0: 22 suore di 18 congregazioni diverse, quindi facciamo anche un'esperienza di chiesa, di chiesa importante, e giriamo un po' in tutta Italia per eventi solidari e benefici. Non poteva mancare per questo grande anniversario la nazionale a Cagliari. Sabato mattina siamo nel segno del calcio e solidarietà al femminile all'interno del calcio minorile, dove noi prestiamo il servizio e partecipiamo alla giornata solidale che la Fondazione Carlo Enrico Giulini organizza ormai da diversi anni, portando una volta al mese delle aziende in carcere per sviluppare sia il senso della responsabilità sociale d'impresa all'interno delle aziende, e sia un ponte tra l'esterno e l'interno. La riflessione alla base di queste giornate è: se i ragazzi non possono uscire, portiamo il mondo aziendale interna al carcere. Lì nascono delle esperienze, da una partita di calcio e un pranzo conviviale, tale per cui dopo, come dire, molte aziende poi aprono le loro porte per l'inserimento lavorativo dei ragazzi che sono all'interno del carcere.
1: Che meraviglia, questa volta l'azienda sarete voi, ma ne parliamo tra pochissimo. Prima sentiamo 70 Dreamers dei Sarazza.

0: tempo fa.
1: Sì, l'ho detto qualche anno fa a Papa Francesco, quando la nazionale è stata invitata in udienza, e lui si è detto: ma voi cosa ci fate? Chi siete? Noi siamo la nazionale di calcio delle suore. Cioè, mi mancava anche questa. Abbiamo un po' riso e dice: ma perché questo? Lui ci ha chiesto. Io gli ho risposto, ho detto: veramente è colpa sua. Qualche anno fa ci ha detto: uscite dai conventi, e noi ex giocatrici siamo usciti col pallone in mano.
2: Che meraviglia.
1: Ci ha poi pescato Moreno Bucciante, il mister, che ha avuto poi lui l'idea di creare la nazionale di calcio delle suore, cercandoci su Facebook e tra i sacerdoti nelle parrocchie.
2: E da quanti anni ne fa parte lei?
1: 2021 è nata.
2: Ecco, 2009. Dalle origini.
1: Il mister perché... ha fondato anche la Nazione dei Sacerdoti, che in questi giorni stanno facendo un ritiro a Cagliari, sport e preghiera. Nel 2005 subito voleva far nascere la Nazionale delle Suore, ma non ho i tempi maturi. Con Papa Francesco siamo potute, come dire, ci siamo lanciate nuovamente nel campo di gioco.
2: Che meraviglia, che meraviglia. E quindi dicevamo, sabato una giornata importante, la mattina sarete insomma nel carcere minorile e farete lì insomma la partita, e poi il terzo tempo assieme, sarete nelle cucine, pranzerete assieme. La sera invece ci si sposterà
1: al centro sportivo del Cagliari Calcio, col quale da un paio d'anni collabora per la gestione della forestieria dei giovani del settore giovanile, e quindi quest'anno la novità del Cagliari è che avrà la prima squadra di calcio femminile, e pertanto celebreremo questo nuovo inizio per il calcio femminile all'interno del Cagliari Calcio con una partita che vedrà da una parte sfidarsi il passato con il presente, ovvero una squadra composta da giocatrici che vengono le ex giocatrici della nazionale, che vengono dalla Sardegna, Cagliari Internet e da Roma, e la neonata squadra di prima squadra del Cagliari. Quindi l'esperienza contro il fiato, diciamo noi. Dopo, un altro evento importante, ci sarà la Nazionale di Calcio delle Suore, che sfiderà una rappresentativa di giornaliste sportive.
2: Ecco,
1: e quindi
2: ecco,
1: sarà proprio un calcio al femminile. Madrina della giornata sarà Antonella Carta, che è, come dire, un'icona del calcio sardo, che ha fatto la storia del calcio sardo. Sarà l'occasione per raccontare la nascita e lo sviluppo del calcio femminile in Sardegna, che molti non sanno ha fatto la storia del calcio femminile.
2: Assolutamente, è anche un'occasione per parlare, per combattere anche gli stereotipi, no?
1: Assolutamente, di mattina scendiamo in campo con i ragazzi, quindi giocheremo con i ragazzi, donne in pantaloncini corti, e contro i ragazzi sarà tutto da ridere. Pomeriggio è proprio un calcio al femminile, vogliamo proprio, come dire, anche quell'esperienza della Nazionale del Calcio delle Suore abbattere gli stereotipi e pregiudizi dentro e fuori la chiesa.
2: È vero, assolutamente. E lo ricordiamo anche per i nostri ascoltatori, tanti i nomi importanti che fanno parte del team Glorie del calcio, nominiamone alcune.
1: Abbiamo Sarde Betty Secci, un'icona, abbiamo Barbara Masala, calcio che ha giocato una Delfina nella semi, mia compagna di squadra, Claudia Cuccu, una fortissima, e Francesca Piu, queste sono le nostre, i nostri gioielli sardi. Poi abbiamo Gioia Masia, che è sarda, ha giocato nella Torres a Sassari, ma ahimè l'abbiamo persa a Roma. Trapiantata a Roma, ma lei è sempre sarda doc. Daniela Di Bari, Francesca Lorenzetti, Maria Lucarelli, sono tutte icone che hanno fatto la storia del calcio femminile negli anni 2000, e sono le calciatrici che hanno posto le basi per lo sviluppo del calcio femminile attuale.
2: Grazie, grazie davvero. Lo ricordiamo l'appuntamento questo sabato per una giornata meravigliosa che ci ha appena raccontato Suor Silvia Carboni. Grazie per averci raggiunto.
1: Grazie e buona giornata.
2: Caffè Corretto torna tra poco.
3: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina. Caffè Corretto.
2: E sono le 9.09, io sono Alessandra Daga, se siete ancora in diretta qui su Caffè Corretto. Nel frattempo ci ha raggiunto nei nostri studi Lele Casini, buongiorno.
4: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovata.
2: Ben ritrovato a te. Allora, oggi abbiamo alcune cose da dirci, ci eravamo ripromessi che avremmo parlato di Italia, del volley.
4: Mannaggio.
2: Forse speravamo di poterne parlare con toni diversi.
4: Sì, anche perché ci ha fatto fare tardi, noi non ci aspettavamo addirittura il tie break, e addirittura poi la sconfitta con un tie break che l'Italia ha condotto anche di 3 punti, a un certo punto era 11-8, sembrava ormai in discesa, sembrava aver creato quel gap decisivo, invece si è andato a recuperare e poi superare. Una grande delusione,

0: perché sì, è vero, bisogna dare merito alla Finlandia. Finlandia non mi è sembrata questo squadrone che potesse battere l'Italia. Un'Italia sicuramente non al
1: sottotono,
0: non ha sempre reagito bene. Ha vinto un primo set punto a punto, poi ha perso male il secondo e poi anche il terzo set. Il quarto set l'ha conquistato per poi portare tutto all'ultimo set, però ripeto, è stata un po' una delusione, anche perché ci aspettava oltretutto Torino e Milano, dopo essere stati a Modena, dopo essere stati a Napoli, praticamente tutto l'europeo in casa, ci si aspettava di entrare almeno nella Final Four. Poi semifinale contro la Francia sarebbe stata tostissima, però
1: vero. Però volevamo esserci,
0: però almeno poi male che andasse andava a giocarti la medaglia. Invece così fuori dalle medaglie.
1: Siamo fuori, sì, come dicevamo, sicuramente avremmo sperato di meglio, forse non c'è stata quell'incisività necessaria.
0: Sono mancate un po' di cose, sia la battuta sia sporcare a muro un po' di hanno fatto i fenomeni i due, l'opposto è lo schiacciatore della Finlandia. Stiamo parlando comunque di buonissimi giocatori, ma non a livello dell'Italia.
1: Non a livello dell'Italia migliore, perlomeno, non quella che abbiamo visto in campo oggi. Il nostro Cagliari invece abbiamo alcune novità.
0: Riprende oggi, questo pomeriggio, con il primo allenamento. Questa pausa particolare, perché non è mai successa, questa pausa che dura tre settimane. Perché due giornate vengono saltate per dare spazio alle nazionali. Domani ci sarà la nazionale, quindi c'è un occhio di riguardo per gli azzurri cagliaritani, cioè Maldini e Romano, soprattutto Romano, che potrebbe partire da titolare, così fare la sua prima presenza subito in nazionale,
1: subito, così,
0: alla prima convocazione, dopo aver fatto tutte le giovanili negli under della Svizzera. E siamo curiosi, perché contro il Belgio è una bella partita, vedremo i due azzurri, mentre gli altri si alleneranno per queste due settimane e mezzo, si alleneranno oggi, domani e dopodomani. Poi ci sarà una pausa, martedì la ripresa, martedì prossimo, prevedono due amichevoli, una con la Primavera e una addirittura forse all'estero, per tutto da definire, quindi non si sa ancora nulla, però è chiaro che poi mancherà il ritmo a partite, quindi è il caso anche di effettuare dei test per lo staff tecnico per tenerli comunque in palla, anche perché, ripeto, essendo una novità, non sarà così facile interpretarla. Però è l'occasione buona per innanzitutto qualche giocatore riposarsi un po', nel senso fare un percorso anche di scarico per poi ritornare al meglio contro la Juventus, ricordiamo, a metà ottobre. E poi invece quelli che erano fuori condizione di entrare, infatti Pisacane ne ha parlato di un mini ritiro, anche se non è un ritiro vero e proprio,
1: no, però sarà insomma in modalità diverse
0: per arrivare contro la Juventus in perfette condizioni. E perché il Cagliari è quarto posto, lo possiamo dire,
1: possiamo dire
0: per tre settimane saremo così, quarto posto per adesso, in zona europea chiaramente, non facciamo voli pindarici, però contro la Juventus ci arriva davanti alla squadra bianconera, quindi perché no?
1: Perché no? Grazie Lele.
0: Ciao.
1: Grazie. Noi torniamo tra poco su Caffè Corretto.

0: radiolina Caffè Corretto.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
0: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Sono le 19, sono le 9 e 19 e pochi secondi. Noi torniamo tra poco su Caffè Corretto.

0: Eccoci qui, 9.23, ancora una volta in diretta sui microfoni di Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas e qua per l'ultimo blocco della nostra trasmissione mi ha raggiunto il direttore Emanuele Dessì. Buongiorno.
1: Buongiorno Alessandra, fammi ringraziare chi ti sta seguendo su Radiolina anche stamattina su Caffè Corretto. Purtroppo Alessandra continua a far discutere, a fare notizia il problema dell'immigrazione clandestina. La Sardegna è da alcuni anni, ma quest'anno in particolare, anche per le condizioni meteorologiche, destinataria delle rotte da Annaba, che è una località dell'Angeria, e quindi tanti ragazzi cercano una sorte migliore avventurandosi nel Mediterraneo per sbarcare in Europa. E il lembo più vicino è la Sardegna. Quest'anno è stato veramente un'emergenza, si stima più o meno 2200-2300 sbarchi, almeno le persone che sono state identificate e che poi finiscono nell'hotspot di Monastir, dove vengono identificati e da dove non possono uscire per le prime 48 ore. Poi questi ragazzi ovviamente non possono stare in gabbia, quindi escono, alcune sono delle brave persone, altre, mi auguro una minoranza, sono invece dei delinquenti, chiamiamoli con il loro nome, e succedono i fatti che conosciamo e a Monastir e soprattutto a Cagliari, dove siamo in attesa di capire se verrà confermata la zona rossa, cioè una zona con presidio delle forze dell'ordine, in piazza del Carmine, accanto al municipio, e in piazza Matteotti, proprio davanti alla stazione. Il comitato provinciale che deve decidere, col prefetto che coordina, è insediato. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, attesa la decisione, e nelle cose che rimarrà la zona rossa, i commercianti auspicano, e non hanno tutti i torti, tu lo sai bene perché te ne sei occupata, che non la si chiami zona rossa, perché spaventa. Se io devo andare a fare una passeggiata o shopping o una visita medica in un ambulatorio che insiste lì attorno, una pizzeria, dice: ma io sono andato in una zona rossa e quindi forse vado altrove. Dobbiamo essere bravi tutti anche nella comunicazione. Tornando al problema dei migranti, notizia di oggi è che alcune centinaia di ragazzi, perché di ragazzi si tratta, sono stati intercettati dalle autorità nordafricane, tunisine e anche algerine. Avevano da poco preso il largo anche con imbarcazioni di fortuna, perché spesso si parla di grandi barche e poi barchini a poche miglia dalla Sardegna. Ci sono ragazzi che si avventurano su barchini come quello che vediamo adesso sul nostro sito, con motori da 40 cavalli, impiegano 9-10 ore per attraversare il Mediterraneo, per poi arrivare a Susicu, a Teulada, piuttosto che a Chia, dove sanno benissimo che saranno identificati e dove sperano poi di essere, come dire, lasciati liberi di andare verso l'Europa, verso l'altra Europa, dove magari possono trovare un lavoro. Ecco, c'è un approfondimento sul sito, è un tema che ci riguarda molto da vicino e che continuerà a rimanere col persistere della bonaccia, perché ovviamente controllano le previsioni del tempo e quindi si avventurano, molti non arrivano a destinazione. E quindi sottolineiamo anche questo aspetto drammatico, che noi spesso riceviamo telefonate dalle famiglie che sanno che sono partiti verso la Sardegna e poi questi ragazzi non arrivano, e questo stride invece con quelli che delinquono e che tutti i giorni infastidiscono chi semplicemente vuole attraversare una piazza o vuole andare a consumare un caffè o una pizza nelle zone rosse, che rosse non vogliamo più chiamare. Mi sono trattenuto, Alessandra, su questo tema che è molto attuale, molto importante, anche perché non abbiamo, per fortuna, lo dico sempre, per fortuna non abbiamo in questo momento notizie di cronaca, e allora mi sono preso il tempo che mi hai concesso per approfondire un tema comunque attuale e che è emergenziale per tutta una serie di aspetti, anche umani, fammelo dire, perché spesso cogliamo soprattutto la parte legata alla sicurezza, ma si tratta di ragazzi che cercano una sorte migliore, e molti sono anche bravi ragazzi, non tutti, ma molti sì.
0: Ma molti sì. Grazie davvero, noi apprezziamo sempre, insomma, questi interventi. Come sempre, Caffè Corretto torna domani, ancora una volta l'appuntamento è con la strambata più tardi con Luca Neri. Noi ci rivediamo domani su Caffè Corretto, buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:28.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Sono le 3:01.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al risparmio day. Solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Unione Cult.
5: Unione Cult.
4: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
6: Unione Cult, il mio saluto più grande a tutti voi. Io di solito lo presento così: è bello, è bravo, è Pier Giorgio Puligi, lui ride e scatta l'applauso. Però oggi c'è qualcosa in più e non sono solo il 500.000 di copie vendute, i 25 o 26, perché questi paesi in cui tu sei tradotto cambiano ogni volta che parliamo. C'è qualcosa in più perché oggi con Pier Giorgio Puligi apriamo il nuovo corso di Unione Cult. Unione Cult non è solo l'inserto culturale del nostro quotidiano, dal 1 ottobre 8 pagine in edicola con il nostro quotidiano, è un programma radio e siamo qua negli studi di Cagliari di Piazza l'Unione Sarda, ma diventa anche un programma TV ogni venerdì alle 22 e ogni sabato alle 12:15, quindi a Pier Giorgio il mio grazie più grande.
7: Grazie a te, complimenti per questo traguardo.
6: Allora Pier Giorgio, noi complimenti qui sono solo per te, perché ho il Fattore Gatto, il nuovo romanzo, è uscito il 15 settembre in tutte le librerie, su tutte le piattaforme digitali, e c'è la fascetta di copertina che parla più di tutti noi, il maestro del crime italiano.
7: Sì, come posso dire, queste parole un po', sai, ti riempiono di responsabilità, non sai nemmeno se meritartele. La cosa più importante è, secondo me, cercare, nonostante tutti i libri già usciti, i premi, le copie vendute, e resettare la mente e ripartire ogni volta come se fosse il tuo primo e ultimo libro, quindi dare il massimo. Io cerco di dare il massimo in ogni storia. Questa era una storia particolare, è una storia anche questa ambientata nella nostra terra, in un luogo particolare della nostra isola, un'isola nell'isola, l'isola di Serpentara. C'era la grande responsabilità di rendere omaggio ad Agatha Christie,
6: alla più grande signora in giallo della storia. I suoi romanzi continuiamo a leggerli, continuiamo ad amarli, resta un punto di riferimento, un punto fisso, mi immagino, per la tua scrittura ancora di più.
7: Sì, perché guarda, è davvero incredibile, quest'anno celebriamo i 50 anni dalla sua morte, no? Ma se tu vai a vedere le classifiche, soprattutto dei libri online più venduti, lei c'è sempre con 10-15 romanzi, quindi c'è un qualcosa di universale nelle sue storie che parla ai mercati, ai pubblici, ai lettori di tutto il mondo, in qualsiasi paese. E le sue opere, pur essendo state scritte ormai diversi anni fa, tanto tempo fa, sono opere che sono estremamente moderne, perché alla fin fine parlano di noi, della psicologia, dei moventi che sono sempre quelli, no? Nei delitti, e questo la rende estremamente attuale. Quindi il Fattore Gatto, ma più in generale la serie della libreria dei Gatti Neri, è un grande omaggio ai grandi della letteratura poliziesca, a partire proprio da lei.
6: E l'ambiente è quello circoscritto, usiamo anche un termine che piaceva ad Agatha Christie, claustrofobico, perché a lei piacevano gli ambienti chiusi, e tu ci riporti immediatamente a 10 piccoli indiani.
7: Bravissima.
6: E allora siamo su un'isola nell'isola, c'è il mare intorno, e che succede?
7: Non siamo a Nigger Island come in 10 piccoli indiani, non siamo nel Devon, siamo in Sardegna. Nell'isola di Serpentara, che come sai bene è un'isola disabitata, è stata acquistata diversi anni fa da un imprenditore privato, romano, che l'ha salvata, diciamo, dalla speculazione turistica ed edilizia, quindi non si può costruire in quell'isola. Ma per l'occasione, nel romanzo, quest'isola viene affittata per un matrimonio extra lusso tra due dinastie.
6: Come abbiamo visto, no? In queste ultime settimane in Sardegna, sì, ne abbiamo visto tanti. Infatti non vorrei poi che fosse un'idea, no? Arrivi nel mercato americano, nel mercato russo, quindi ci arrivano. C'è un matrimonio.
7: C'è un matrimonio tra due rampolli,
6: sono ricchissimi, belli.
7: Di due grandissime famiglie, o meglio, dinastie bancarie europee, i francesi de Gramont e gli inglesi Stuart, con gli sposi Valerie de Gramont e Thomas Stuart. Parliamo veramente di un ambiente super, super alto locato, denaro dinastico da generazioni, generazioni, generazioni, e loro con i soldi possono comprare praticamente qualsiasi cosa. Affittano l'isola di Serpentara e per 2 settimane decidono di creare dal nulla un resort di lusso, non solo un bellissimo ristorante per i propri ospiti, e ricreare quello che loro chiamano il villaggio della memoria, cioè 7 luoghi che sono stati fondativi nella loro storia d'amore. Quindi, che ne so, la casa della nonna in Provenza, un locale jazz di New Orleans che replicano perfettamente nell'isola, e anche una piccola libreria cagliaritana.
6: Piccola libreria che noi adoriamo, perché noi Monte Cristo lo adoriamo davvero. Non andiamo oltre, non sveliamo il resto della trama, perché sono tantissimi i tuoi lettori che il libro l'hanno già letto e forse riletto, però lasciamo la scoperta, la suspense a chi invece ancora non l'ha fatto. C'è una cosa che a me incuriosisce molto, ne parlo spesso con te, è il male, perché il male viene identificato nel cattivo, viene identificato in quelle che poi possono essere le sue turbe, le sue ossessioni, le sue perversioni. Il male questa volta sembra quasi la borghesia.
7: Cavoli, lo è. Lo è, nel senso.

0: interessi della donna. E quindi vengono raccontate diverse generazioni di queste due famiglie di donne che hanno dovuto avere a che fare con questo potere maschile, patriarcale, violento non in senso fisico ma in senso psicologico. Ed è stato interessante sicuramente, ma molto inquietante, perché mi sono rifatto un po' a vere famiglie che hanno questo tipo di dinamica al proprio interno.
1: Ne abbiamo tantissime anche noi in Italia che continuano a essere sulla prima pagina di tutte le cronache. C'è la musica che è fondamentale in quest'ultimo romanzo, ma è fondamentale anche in tutti i romanzi. E siccome la musica è fondamentale anche qui a Radiolina, la scelta oggi spetta a te e l'annuncio del brano è tutto tuo.
0: Temper City.

0: Unione Cult. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Unione Cult.
1: Ancora insieme, ancora Unione Cult in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda Cagliari. Pier Giorgio Pulici insieme a me, l'indiscusso maestro del crime italiano, letto in tutto il mondo, tradotto in tutto il mondo. Sei arrivato qua in redazione e avevi la fila anche tra i nostri colleghi. Mi piace il rapporto che tu hai con i tuoi lettori. Un rapporto senza filtri.
2: Senza filtri, viscerale, che i social network poi hanno in qualche modo agevolato, chiaramente, quindi un rapporto che va con tutti i lettori. Quelli sardi chiaramente mi vedono un po' più spesso per via degli incontri sul territorio, però i social mi permettono di arrivare anche al di là, no, del nostro paese, quindi il rapporto è splendido con i lettori francesi, olandesi, spagnoli, portoghesi. Insomma, i romanzi per fortuna stanno girando, la platea di lettori aumenta.
1: Come viene vista la nostra Sardegna, che nei tuoi romanzi non è uno sfondo?

0: quando non è scenografia ma è un protagonista essenziale. Al di là del mare, come ci vedono?
1: Guarda, io ho iniziato a scrivere tardi di Sardegna perché ho iniziato nel 2019 con l'Isola delle Anime.
0: Romanzo... E ci è portato nell'isola, sì, nella nostra isola più arcaica, più magica.
1: E l'ho fatto in realtà. Intanto scrivere della propria terra è la cosa più complessa per uno scrittore, devi proprio trovare la tua voce. Ma al di là di questo ero stufo di girare per l'Italia, sentivano il mio accento e dicevano: ah, bellissima Sardegna, Villa Simius, maialetto e nuraghi. Però quando mi descrivevano i nuraghi, sì, capivo perfettamente che li avevano scambiati per un trullo pugliese. E allora ho detto: no, qua bisogna fare qualcosa. E da lì ho iniziato a raccontare non solo la nostra terra, ma la nostra archeologia, lo scrigno della nostra antropologia, la nostra cultura, le nostre vecchie tradizioni. E mi sono accorto, ahimè, che difficilmente la cultura sarda va al di là del Tirreno. Non sanno quasi nulla. Adesso un po' di più. Per esempio in Francia, soltanto adesso stanno scoprendo il nostro patrimonio artistico, il nostro patrimonio archeologico, ma per tantissimi anni noi siamo rimasti solo l'isola del mare, delle coste, della Costa Smeralda e basta.
0: Tu sei stato coraggioso però, perché sei stato coraggioso perché sei andato oltre lo stereotipo da cartolina, Serpentare è un'isola meravigliosa e questo tu ce lo racconti. Torno indietro, torno anche agli altri romanzi. Hai cercato e continui sempre a farlo di levare anche quel velo di grande, esatto, di grande bellezza e di grande meraviglia. C'è una Sardegna che vive però anche grandi drammi, mm-hmm, e sto parlando per esempio delle infiltrazioni mafiose. Raccontarlo è stato un grande atto di coraggio.
1: Sì, mi sono inimicato un po'. Come posso dire, alcuni esponenti politici, io ho parlato di infiltrazione mafiosa nel settore delle energie rinnovabili.
0: È lì che poi infatti ti volevo parlare di mafia, parlare poi di rinnovabili che sono in questo momento una delle note dolenti, no? Ci fa male al cuore parlarne. È stato da parte di uno scrittore amatissimo veramente dire: aprite tutti gli occhi.
1: Sì, sì, sì, ho fatto mio in qualche modo l'appello del procuratore generale della Sardegna che più volte, ecco, ha cercato di stimolare l'opinione pubblica non solo su quello che sta accadendo per esempio nella città di Alghero, quella è la cosa più evidente, ma su quello che sta accadendo in tanti settori economici dell'isola sotto traccia. Noi magari siamo un po' più distratti dagli eventi delittuosi come, che ne so, gli assalti ai portavalori, però dietro c'è un tipo di criminalità che è presente nell'isola da più di 30 anni e che sta beneficiando di tutta una serie di congiunture astrali, per esempio il fatto che l'isola si sta trasformando un po' in un grande carcere.
0: In un grande carcere, sì.
1: A cielo aperto.
0: Lo abbiamo visto a Uta con il 41 bis.
1: Non solo, però quello è veramente la ciliegina sulla torta, perché in realtà di base il nostro turismo viene spesso utilizzato come lavatrice di denaro sporco e questo accade ancora da più lontano, quindi da almeno 50 anni. Però adesso il fenomeno sta assumendo dei contorni veramente preoccupanti, con personale, soprattutto nella DDA, nella Direzione Distrettuale Antimafia, che avrebbe bisogno, insomma, di essere agevolata nel proprio mestiere,
0: supportata assolutamente, quindi assolutamente, questo noi questo lo sottolineiamo sempre,
1: sì,
0: il grande lavoro di tutte le forze dell'ordine. E il tuo dire no alla speculazione energetica in questo momento è stato davvero un atto di forza. Mi piace, ai lettori si regala con un romanzo, soprattutto con un noir, un momento di pausa, un momento di pausa dalla vita. A Unione Cult noi piace tanto, no? Noi immaginiamo di avere questo salotto dove ci rilassiamo, abbiamo un libro in mano, una tazza di tè, un bicchiere di vino e ci rilassiamo. Tu invece ci insegni a non spegnere mai il cervello.
1: Io penso che le due cose possano convivere, cioè si possa utilizzare romanzo noir, giallo, thriller, come lo vogliamo chiamare, sia come fonte di intrattenimento. Però in qualche modo questo genere ha un legame molto profondo con la realtà, con la cronaca, con l'analisi sociale. Quindi trovo che le due cose possano convivere. Mara Rice magari con la sua ironia porta quella ventata di leggerezza che però ti fa apprezzare anche poi la durezza magari degli eventi o delle dinamiche criminali con cui loro, lei e la sua collega, si trovano a combattere. Quindi penso che le due cose possano convivere. Penso anche che sia un momento di cambiamento, metamorfosi per la nostra isola. Stiamo attirando tanti investitori stranieri e quando accade. Solitamente in una società, un momento di espansione come questo, bisogna anche stare molto attenti a chi si fa entrare, ecco, nella nostra economia, perché c'è il rischio, che alcuni soggetti non siano così bene intenzionati o a favore del
0: E questa è
1: territorio o
0: casa
1: della
0: nostra,
1: natura.
0: non
1: Esattamente.
0: dimentichiamolo. È in quest'ottica che tu, padre, hai scelto anche di scrivere per i più giovani.
1: Sì, ho scritto soprattutto con un romanzo che si intitola Tutte le ragazze mentono, che è ambientato in un paesino, diciamo, non è specificato, però siamo nella zona dell'Ogliastra, in Sardegna. Mi ho provato a raccontare un'altra dinamica, ahimè, negativa del nostro territorio, che è lo spopolamento. Quindi il fatto che tanti paesi, soprattutto all'interno, stanno diventando paesi fantasma, popolati essenzialmente da anziani. Ed è un cane, un po' un serpente che si morde la coda perché c'è lo spopolamento e quindi i servizi vanno a mancare.
0: Certo.
1: Meno persone ci sono, meno servizi ci saranno. E questo si ripercuote tantissimo sui più giovani, su chi non ha ancora la forza di andare via perché è vincolato chiaramente agli obblighi scolastici, per esempio. E si stanno creando tutta una serie di fenomeni un po' preoccupanti, ecco. Dovremmo essere un po' più attenti ai nostri figli, alle nostre figlie. E questo mi premeva raccontarlo.
0: Senti, Pier Giorgio, siamo in chiusura di puntata. Mi hai detto una volta che tu scrivi più che altro per farti domande che per darti le risposte. Qual è la domanda che adesso hai in testa?
1: La domanda che ho in testa è: cosa stiamo diventando come isola? Dove stiamo andando? Il fatto, per esempio, che Cagliari stia mutando volto, stiamo attirando un sacco, ripeto, di investitori, tanti hotel del lusso, tanti negozi, tanti nuovi negozi, nuovi centri commerciali. Riusciremo a sostenere questo sviluppo così veloce? Riusciremo ad avere gli anticorpi che in altre realtà italiane invece non sono stati prodotti? Io spero di sì, spero anche che la nostra classe politica sia pronta, ecco, a resistere al canto delle sirene.
0: E io spero, sai che cosa? Di trovare questa tua Cagliari in un prossimo romanzo. Visto che insomma
1: Speriamo.
0: stiamo andando un po' tanto al nord, adesso ti stai spostando anche verso il sud, però insomma stiamo andando tanto al nord. Abbiamo raccontato tanta Ogliastra, mi farebbe piacere leggerti anche qui
1: Tornerò.
0: nella nostra città. E allora, Pier Giorgio Puligi, per questo nuovo corso di Unione Cult, tantissime le date delle presentazioni perché no, no, non ti risparmi veramente mai, ti concedi al tuo pubblico, pagine social per essere
1: Aggiornati.
0: sempre e sempre aggiornati. Il fattore gatto, Pier Giorgio Puligi, grazie di cuore
1: Grazie di
0: per essere
1: cuore a te.
0: stato con noi a Unione Calda. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle 14.30 in diretta su Radiolina e poi il venerdì alle 22 e il sabato alle 12.15 su Videolina.
2: Unione Cult.
3: Unione Cult.
2: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
3: La voce di Elena Ledda in un motivo tradizionale, corsicana. La cantante lo incise per la prima volta nel 1984 nel suo secondo album.

0: Era La Corsicana nell'interpretazione di Elena Ledda, un estratto dal suo disco Isa Rosas del 1994.
1: Un dedicato omaggio alla figura materna dalla voce di Maria Luisa Congiu. Questo è il significato di Stellas, brano scritto nel 2013 dalla cantante di origine odianese che dall'età di 6 anni all'adolescenza è stata cresciuta dalla nonna materna.

0: Era Istellas, uno dei brani più popolari di Maria Luisa Congiu, eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Motivi estremamente ballabili caratterizzano alcune delle produzioni più recenti della cantante Cecilia Concas. Questa Hispantos è un inno alle bellezze della Sardegna.

0: C'erano anche le coreografie del gruppo di ballo con Alessandro Secchi, Sabrina Merlo, Lucia Asole e Giada ad arricchire questo brano di Cecilia Concas che si intitola Ispantos.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno, buongiorno, sono le 12.33 di questo giovedì 24 settembre, una nuova puntata della Strambata con Luca Neri, Fabio Leoni in regia e come nei precedenti tre giorni iniziamo questa puntata della Strambata dalla notizia del giorno a livello nazionale e internazionale e la commentiamo con il collega Gianni Zanata di Sardegna 1. Buongiorno Gianni.
3: Buongiorno Luca, buongiorno a te, buongiorno a Fabio e a tutti i radioascoltatori.
2: C'è una notizia oggi che per certi versi spaventa, anche se poi il ministro Crosetto ha provato a ridimensionarla. Una notizia che arriva direttamente da El Mundo, che racconta che secondo la CIA Mosca sarebbe pronta a sferrare un attacco contro l'Europa. Non è ancora chiaro quale possa essere il bersaglio preciso, se Spagna, Francia o Italia, ma insomma la Russia potrebbe avere intenzione di mandare, possiamo dire, un primo messaggio all'Europa e in particolare alla NATO, cioè attaccare uno stato della NATO per far capire che la NATO insomma è finita e questa è anche la posizione di Calenda, che è stato intervistato, Carlo Calenda è stato intervistato dall'Unione Sarda e ha raccontato anche lui questa possibilità come una certezza. Dice non sappiamo ancora quando succederà, ma prima o poi Putin attaccherà e in questo modo l'Unione Europea rischia anche di scomparire, almeno come istituzione. Crosetto, il ministro della difesa Crosetto, ha provato un pochettino a ridimensionare dicendo non ci sono conferme di questa indiscrezione, però insomma
3: aggiunge anche non serve ulteriore benzina sul fuoco. Direi che una volta tanto Crosetto ha detto delle cose importanti, insomma ha cercato un po' di stemperare e il mondo ha raccolto sicuramente informazioni dall'intelligence degli Stati Uniti. Ricordiamo che il 25 agosto il capo dell'intelligence americana Ratcliffe era volato a Mosca per incontrarsi a quanto pare con i suoi omologhi russi e questa missione, pur rientrando nelle missioni ovvie che si fanno tra altri rappresentanti dell'intelligence, come dire, era sembrata un po' inusuale, però e non era emerso granché, se non forse il fatto che Ratcliffe abbia detto, forse non si sa, ai russi: non attaccate l'Europa per piacere, non attaccate la NATO, perché la NATO potrebbe anche rispondere e da lì potrebbe succedere qualsiasi cosa. Io francamente, vabbè, non so Calenda da quale notizia, da quale fonte.
2: No, lui l'ha detto più come una sua opinione personale.
3: Ma infatti siamo tutti a livello di opinione, certo. Insomma, non vedo, francamente credo che la Russia, la Russia può, se vuole, può attaccare chiunque, cioè a delle testate, a dei missili, certo. può arrivare quasi ovunque, sicuramente può arrivare in Europa, anche in Italia, in Spagna, in Francia, certo. Mi chiedo quale potrebbe essere l'obiettivo, un attacco preventivo a quale scopo, cui prodest, direbbe qualcuno.
2: Beh, probabilmente perché l'Ucraina si è tenuta in vita in questi anni grazie all'intervento della NATO, far capire... probabilmente indebolire la NATO nel suo cuore potrebbe avere il senso per Putin di far capire che la NATO non deve continuare a supportare l'Ucraina.
3: I miei due centesimi sono veramente i miei due centesimi, credo che sia un'ipotesi. Insomma, non la penso al contrario di Calenda, credo che Putin non abbia nessun interesse ad attaccare l'Europa, credo, ma voglio dire, è la mia personalissima opinione da osservatore esterno, quindi non ho neanche sotto mano documenti che possano confermare quello che scrive anche il mondo. Di sicuro mi fa sorridere un po' la cartina che ha pubblicato oggi il Corriere della Sera. No, sul sito del Corriere della Sera c'è una cartina con i possibili bersagli dei droni russi, perché allora le notizie sono le ha date anche un funzionario, una fonte anonima del Ministero della Difesa lituano, secondo cui i russi potrebbero attaccare con dei droni caricati in container su navi che girano e viaggiano nel Mediterraneo. Una cosa plausibile questa, ovviamente, ma poi ecco, per raffigurare il tutto, il Corriere della Sera, la cartina vede le navi che buttano via, cioè gettano droni verso l'Europa del Mediterraneo, ma noi Sardegna non siamo in questo caso nella cartina.
2: Sì, perché sarebbe a ridosso delle coste e quindi
3: sì,
2: con la Sardegna che
3: noi
2: rimarrebbe
3: anche fuori da escluso. Quello, chissà perché.
2: Fuori dal raggio d'azione, in questo caso chiaramente ci potrebbe far piacere. Continuiamo a parlarne tra poco, Gianni, adesso Woman, Peggy Goo.

0: Ancora con Gianni Zanazza, con la notizia del mondo che ha ipotizzato, anzi in realtà ha dato quasi con certezza la possibilità che Mosca possa attaccare l'Europa con droni, se non si sa se ancora se Francia, Spagna o Italia, ma comunque un attacco dal Mediterraneo. Gianni, questa notizia un pochettino ci spaventa, ci fa riflettere, perché appena era scoppiata la guerra, come sempre succede, c'era una grandissima attenzione. Adesso anche se comunque si dà sempre notizia nei telegiornali della guerra russo-ucraina, sembra quasi un rumore di fondo. Sì, abbiamo l'aggiornamento, un edificio sventrato, tutto sommato ci sembra quasi ordinaria amministrazione. Il fatto che magari la guerra si possa avvicinare la fa tornare, non dico d'attualità perché è sempre d'attualità, però la fa tornare una preoccupazione forte.
1: Ma sì, come tutte le cose che sono di prossimità, ovviamente catturano l'attenzione dei media, in questo caso dei media europei, dei media italiani, spagnoli e francesi. Gli altri media, quelli che stanno nel nord Europa, sono già abbastanza preoccupati, perché si parla appunto dei confini tra Russia, Finlandia, Lituania, i paesi baltici. Di fatto è una guerra che va avanti da troppo tempo, oltre 4 anni, insomma stiamo avvicinandoci quasi al quinto anno. Preoccupante è quello, come dicevi tu, questo rumore di fondo, rumore di guerra di fondo che non va via. Tra l'altro con incursioni di missili e droni che anche nella notte di ieri hanno colpito Kiev, proprio mentre nelle Nazioni Unite intervenivano Zelensky, e prima di lui Lavrov e poi Trump. Viviamo un mondo complicatissimo e credo che stiamo già vivendo un momento di guerra, un'economia di guerra sicuramente, perché insomma se nel giro di un anno il carburante, non solo per colpa della guerra in
0: certo, c'è la crisi
1: Ucraina, ma c'è anche
0: Golfo.
1: La crisi del Golfo, quando Trump dice io ho portato la pace, e poi subito dopo dice o facciamo un accordo con l'Iran oppure l'anniento. Insomma stiamo vivendo un'epoca forse una delle più buie probabilmente.
0: Sì, il fatto è che probabilmente questo, anche il fatto che la guerra vada avanti da così tanto tempo la rende quasi in una situazione di stallo, cioè non si capisce quando si possa arrivare a una conclusione. Dal tuo punto di vista, chiaramente stiamo ragionando sulla base di sensazioni, di notizie che ci arrivano, ad esempio come quella del mondo,
1: certo.
0: Le cose devono peggiorare affinché migliorino?
1: A volte sì, a volte no. C'è questa proposta del segretario di Stato americano Rubio, che ha raccontato appunto dell'iniziativa di Trump di invitare Putin al G20 che si svolgerà a dicembre a Miami. Sarebbe come dire la prima volta di Putin dall'inizio del conflitto con l'Ucraina a essere presente, caso se ovviamente accettasse questo invito, sarebbe la prima volta, la prima partecipazione di Putin a un consesso mondiale che in questo momento lo vede paria rispetto a tutti gli altri. È un isolamento che fa male alla Russia, fa male ai russi, ai cittadini russi, credo che faccia male un po' a tutti, perché i rapporti con l'economia russa erano bei rapporti dal punto di vista anche economico. I danni si vedono, si possono vedere anche adesso. Probabilmente le diplomazie si muovono, ma come al solito si muovono molto lentamente, e poi bisogna capire, c'è da risolvere appunto la trattativa che riguarda i territori occupati. Sarà molto difficile arrivare a una pace perlomeno duratura.
0: E soprattutto nel breve periodo, a breve termine. Grazie,
1: grazie a te Luca, grazie a voi.
0: 14.30, il telegiornale in sardo su Sardegna 1, abbiamo citato tra l'altro la crisi del Golfo, partiremo proprio dalla crisi del Golfo tra poco con il segretario regionale di Confartigianato per vedere cosa sta succedendo alle bollette dei sardi.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:59.
3: Ehi, ci sei per il risparmio day? Sì! Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
4: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
4: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
5: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
6: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
2: La strambata.
0: Ancora in diretta su Radio Lina con La Strambata, sono le 12.50 di questo giovedì 24 settembre con Luca Neri al microfono. Poco prima della pubblicità accennavamo alla situazione della crisi del Golfo e alle ricadute che sta avendo sulle bollette dei sardi. Ne parliamo con il segretario regionale di Confartigianato Daniele Serra, che è in collegamento con noi. Buongiorno segretario.
7: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Dunque, dicevamo, una crisi del Golfo che si sta scaricando sulle bollette delle famiglie sarde. Sappiamo che l'energia è una delle voci di spesa più pesanti per le famiglie, e in particolare in quest'anno, tra febbraio e agosto, ci sono stati degli aumenti importantissimi nei costi nelle voci di spesa per quanto riguarda le bollette in Sardegna. È così?
7: Sì, è così. Peraltro questo è stato, insieme ad altri, uno dei temi trattati nell'appuntamento ormai divenuto fisso qua in Sardegna sulla scuola, alta scuola di Confartigianato, sull'energia e sulla sostenibilità, trattato in questi ultimi tre giorni. È così, il nostro ufficio studi ha calcolato che le famiglie sarde negli ultimi sei mesi hanno visto un ricarico, in qualche modo un rincaro, di circa 35 milioni di euro in termini di extra costi, quindi un'impennata di circa il 10% in tre mesi, relativi proprio alle spese energetiche, quindi utenze domestiche, energia elettrica, gas e quant'altro. Quindi questo è un fattore che non molla la presa, anzi in qualche modo sta in questi ultimi giorni ancora peggiorando, e che quindi impone in qualche modo alle famiglie di fare dei bilanci ancora un po' più risicati, che, ricordiamo, si traducono in una diminuzione del potere d'acquisto, che a sua volta poi impatta sulla capacità e sulla possibilità di acquistare beni e servizi sul mercato. A sua volta questo va a danneggiare il comparto anche artigiano, che evidentemente trova un mercato meno fiorente, con meno possibilità economiche, mettiamola così.
0: Altro problema ben distribuito, ci sembra di capire, tra le province della Sardegna. Si parla di una crescita dell'8,8% a Sassari, dell'8,7% nella provincia di Cagliari. In Gallura comunque siamo sull'8,6%. Diciamo che gli aumenti sono più o meno costanti, anche spostandoci lungo il territorio della Sardegna. Però questo cosa significa? Come si può intervenire? È stato detto che probabilmente servirebbero delle misure strutturali. Di cosa parliamo concretamente?
7: Allora, partiamo dal presupposto che questi umori e malumori del mercato, passatemi il termine, dipendono evidentemente da situazioni che non nascono in Sardegna, non nascono neppure solo in Italia della tutta, ma sono invece conseguenza diretta di una instabilità geopolitica che ormai caratterizza l'intero globo da purtroppo da diversi anni. Quindi alcune politiche possono essere in qualche modo emergenziali, ma per pensare a politiche invece strutturali occorre a rivedere in qualche modo l'intero impianto di approvvigionamento energetico, perché è evidente, va da sé, che se continuiamo a essere ancora dipendenti da solo alcune poche fonti energetiche, che peraltro non governiamo perché sono altrove e sono in qualche modo gestite, accese e spente altrove, siamo sempre appunto dipendenti e sempre meno capaci di gestire anche le emergenze. Quindi prima di tutto occorre una diversificazione, a nostro modo di vedere, delle fonti di approvvigionamento energetico, anche per appunto scongiurare il rischio di chiusure e aperture in base alle crisi che altrove in qualche modo si sviluppano. Certamente ci vuole un sostegno convinto, più convinto, dico io, nei confronti delle rinnovabili, di cui la Sardegna comunque sia assolutamente ricca, pur con tutti i limiti, con tutte le precauzioni del caso, evidente, ma non se ne può fare più o meno, anche perché è diventata non solo più una questione ecologica, quindi sensibilità alla sostenibilità, ma abbiamo detto certamente una questione anche economica, soprattutto economica, per imprese e famiglie. E in ultimo, occorre un'azione forte, una spinta forte, una presa di consapevolezza forte da parte di tutti i cittadini, quindi famiglie e imprese, circa la necessità di un maggiore efficientamento e una riqualificazione energetica degli edifici, perché, come diciamo sempre, la prima arma per contrastare i picchi dei consumi è il risparmio. Per cui più sappiamo risparmiare, usare il giusto e solo quello che ci serve, e più sappiamo in qualche modo contrastare e contenere questi picchi. Per far questo ci rendiamo conto che ci vogliono appunto politiche sia finanziarie ma anche appunto di consapevolezza da parte dei cittadini, insomma.
0: Tra poco infatti vediamo un po' la situazione anche per le imprese della Sardegna. Adesso sentiamo prima un brano musicale. Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: Ancora con il segretario regionale di Confartigianato Daniele Serra, parlavamo del caro energia, il peso per le famiglie sarde ma anche per le imprese sarde, in particolare per le 95.000 piccole e medie imprese. Anche da questo punto di vista ci sono si sta vivendo una situazione di grande difficoltà, si parla di 103 milioni di euro di extra costi.
1: Sì, anche in questo caso il nostro ufficio studi ha fatto un approfondimento, appunto facendo emergere che negli ultimi 12 mesi le imprese sarde hanno subito circa 108 milioni di euro di extra costi per le piccole e medie imprese. Appunto. Aggiungiamo a questo aspetto il fatto che una parte importante riguarda le accise di oneri generali, che i sardi e gli italiani in generale pagano in più rispetto ad altre realtà europee. Si stima circa un 47% in più rispetto alla media europea, e questo va a impattare evidentemente sulla bolletta e quindi anche sulla competitività delle imprese. C'è da dire anche un'altra cosa, che potrebbe sembrare un dato quasi insignificante, in realtà questa partita pesa per quasi un quarto di punto sul PIL regionale, che non è esattamente poco, certo. Ma è assolutamente molto molto impattante. Quindi anche da questo punto di vista chiediamo interventi, anche perché contate che il peso, il carico fiscale sulla bolletta decresce rispetto alla dimensione delle imprese, ossia le imprese che consumano molto, intendevo, quindi le imprese energivore pagano in proporzione meno rispetto a imprese piccole, quindi ci vorrebbe anche un riequilibrio da questo punto di vista, per evitare che le imprese piccole che consumano poco paghino di fatto una quota in più che non rispetterebbe, mettiamo in questi termini. Anche qui occorrono certamente interventi strutturali, a nostro parere.

0: Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina. La strambata.
1: Sono le 13:10 minuti, siamo in diretta su Radiolina con La Strambata, con Luca Neri, Fabio Leoni in regia. Parliamo adesso di sport, parliamo di calcio con Lele Casini. Buongiorno.
2: Buongiorno, Lele. Ben ritrovato.
1: Lele, Alessandro Romano viaggia verso la maglia da titolare.
2: Che bello, è molto interessante, mi dà un motivo per guardare la nazionale domani.
1: Perché altrimenti non l'avresti
2: no,
1: guardato.
2: No, probabilmente sì, però magari con meno interesse.
1: Ho un gioco statistico che ti volevo proporre, tu mi hai detto non mi dire nulla perché non voglio conservare la sorpresa,
2: gioco
1: quindi giustamente, però Romano sarà, innanzitutto ti faccio questa domanda, secondo te se Romano dovesse esordire domani in nazionale, esordirebbe prima o dopo rispetto a Nicolò Barella?
2: Prima o dopo rispetto a che cosa?
1: All'esordio di Nicolò Barella con la nazionale.
2: Da quando è stato convocato? No.
1: Dall'età, rispetto a, per quanto riguarda l'età.
2: Ah, come età?
1: Sì.
2: No, prima.
1: Prima, sì, perché Barella fu convocato anche lui a 20 anni, ma non esordì subito, nella prima tornata andò in panchina, e esordì successivamente, soprattutto esordì successivamente da titolare.
2: Ok.
1: Perché se Romano domani dovesse giocare titolare, diventerebbe uno dei più giovani in assoluto nella storia della nazionale a giocare dal primo minuto. Sarebbe il tredicesimo.
2: Addirittura?
1: Sarebbe il tredicesimo.
2: Quindi ce ne sono 12... più giovani di lui.
1: Sì, allora 4 sono della nazionale attuale. Vediamo se ti vengono in mente.
2: Donnarumma,
1: che è solito molto giovane. Uno è un attaccante. Ti devo dire lo stesso, giovanissimo, nel 2019.
2: Esordì da titolare?
1: Sì.
2: Uno è più Esposito?
1: No? Esposito dopo. Esposito dopo.
2: Giovane.
1: Oh, è Ken.
2: Ah, Ken, ok.
1: Poi c'è un suo compagno di reparto, che di Romano, che esordì molto giovane.
2: Tonali.
1: E poi c'è un difensore che è Scalvini.
2: Scalvini, sì.
1: Poi ci sono 4 leggende, te le dico, perché sono Anastasi.
2: Ok.
1: Mario Corso, che è lo stesso esordì giovanissimi. C'è Maldini.
2: Quale?
1: Paolo, che aveva esordito molto giovane. Ci sono altri due in realtà, sempre di quella tornata là. Ma soprattutto ci sono 3 giocatori che io volevo interrogarti su questo, che sono 3 che hanno esordito giovanissimi e che sono un po' sfuggiti dai radar, sono un po'...
2: Così è troppo difficile.
1: Però te lo dico, infatti te lo dico all'inizio. Uno è un difensore che esordì giovanissimo. Era un ragazzo, esordì nel 2009.
2: Sì, quanti anni aveva?
1: Aveva 18 anni.
2: Mm.
1: Ed è un difensore promettentissimo che poi aveva avuto invece una carriera, giocava nell'Inter quando esordì. Un terzino.
2: No, mi trovi impreparato.
1: Santon.
2: Giusto.
1: Santon esordì a 19 anni, 18 anni. Fu uno, tra l'altro uno dei più giovani in assoluto.
2: Comunque è andato anche in Inghilterra, qualche cosina l'ha fatta. Certo, non ha mantenuto le promesse. Però.
1: Un altro invece è un ragazzo che ha esordito con Mancini qualche anno fa, che gioca adesso alla Fiorentina, è tornato in Italia dopo un lungo pellegrinare. Era un attaccante.
2: Attaccante Fiorentina.
1: Gioca nella Fiorentina, attaccante, esordì giovanissimo in nazionale.
2: Ah, sì,
1: Ce l'hai.
2: Inizia con l'Agnonto.
1: E il terzo, un altro lo stesso che ha esordito molto giovane in nazionale, ha avuto una carriera di tutto rispetto, anzi, carriera di altissimo livello, ma non si può considerare alla pari dei grandissimi. È un giocatore che dall'Atalanta andò alla Juventus di Lippi negli primi 2000, poi ha giocato anche all'estero, a Villarreal. Un centrocampista che adesso fa il commentatore televisivo. Alessio Tacchinardi. Anche Tacchinardi
2: mi ha fatto carriera.
1: Infatti, bisogna dire carriera di alto livello, però così. E quindi, questo Romano potrebbe essere uno dei più giovani in assoluto. Una curiosità interessante. Magari tra poco torniamo sull'argomento, perché voglio parlare non solo di Romano, ma voglio parlarti anche degli altri stranieri del Cagliari convocati in nazionale.
2: Benissimo.
1: Perché ce ne sono altri 5 oltre a Romano e Maldini. Ne parliamo tra poco, adesso My Body Isn't Ready.

La strambata su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas su Radiolina.

0: Alessandro Romano e Daniel Maldini con l'Italia, ma anche Alan Sherry con l'Albania, Adam Obert con la Slovacchia, Juanchi Rodriguez con l'Uruguay, Aliyev Fadera con il Gambia e Joseph Liteta con lo Zambia. Questi sono gli altri convocati che del giocatore del Cagliari convocati in nazionale. Forse è quello un pochettino che per prestigio almeno incuriosisce di più è Juanchi Rodriguez.
1: Sì, anche perché la prima con l'Uruguay è... Vederlo viaggiare sullo stesso aereo di Nandez ha fatto un certo effetto e credo che anche a lui abbia fatto abbastanza effetto.
0: Evoca anche dolci paragoni magari.
1: Però se lo merita, perché poi stiamo parlando di un giocatore centrale di grandissima personalità, molto giovane. Quello è un altro di quei crack del Cagliari, perché se andiamo a vedere come è stato anche gestito, come per, comunque è costato,
0: pagato, esatto.
1: Pagato, però pagato il giusto, rivendibile a molto di più. Quindi
0: sì, è stato pagato circa 5 milioni, possiamo dire sì. Che adesso tranquillamente ne vale il doppio.
1: Almeno il doppio, sì. Poi dipende dal mercato dove poi lo vendi, perché cambia se lo vendi in Serie A o lo vendi alla Premier è completamente diverso.
0: Ce ne stiamo accorgendo. Certo è che è un giocatore che è destinato ad essere il titolare inamovibile del Cagliari di quest'anno, ma alla ripresa potrebbe esserci il solito discorso: un giocatore che torna da un volo transoceanico potrebbe magari accomodarsi in panchina, visto che Mina non è partito con la Colombia.
1: L'importante è che sia bene. E poi vedremo, potrebbe essere anche quello, potrebbe esserci un Mina Deiola di nuovo.
0: Lo dico perché contro la Juventus l'anno scorso fece una grande partita.
1: Sì, però anche Mina Deiola non andrebbe malissimo dal punto di vista della personalità, della forza, dei centimetri, quindi lo valuterà nel momento in cui tornerà in base al giorno di rientro.
0: Senti, giocatore più simile anche del passato a Juan Rodriguez che ti viene in mente, giocatore più simile a Alessandro Romano del passato o del presente che ti viene in mente?
1: Difficile.
0: Perché l'anno scorso anche durante Videolina Sport Juan Rodriguez io avevo detto che somigliava un po' a Davide Astori.
1: Allora, Astori è un po' più elegante. Rodriguez mi sembra proprio di alla Lopez,
0: sì.
1: Con piedi migliori forse un pochettino, però quella personalità, quella
0: addirittura
1: quella forza. Romano, devo dire la verità, ha un po' di difficoltà, certe cose ricordano Nainggolan.
0: Sì.
1: Fa degli interventi in scivolata, recupero i palloni, quelli che avevamo visto fare anche Nainggolan
0: all'inizio. Ieri ha parlato Frattesi e ha detto che gli ricorda Matic. Invece poi un altro paragone che fanno spesso è quello di Granit Xhaka.
1: Sì, quello perché chiaramente è nazionale, sì. E quindi oltretutto non è stato convocato per...
0: Sì, aveva prodotto un certificato falso di vaccinazione durante il periodo Covid.
1: E quindi il paragone perché chiaramente sì, un pochettino Xhaka lo ricorda.
0: Magari insomma, fosse a quel livello là, fermo Alessandro. Che
1: magari anche meglio.
0: Sì, poi si è già scatenata, adesso si parla già di big su Romano, classico insomma...
1: Normale, sì. Poi vediamo, ne parliamo a fine stagione.
0: Esatto, un altro giocatore insomma che si è...
1: Auguriamoci che a fine stagione ce ne siano tanti giocatori del Cagliari nel mirino delle grandi, vorrebbe dire che avrebbe confermato...
0: Che il campionato non è andato malaccio. Quindi... Mentre invece proprio in chiusura, rapidissimamente... dopo un ottimo avvio si sta un po' spegnendo la parabola al Besiktas di Kliksoy, non sta giocando
1: anche perché c'è italiano, giusto?
0: Italiano è chiuso da Vlahovic.
1: Dai, ci sta.
0: Vedremo, poteva essere il grande rimpianto, si parlava già, ecco,
1: per adesso
0: ci siamo persi, però per ora sembra di no. Lo vedremo nel corso dei mesi e degli
1: anni. Maldini a meno uno da lui, quindi
0: l'ha quasi raggiunto. Grazie Lele.
1: Ciao,
0: grazie a Lele Casini. La stramata torna tra poco.

0: gamba dondola.
1: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e 29 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Luca Neri, su Radiolina. La strambata.
3: 13.34 in diretta sulla Radiolina con La Strambata, con Luca Neri, Fabio Leoni in regia. Adesso spostiamo a Cagliari, in particolare su un evento che ci sarà sabato prossimo all'Exma. Un evento dal nome complicato, mi perdonerete se la pronuncia non è perfetta, quindi lo dirò un po' come mi viene: Mujeres Naroda de Samba. E mi faccio dire se è corretto la pronuncia dall'organizzatrice. Carol Mello, buongiorno.
4: Buongiorno, no, è perfetta. Noi diremo Mujeres Naroda de Samba.
3: Si poteva fare di meglio, dai, si poteva fare di meglio.
4: È molto vicino, dai.
3: Dunque, cosa succederà sabato? Cosa possiamo dire per descrivere al meglio questo evento?
4: Allora, questo evento fa parte di un evento mondiale in cui diverse rodas di samba, cioè gruppi di donne che suonano il samba, suonano nello stesso tempo gli stessi brani, no? Come un movimento di occupare questo spazio che è un altro spazio dentro la musica che è super maschilista, quindi diciamo che è nato questo movimento per creare un luogo protetto e comodo per insomma occupare questo spazio.
3: Quindi in contemporanea tra Cagliari ma anche altre 32 piazze in Europa,
4: sì,
3: e in Sud America. E sì. La particolarità è che di fatto a questo movimento può partecipare chiunque abbia una passione per la musica, perché non è richiesta una particolare, diciamo, un particolare studio precedente, così.
4: No, anzi, l'idea è proprio avere le porte aperte per accogliere le donne curiose di suonare un strumento. Ovviamente in questo caso lavoriamo sul linguaggio del samba specificamente, però no, non c'è nessun requisito. Scusa anche a me per l'errore italiano.
3: No, va benissimo. Sicuramente meglio della mia pronuncia portoghese, Brasilia. Perché poi come si svolge questo evento? Ci sono, insomma, le musiciste stanno di fatto attorno a un tavolo con una sorta di continuità rispetto al pubblico, e si canta, si balla, si suona in modi diversi. Può essere anche semplicemente un battere le mani, no?
4: Sì, assolutamente sì. Partiamo di un cerchio, no? E l'idea è proprio coinvolgere tutto il pubblico. Ovviamente il gruppo suonerà, però è un'energia molto contagiante. E quindi sì, le mani fanno parte in una maniera molto presente.
3: E quindi ricordiamo l'appuntamento sabato 26 settembre. A che ora, Alexma?
4: Sabato alle 20 iniziamo.
3: Sabato alle 20, quindi ingresso libero e chiunque, insomma, può partecipare
4: a questa festa, chiamiamola così. A me piace più di dire un concerto, un'esibizione, è una festa, una celebrazione.
3: Una festa, una grande festa, chiaramente. Quindi chi sta ascoltando può partecipare, l'ingresso è libero.
4: Sì, sì.
3: E noi ringraziamo allora Carol Mello per averci raccontato di questa bella iniziativa.
4: Grazie mille.
3: Grazie Carol Mello. Adesso è il momento del nostro caffè scorretto con Tacitus, ma prima Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

0: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 24 settembre 2026. La nuova lingua, a cura di Tacitus. L'italiano, inteso come lingua, si è sdoppiato. Il suo doppio è l'etaliano, da leggersi secondo l'inglese elettronico, quindi italiano, alla maniera di email, ebook, eccetera. Senza rendercene conto, parliamo, ma ancor più scriviamo, in due lingue entrambe italiane, che sono uguali nella sostanza e diverse nell'apparenza. L'italiano è un innesto anglo-digitale impiantato sul tronco secolare della lingua di Dante. Compatto, vivace, calibrato per una circolazione istantanea, come ci spiega il linguista Giuseppe Antonelli, che nel 2012 coniò questo neologismo. Niente maiuscole, tre puntini, due emoji. Ecco l'italiano perfetto. Le sue caratteristiche più evidenti sono l'informalità, la brevità, la frammentarietà, la riduzione dei tempi verbali al solo indicativo. Facile anche per i meno colti, invogliati perciò a scrivere. Ne è scaturito un fenomeno paradossale e, eccessi a parte, positivo. L'inaspettata rivitalizzazione della parola scritta, che molti davano per moribonda. Mai si è scritto tanto come oggi. Secondo l'Antonelli sta per abbattersi sulla nostra lingua anche l'italiano, ossia la lingua delle intelligenze artificiali generative, che, sottraendosi al nostro controllo, si alimentano di linguaggio per generare altro linguaggio, più veloce, più tecnico, certamente meno caldo e meno emozionale. Che padre Dante ce la mandi buona, la nuova lingua! Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole, con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone, con l'app L'Unione Digital.
1: La strambata su Radiolina. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. La strambata.
2: Sono le 13.47 minuti di questo giovedì 24 settembre, ancora la strambata in diretta su Radiolina con Luca Neri e Fabio Leoni in regia. Tra poco il momento di Social Trend con Enzo Asuni, ma prima Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Ed è il momento di Social Trend. Ci è raggiunto in studio Enzo Asuni. Enzo, di cosa ci parli oggi?
1: Buongiorno Luca Neri, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, innanzitutto ti chiedo, qual è il tuo supereroe preferito?
0: Supereroe preferito? Allora, in generale Batman, diciamo un po' di quelli della nuova wave, Capitan America.
1: Ok, però Fabio Leoni.
0: Però solo quello interpretato da Chris Evans, mi piace.
1: Ci sta, Fabio Leoni che è in regia, lo chiediamo anche a lui oggi.
2: Io sono più per i robot, i supereroi, Superman, dai. Superman
1: tipo robot, Transformers, robe così.
2: No, roba anni 80, God Sigma.
1: Mamma mia,
0: questa roba
1: era glaciale anche oggi, proprio. Non ho neanche idea di come sia fatto. Ecco, il 2028 sarà un anno pazzesco per gli amanti dei supereroi. Andiamo direttamente al 2028, il 2027
0: lo saltiamo. A pie pari.
1: Esatto, perché allora il 18 febbraio del 2028 dovrebbe uscire The Batman parte 2. Ah.
0: Quello di Robert Pattinson.
1: Sì. Poi il 5 maggio 2028 il reboot di X-Men. Anche gli X-Men devo dire che erano...
0: Conosco meno.
1: Da piccolo mi piacevano i Fantastici 4, ad esempio.
0: Eh sì, che penso sia di quella roba là.
1: Dragon Ball va bene. Vegeta può essere considerato un supereroe.
0: Penso che gli amanti di Dragon Ball in questo momento ti stiano maledicendo. E forse anche gli amanti dei supereroi.
1: Vero.
0: Sei inimicato due fazioni.
1: Esatto. Poi abbiamo Dynamic Duo il 30 giugno del 2028. Ghost Rider 28 luglio 2028. Generi che guardi.
0: Cavolo è Ghost Rider.
1: lo sapranno.
2: Così. Un teschio che va in giro in moto.
0: Ah, ok.
2: Che quindi... prende fuoco.
0: Fabio Leoni li conosce.
1: Poi abbiamo Black Panther 3 il 15 okay, dicembre del 2028. Li hai visti gli altri, Luca?
0: Sì, quelli di Wakanda Forever.
1: Faccio il riassunto, sto scherzando.
0: Ma quelli ce li ho.
1: Ecco, questo diciamo che quanto. Tra l'altro io ci aggiungerei tre supereroi, forse anche Sailor Moon, cosa dici?
0: Ma sì, a questo punto mettiamo tutto.
1: Visto che c'è Dragon Ball. Sì. Tra l'altro sai cosa mi ha stupito? Avevo visto un contenuto in cui praticamente facevano la comparazione tra i vari personaggi dei cartoni animati. Adesso passiamo ai supereroi e cartoni animati.
0: Sì.
1: Secondo te è più forte Sailor Moon o Goku?
0: Ma come può essere Sailor Moon più forte di Goku? Perché per i suoi superpoteri.
1: Tu immaginati una lotta tra Sailor Moon e Goku. Chi vince?
0: Non lo so, sarei portato a dire Goku, ma se la poni così dico Sailor Moon.
1: Sì, stavo per dire un'inflessione, esatto. No, ti giuro che è davvero così, cioè ho visto questo contenuto in cui facevano proprio la scaletta dei superpoteri di Sailor Moon, eccetera, eccetera.
0: Cioè, è più forte di Goku.
1: All'ultimo livello, tipo delle sue trasformazioni, Sailor Moon come regina Serenity, sarebbe più forte di Goku livello infinito.
0: Penso il bambino che stava ascoltando la strambata, magari per... stava facendo ascoltare il genitore, stava dicendo no, cambia, dai, mi sto
1: annoiando. Questi bambini hanno 40 anni,
0: poi,
1: secondo me.
0: No, poi improvvisamente ha sentito sta roba, chi è più forte, Sailor Moon, lascia.
1: Esatto. Quindi, vabbè, adesso che lo sappiamo, d'ora in poi, se dovessero fare, ecco, un gioco sulla Play in cui facciamo sfidare i protagonisti di tutti i cartoni.
0: Bisogna
1: in cui
0: scegliere
1: Sailor Moon.
0: Sailor Moon
1: è la più forte, cioè
0: ci
1: proprio di tutti.
0: Facciamo difendere da Sailor Moon.
1: Nel nome della luna, ci aggiungerei pure, dai.
0: Conosco poco, quindi...
1: Ah, non hai mai visto Sailor Moon?
0: No, cioè ce l'ho presente, ma non ti saprei...
1: Cosa guardavi da piccolo, Luca Neri?
0: Adesso, tu mi fai niente, mi fai passare da boomer, da vecchio...
1: Io devi rispondere, io sono ancora piccolo.
0: Ero un bambino atipico, io da bambino pensavo solo al calcio, allo sport...
1: Quindi Ollie e Benji lo guardavi, però?
0: No, guardavo pochissimi cartoni animati.
1: Dai, io lo guardavo, devo dire di sì. Guardavo Ollie e Benji, guardavo Mille Shiro...
0: Io da bambino ero già fissato con le partite, le cose...
1: Che vita di stenti, possiamo...
0: Lo so. Infatti, mi fai queste domande, mi fai passare proprio
1: neanche privazioni.
0: Senza l'infanzia.
1: Sì, no, ma in effetti io ho visto tipo un post sul tuo profilo in cui tu praticamente da piccola andavi già in edicola a prendere il Corriere dello Sport.
0: È vero. Rimanevo a chiacchierare con l'edicolante. Sì,
1: sei proprio atipico.
0: Sì.
1: Vabbè, adesso maratona di Dragon Ball.
0: Adesso l'ho recuperato. Basta giornali.
1: Esatto, basta giornali, Dragon Ball, fumetti.
0: Sailor Moon. Torno a casa, mi guardo Sailor Moon e dico, tu salverai il pianeta.
1: Esatto.
0: Detto Enzo Asuni.
1: Esatto.
0: Grazie Enzo, grazie anche per oggi, grazie anche a chi ci ha ascoltato, a Fabio Leoni in regia. Ricordo l'appuntamento di domani con la strambata alle 12.30 come sempre e ricordo anche l'appuntamento delle 8 con Caffè Corretto con Alessandra Ragas. Grazie a tutti.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
5: Radici a Serargius, ma da molti anni trapiantata a Milano, Simona Salis ha legato il suo nome ad alcuni dischi cantati in sardo, ispirati anche alle leggende sarde. Qui dà vita a un prestigioso duetto con Antonella Ruggero nel brano intitolato Sono stata, nel quale il testo in italiano si alterna a quello sardo.

0: Sono stata è il brano che abbiamo ascoltato e che segnava il gradito ritorno alle produzioni musicali nel 2025 della cantante Simona Salis. Qui ospite della canzone con testo in sardo e italiano era la voce di Antonella Ruggero, una delle più iconiche del panorama nazionale.
1: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Tra i primi brani incisi da Elena Ledda figura anche Sabba de Sunnie, che la catalana Maria del Mar Bonet rivisitò adattandovi un nuovo testo. Così la interpreta la cantante campidanese in questa versione.

Da Maiorca ad Alghero, le vele de vascelle salutano da ponente. Gli olivi al vento, antica nebbia del cielo, disegnano farfalle. Da Maiorca ad Alghero, la luna dice tutte le notti, il mare muore lentamente. Il sole risponde al mattino, il fuoco avanza sulle montagne che bene. Da Maiorca ad Alghero navigano versi che comprende. Da Maiorca ad Alghero si mischiano le isole, si tendono le mani, gli antichi canti del mare.

0: Erano i Tazenda dal vivo, sul palco di Dromos ad Oristano nel 2001, affiancati da un affollato organico di musicisti e sezione fiati.
1: Dall'incontro tra Cecilia Concas ed Emanuele Bazzoni nasce il brano Lughe in s'anima, primo atto del progetto Un'isola in musica. Parla di un grande amore platonico tra due persone sposate che continuano a sfuggirsi.

particolari paesaggi di Castelsardo hanno fatto da scenario a questo video, con protagoniste le voci di Cecilia Concas, che è anche autrice di testo e musica, ed Emanuele Bazzoni.

0: Sono le 6 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Luina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
3: Sara di Luina. I sonus tessa Terra Nostra.
4: Una fresca novità attraversa la scena musicale isolana sul finire degli anni 90 con l'avvento dei Tancaruglia, formazione proposta da Pino Martini con un passato nei Salis e negli Stormy Six. Il gruppo si avvale anche della potente e cristallina voce di Beppe Dettori.

0: Enica ti canto, il brano che abbiamo ascoltato, appartiene alla prima produzione dei Tancaruia, proposta sul palco del Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi si sono ritrovati in uno studio di registrazione per realizzare insieme questa canzone. Si intitola Miraculos, interamente firmata da Sauro Piana.

0: Dalle voci di Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi abbiamo ascoltato Miraculos.
1: Piero Marras è stato il primo artista a utilizzare le elettroneddas, particolari launeddas ideate dall'ingegnere sulcitano Francesco Capuzzi. Il cantautore nuorese le impiega in questo brano.

0: Era davvero una preziosa rarità il brano che abbiamo ascoltato da Piero Marras con l'utilizzo delle elettroneddas.
1: Suono dall'intensa carica ritmica e recupero di matrici etniche caratterizzano il lavoro dei Mano, gruppo sassarese formato a principio degli anni 90 su iniziativa di due ex componenti del gruppo, più marcatamente jazz, dei Metrò. Nel 1995 ha prodotto il suo unico disco, nel quale compare anche questo brano Sacussenzia, per il quale ha utilizzato versi di Raimundo Piras.

0: de sa terra nostra.
1: Nel 1989 nasce a Orune il gruppo denominato Veliero. Lo guida Giuseppe Piras, chitarrista e cantante. Adotta poi un nome tutto sardo, Derrama, e mette in piedi musica che guarda a Piero Marras o a Ibertas. Nel loro album del 1995, Che lo Sejaros, c'è anche questa piccola gemma, Nunnale.

0: dedicarono a Paolo Ruju, il farmacista di Orune rapito e mai tornato a casa nel 1993. Questa era la loro interpretazione con l'energia del sax di Simone Pala sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Cantante ogliastrina che si muove con grandi capacità tra jazz e tradizione, Manuela Mameli la ascoltiamo in un brano intitolato Muti Forte, cantato in sardo in compagnia di un quartetto di impostazione jazz.

0: Esempi di possibili fusioni tra tradizione e jazz nel brano che abbiamo ascoltato da Manuela Mameli, Moti Forte.
1: Sulle suggestive creazioni sulla sabbia si sviluppa il video nel quale Beppe Dettori e Raul Moretti propongono il loro brano Omnideba con ospite Davide van de Sfros.

0: tratto dall'album Animas, pubblicato nel 2021, il brano che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Sono le 7:02.
2: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta.
7: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come i frullini col cuore Galbusera da 300 grammi a 2,29 euro. Nel reparto ortofrutta i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,69 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la pancetta di suino a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
14: A Innantis, tre giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
15: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
16: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
6: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
16: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.
17: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più mini dell'anno presso
18: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14.
17: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
19: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.
20: Come

0: Radiolina Playlist.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: Sono le 7:28.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più mini dell'anno presso
6: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predanietta Sassari in strada 14.
7: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
9: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Winx Experience, The Magic is Back. 3 giorni per immergersi nel magico mondo delle Winx, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Winx Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
10: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i figli o i genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Dem Elly Schlein.
4: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
5: Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano oggi settantenne nel 1983.
4: Esteri, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato in segno di protesta la sala rimasta mezza vuota all'arrivo all'Assemblea Generale ONU del premier israeliano Netanyahu, che nel suo discorso ha ribadito: "Vinceremo, non abbiamo altra scelta". Ricorda il massacro del 7 ottobre e definisce l'accusa di genocidio a Gaza la più grande menzogna del secolo e i coloni violenti solo dei giovani teppisti.
5: Intanto Susan Sarandon è stata arrestata ieri assieme ad altri manifestanti dopo aver contestato proprio la presenza del premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. Sarandon è stata fermata nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro. La manifestazione, due isolati a sud dal quartier generale dell'ONU, era stata organizzata da Jewish Voice of Peace e aveva attirato circa 250 persone.
4: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario di inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà due imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
5: Ed è tutto. A più tardi.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Allerta anche in Sardegna per la presenza nel Mediterraneo di navi militari e imbarcazioni della cosiddetta flotta fantasma riconducibili alla Russia. Le unità vengono monitorate al largo dell'isola mentre dalla base di Decimomannu decollano aerei impegnati nelle operazioni di ricognizione. Momenti di tensione davanti al centro migranti di Monastir ieri, dove alcune persone arrivate a bordo di auto e moto e armate anche di bastoni si sono scontrate con un gruppo di cittadini algerini. Quattro giovani sono rimasti lievemente feriti. Sull'episodio indagano i carabinieri di Doleanova. Allevatori sardi in piazza, questa mattina Olbia contro le restrizioni legate alla dermatite bovina. Il corteo parte alle 10 dal porto Isola Bianca. Al centro della protesta i limiti alla movimentazione degli animali e le conseguenze economiche che, secondo il settore, stanno mettendo in difficoltà numerose aziende. Diverse segnalazioni ai vigili del fuoco ieri per un forte odore di gas avvertito tra Cagliari e diversi centri dell'Interland. Le squadre hanno effettuato controlli in diverse zone senza però individuare l'origine del fenomeno. Episodi analoghi erano stati segnalati anche nei mesi scorsi. La Sardegna si prepara a ospitare i primi treni al mondo a idrogeno verde progettati per linee ferroviarie a scartamento ridotto. Quasi pronta la centrale di Mandas, mentre entro l'anno sono previste anche quelle di Macomer e Alghero, 10 i nuovi convogli che saranno acquistati dall'ARST. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Il Cagliari prosegue il lavoro durante la sosta del campionato. I rossoblu di Fabio Pisacane hanno iniziato la stagione con 4 vittorie nelle prime 5 giornate e torneranno in campo l'11 ottobre contro la Juventus. Intanto questa sera in Nations League potrebbe esordire Romano con la nazionale azzurra. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
9: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
10: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
15: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
14: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
15: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buon venerdì 25 settembre, sono le 8.08 e voi siete ancora qui connessi con me su Caffè Corretto in diretta. Io sono Alessandra Ragas, qui in regia Manuel Cozzolino e come sempre oggi parleremo di informazione, di notizie dall'isola, dal nostro paese, quindi dall'isola, dall'Italia, dal mondo. Insomma, quali sono le notizie principali? Oggi il nostro giornale L'Unione Sarda apre con le tensioni, i venti di guerra, maxi droni e venti di guerra, insomma l'allarme partito dalla CIA secondo cui la Russia potrebbe colpire, tra i tanti obiettivi, anche l'Italia, la Francia e la Spagna con un maxi drone, il maxi drone Gerbera. Intanto oggi il ministro Crosetto è atteso a Sassari, poi c'è la politica con il decreto scuola che ancora insomma si conquista le prime pagine dei giornali, e proprio questo sarà anche uno dei temi centrali della nostra puntata, perché più tardi avremo qui ospite con noi un docente universitario, il professor Paolo Ru, assieme a cui parleremo proprio di questo, quindi del valore dell'italiano, dell'importanza dell'insegnamento dell'italiano e soprattutto dell'italiano dei nuovi italiani, delle nuove generazioni, e come questo insomma si misceli e ibridi anche la lingua che parliamo noi tutti i giorni. E poi c'è la cronaca ancora nella nostra isola. Ieri sera a Monastir una spedizione punitiva al centro migranti, scontro tra sardi e algerini davanti al CPA. Poi scorriamo rapidamente anche l'home page dell'unionesarda.it, anche qui chiaramente l'apertura: venti di guerra, navi russe nel Mediterraneo, allarme anche in Sardegna, le imbarcazioni riconducibili a Mosca monitorate al largo delle coste dell'isola da Decimo Manu, decollano aerei impegnati nelle ricognizioni. E vi segnalo anche insomma una notizia che da ieri sera interessa parte di Cagliari e dell'Interland, del Cagliaritano: un forte odore di gas appunto tra Cagliari e l'Interland, raffica di segnalazione vigili del fuoco, i controlli però ancora non chiariscono l'origine, episodi simili erano successi anche a giugno. E dall'Italia invece ancora come dicevamo la notizia principale è la politica, quella del via libera al decreto scuola varato appunto nella giornata di ieri. E poi c'è lo sport, oggi in campo all'Olimpico alle 20.45 Italia-Belgio, la nazionale insomma cerca il rilancio, vedremo in campo anche il rosso-blu romano. E poi gli esteri, ieri ospite alla Casa Bianca il leader pechinese Xi, insomma incontrato Donald Trump, definendosi amici e lavorando su quelli che sono i dossier per una nuova cooperazione tra le due potenze, ma resta ancora da chiarire il nodo Taiwan. Ieri anche il leader israeliano Netanyahu è stato ospite all'ONU, in cui ha portato avanti un discorso definendo che a Gaza nessun genocidio fosse in atto, insomma davanti ad una aula semivuota. E poi c'è l'economia, 25 milioni di italiani non pagano le tasse, ma ne parleremo meglio tra poco. Nel frattempo, prima di andare in pausa musica, vi segnalo anche un evento che interesserà la nostra isola per i prossimi tre giorni, a partire da oggi fino a domenica. Iniziative dalle coste alle aree interne nell'ambito della mobilitazione nazionale di Plastic Free, quindi insomma tre giorni, 22 appuntamenti dalle coste alle aree urbane per ripulire la nostra isola dalla plastica. Ma noi torniamo tra poco.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ce pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
7: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddanietta Sassari in strada 14.
8: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre. Radio
0: Caffè Corretto.
12: Sono le 8.18, siete ancora connessi qui con me su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, in regia. Qui con me invece c'è Manuel Cozzolino. Cosa?

Stavamo dicendo prima della pausa pubblicitaria, insomma, stavamo leggendo la prima pagina dell'Unione Sarda, oggi in apertura i maxi droni e i venti di guerra, la Russia valuta attacchi contro i paesi mediterranei, Italia, Francia e Spagna sarebbero nel mirino, questa è l'allarme della CIA condiviso con gli europei, ipotizza che dalle navi russe parta il maxi drone Gerbera che ha un'autonomia di 600 km. Intanto il ministro Crosetto, atteso oggi a Sassari, non gettate benzina.

invece un aggiornamento sull'home page dell'unionesarda.it, il blitz coltivazione di cannabis e spaccio di cocaina e droghe sintetiche, raffica di arresti nel nuorese, decine di agenti della polizia di stato in azione tra Gavoi, Ololai e Lula per sgominare due gruppi di criminali che collaboravano per lo smercio. Oh, scusate, nel frattempo c'è stato un altro aggiornamento per lo smercio illegale di stupefacenti in baronia. Ecco, spedizioni punitive contro i migranti. Abbiamo il primo aggiornamento, il centro migranti algerini a Monastir, sei giovani sardi denunciati. Si tratta di ragazzi tra i 19 e i 22 anni, armati di spranghe, avrebbero assalito un gruppo di nordafricani vicino al CPA per vendicarsi dopo una lite in un bar. Questi gli ultimi aggiornamenti dall'home page dell'unionesarda.it, come sempre li rivedremo nel corso della mattinata, ma ora diamo uno sguardo rapidamente anche alle prime pagine degli altri giornali, passando prima dalla Nuova Sardegna. Il principe arabo Bin Salman compra il villaggio Valtur, sarà un resort super lusso, il risico degli hotel, tanti cambi di proprietà. E poi la foto notizia centrale, si torna a parlare di trasporti, non solo il jet fuel a frenare le compagnie e la scarsa vendita di biglietti oltre la continuità. Ora resta il rebus del volo Alghero Milano. Queste e tante altre le notizie ancora una volta sulla prima pagina della Nuova Sardegna, ma ora rapidamente sfogliamo anche i giornali nazionali. Come vi anticipavo, c'è chiaramente il decreto scuola in apertura dei giornali. Stranieri in classe, via al decreto, titola Corriere della Sera. Meloni, evitiamo i ghetti a scuola, il giallo della bozza e l'intervento del Quirinale. Corsi di italiano ora per i genitori e multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka. L'opposizione chiaramente va attacco, misure vergognose. E poi tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi, questa è l'apertura della Repubblica, e a carico di un terzo degli italiani circa l'80% delle imposte versate al fisco, sono per lo più dipendenti e pensionati, 0 euro da 9 milioni di contribuenti, poco meno di un terzo d'Italia paga gran parte dell'IRPEF, sono l'80% scusate, ecco, ci sono lavoratori dipendenti pensionati con reddito medio-alto che non beneficiano di sgravi senza la flat tax e che quasi da soli coprono le spese per sanità, assistenza ed istruzione, lo certifica il rapporto sulle entrate fiscali di Itinerari Previdenziali. E poi, come vi dicevo, ieri c'è stato l'incontro alla Casa Bianca tra Xi e Trump, quasi amici, divisi però da Taiwan, resta appunto il nodo. Ieri il ministro della difesa Guido Gross

0: Intanto ha tenuto a smentire il quotidiano spagnolo El Mundo, che aveva appunto citato le fonti della CIA annunciando i venti di guerra secondo cui appunto la Russia potrebbe bombardare Spagna, Italia e Francia. Un allarme che non serve a nessuno e non trova conferma, ha scritto Crosetto in un post su X. Eppure gli allerta che vengono da Vilnius non sono voci nel deserto, così il Corriere della Sera. E poi appunto il fisco, tutti i numeri, 25 milioni di italiani che non pagano niente. E poi ancora Libero, il governo dà via libera al decreto scuola, tetto agli studenti stranieri, niente burca, il campo largo risponde con una raffica di balle, così dice Libero. La Schlein, cacciano i bimbi immigrati dalle classi. E poi Sole 24 Ore, IRPEF, flat tax per i giovani e cedolare sui negozi, la manovra fiscale parte da qui. Abbiamo ancora pochissimi secondi, leggiamo l'ultimo titolo: Avvenire, a scuola di italiano corsi obbligatori per i genitori stranieri che non lo parlano. Vi ricordo, questo sarà il tema che affronteremo tra pochissimo con il primo ospite della puntata. Noi torniamo tra poco su Caffè Corretto.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:29.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna, buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza, consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
6: E vuoi sapere perché?
5: Perché conviene! Ascoltami.

0: al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: A Giave, per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre, concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre, ore 16, processione solenne e alle 22, fuochi d'artificio. Il 27, gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28, concerto dei Rockside.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: Caffè Corretto.
1: Sono le 8.32, io sono Alessandra Ragas e voi siete ancora qui con noi in diretta su Caffè Corretto. Tra qualche istante torniamo con il primo ospite della puntata. Prima però, Bus Persuades di Miley.

0: Eccoci qui, bentornati su Caffè Corretto. Insomma, ve l'ho annunciato più volte durante il corso della giornata. È arrivato qui con noi il primo ospite della puntata, il docente Paolo Orru, professore di linguistica italiana all'Università di Cagliari. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Buongiorno. Allora, in questi ultimi giorni il dibattito, lo sappiamo, su come regolamentare la presenza degli studenti con background migratorio in classe, a partire dalla bozza del nuovo decreto scuola, ha riacceso una domanda più ampia: che cosa significa crescere oggi in un paese anche in cui l'italiano è non solo, è un paese sempre più plurilingue, possiamo definirlo così. Insomma, il professore, oltre ad essere docente di linguistica italiana, è anche autore del libro L'italiano per scelta, i nuovi italiani tra cinema, musica, social e letteratura. Ed è proprio da qui che vorrei parlare. Insomma, quando parliamo di studenti stranieri, di nuove generazioni, quale realtà stiamo descrivendo, professore?
1: Bene, è un tema che ci coinvolge tutti, perché tutti ormai viviamo nelle nostre classi la presenza, insomma, di bambini appunto o nati all'estero, ma soprattutto nati in Italia da genitori stranieri. E bisogna dire subito, secondo me, una cosa che è utile anche per i nostri ascoltatori. Leggevo proprio stamattina nella rassegna stampa che questa circolare, sapete, interessa circa 1000 classi, potrebbe interessare circa 1000 classi in tutta Italia. Ecco, 1000 classi sono lo 0,8% di tutte le classi di scuola primaria, non di tutte le classi di tutti gli ordini, solo di scuola primaria. Quindi, in fin dei conti, si parla tanto di un problema molto piccolo, perché la stragrande maggioranza dei bambini che vengono considerati stranieri perché non hanno la cittadinanza italiana sono in realtà nati in Italia, e quindi sono nati e cresciuti già in un ambiente dove vivono, respirano, mi piace dire, la nostra lingua. Quindi non devono imparare completamente l'italiano o non sono effettivamente stranieri, per così dire, ecco. Quindi diciamo che è un problema che interessa pochi contesti. Ci sono pochi contesti in Italia dove la percentuale già strutturalmente supera questo 30%. Si fa ad esempio gli esempi di Parma, Piacenza, ma pensate, Piacenza, che è uno degli esempi fatti, registra una percentuale del 27,7% globalmente, quindi sotto il famoso tetto del 30%, e esisteva già anni fa questa circolare, non è neanche una novità, e si è scontrata col fatto che è in gran parte inapplicabile, perché in alcuni posti, questo è vero, non si saprebbe come fare le classi.
0: Esatto, dove andrebbero questi bambini?
1: Questo bisognerebbe cercare di capirlo, certo. Perché non possiamo di certo spostarli di quartiere, spostare intere famiglie. Sicuramente la questione delle competenze linguistiche dei bambini e dei propri genitori è un tema importantissimo, e la lingua è un volano di cittadinanza, di identità e di inclusione. Questo è un dato di fatto che non possiamo tralasciare. Però detto questo, è un problema tutto sommato marginale, o comunque posto in un modo che forse distoglie un po' l'attenzione, come sempre accade anche con i fatti di lingua, ecco. Tutti ne parlano, ma poi ecco, c'è un aspetto molto tecnico nel trattare anche l'apprendimento linguistico, l'insegnamento e come parliamo, insomma, della nostra situazione linguistica, senza dimenticare che l'Italia è il paese, diciamo, con la più grande varietà linguistica d'Europa. Di per sé, strutturalmente, prima ancora dell'arrivo degli stranieri, grazie alla presenza dei dialetti e delle lingue minoritarie, l'Italia si trova in una storia linguistica che è da sempre immersa nel plurilinguismo. È di fatto la sua identità e la sua ricchezza, in realtà.
0: Benissimo, benissimo. È proprio da qui che ripartiremo dopo la pausa. Ora, Manuel, musica.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina, meteo.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
10: Condizioni di generale stabilità sulla Sardegna nel corso di venerdì, sole alternato a qualche annuvolamento di passaggio, ma non prevediamo pioggia. Un po' di vento, quello sì, moderato dai quadranti settentrionali, ma le temperature comunque rimangono estive, valori più o meno attorno ai 27-28 gradi ovunque. Addirittura sul Cagliaritano una massima di 30-31 gradi. Per il weekend non cambia la musica, ancora generale stabilità, sole e caldo estivo, quindi sarà un weekend di bel tempo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo o visitando il nostro sito web.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci qui ancora in diretta su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, in studio qui con me il docente Paolo Orru, professore di linguistica italiana all'Università di Cagliari. Bentornato professore. Insomma, dicevamo, l'Italia è il paese con la variazione linguistica più importante d'Europa, più variegata d'Europa.
2: Sì. Possiamo... È storicamente così, ecco. Proprio grazie a, appunto alla varietà già interna che abbiamo, insomma, di non solo i dialetti, che sono appunto lingue in sé per sé, fratelli, sorelle, insomma, del nostro italiano, e anche pensiamo al tedesco, pensiamo al francese, insomma, alle minoranze linguistiche in Valle d'Aosta, appunto su Tirol, eccetera. L'Italia è da sempre un paese appunto plurilingue, e questo è quello che contraddistingue anche la nostra storia, la nostra tradizione. Io era una cosa, infatti, che quando, insomma, lavoravo all'estero insegnavo sempre con molta passione. Questa è la nostra ricchezza, della nostra identità, della nostra tradizione. Ecco che questo plurilinguismo poi oggi è andato ad allargarsi ancora di più, perché oggi in Italia sono presenti circa 200 nazionalità diverse. Pensate, su circa 216 quelle riconosciute, quindi più o meno tutto il mondo è arrivato in Italia, certo con proporzioni ovviamente molto differenti. Più della metà delle persone con cittadinanza straniera sono europee, sono in gran parte dalla Romania, ma poi abbiamo gli ucraini, ad esempio, insomma, e tanti altri. E poi appunto cittadini dall'Africa, dal Medio Oriente, dall'Asia, eccetera. E quindi il panorama linguistico italiano è andato in qualche modo ad arricchirsi ancora di più di lingue che poi storicamente non sono mai state presenti nel nostro paese. Sì, l'arabo ad esempio lo è stato, la dominazione in Sicilia, insomma, per fare un esempio.
1: Certo.
2: Però insomma, lingue come sicuramente il cinese, il tagalog delle Filippine e altre lingue ancora non sono mai state presenti, quindi sono andate ad arricchire un po' il nostro, si dice, il nostro panorama linguistico, quello che vediamo anche in giro, no? Nelle insegne, nei menu dei ristoranti, e un po' anche alla radio, con le canzoni, con il mix linguistico che ci propongono proprio i nuovi italiani, no? Gli italiani di seconda generazione.
1: Esatto, un panorama che si riflette nella musica, nel cinema, nei social, anche un po' questo il tema del suo libro. E a proposito di musica, cosa possiamo, insomma, siamo qui in uno studio radiofonico e dedichiamo un piccolo spazio anche a questo.
2: Certo, perché è una delle manifestazioni più evidenti. Viviamo, gli italiani sono molto attaccati, affezionati alla radio, no? Quando vanno al lavoro, quando sono bloccati nel traffico, soprattutto a Roma, a Milano ne sanno qualcosa, passano ore ad ascoltare la radio, no? Questo ovviamente
1: anche qui noi sulla 554, lo dicevamo anche prima oggi, il traffico, insomma, ne sappiamo qualcosa anche noi sardi.
2: Decisamente, sì, io insomma da... ormai ex quartese ne so qualcosa, anche perché Viale Marconi ci ho passato anni della mia vita sostanzialmente, non validi ai fini contributivi purtroppo, però ce li ho passati. E
1: dicevamo, ascoltando anche musica ibridata.
2: Certo, perché appunto rapper, trapper, che possono piacerci o non piacerci per tutta una serie di motivi, però sono estremamente creativi sul fronte linguistico, mischiando tante lingue, le loro lingue, a volte si dice di origine o di tradizione, perché sono le lingue magari dei genitori, come può essere l'arabo, con altre lingue straniere, il francese, l'inglese, e poi con l'italiano, e a volte potrebbe essere anche con i dialetti. Insomma, si crea un impasto linguistico molto, molto creativo e molto interessante. E questo è un dato che, insomma, è sempre bello vedere anche da questa angolazione, ecco, perché parliamo spesso solo dei problemi, invece potremmo focalizzarci un po' di più anche sugli aspetti positivi e creativi.
1: Benissimo. E a proposito di ricchezza e di musica, professore, lo faccio fare a lei. Cosa ascoltiamo adesso?
2: Beh, direi che dobbiamo ascoltare per forza Cara Italia di Gali.
1: A tra poco.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

Raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspe. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Questa era Cara Italia di Gali. Parlavamo di musica, di ibridazioni tra l'italiano e le tante lingue arrivate nel nostro paese, specialmente con le nuove generazioni di italiani. Ma tutto ciò non si riflette solo nella musica, vero? Anche nel cinema, nei social, lo diciamo in compagnia del professor Paolo Ru.
1: Assolutamente sì, infatti il panorama è vasto, e questa è anche la bellezza. Io ho scritto anche in un certo senso la gioia, insomma, di vedere appunto questi giovani esprimersi in tutte queste forme. Ecco, certo, non solo è un'autoespressione, un'autorappresentazione. Ad esempio il cinema da tanto tempo che ci mostra, ecco, la realtà di adesso, ma anche ormai già di 30 anni fa, dell'immigrazione, di quando è iniziata. Io ricordo sempre il primo film in assoluto del 1990 di Michele Placido, il suo primo film da regista, Pumarò, che già con grandissima diciamo lungimiranza e grandissimo acume aveva rappresentato tanti dei problemi, insomma, che poi abbiamo visto in un certo senso per gli stranieri, ecco, nel nostro paese, ma che già nelle prime battute, se qualcuno poi andrà a ripescare questo film, è interessantissimo, perché il film parte proprio con un ragazzo che ascolta una cassetta, un'audiocassetta, è un retaggio storico ovviamente, spedita dal fratello che viveva in Italia, nelle campagne, diciamo, della Campania, dove raccoglieva pomodori, e si sente questo mix linguistico di lingue africane, napoletano e italiano, e manda un messaggio al fratello, insomma, dicendogli che lui sta benissimo in Italia, eccetera eccetera. E lì il fratello poi si convince a partire anche lui per l'Italia, ma la cosa bella è proprio assistere già più di 30 anni fa ormai, anche se mi duole dirlo, a questo mix linguistico che interessava già, ecco, gli stranieri. E poi è esploso il mondo dei social media, ecco, dove assistiamo a, insomma, tutta una serie di fenomeni anche divertentissimi. Da poco mi è capitato di vedere il reel del Renzi cinese, ad esempio, no? Che ha un ristorante, non so, a Prato, forse in una Pistoia, adesso non ricordo, parla veramente come Renzi, sembra di sentire Pieraccioni, cioè parla con la famosa gorgia, cioè la C aspirata, quella di hola, e fa veramente ridere, perché poi somiglia veramente a Matteo Renzi. Ma io nel libro cito altri casi, insomma, di appunto giovani di origine cinese, di origine diciamo marocchina, che però parlano sostanzialmente il romanesco, e non solo. Abbiamo anche esempi diametralmente opposti, perché ovviamente il romanesco è una parlata locale, popolare, quotidiana, no? Colloquiale anche, se vogliamo. Quindi lo associamo a quel tipo di contesto, di una comunicazione molto diretta, molto spicciola. Ma abbiamo anche casi come quello di, ad esempio, di Adrian Fartade, che è un notissimo divulgatore scientifico, di origine, non di origine, rumeno sostanzialmente, ma che però ha studiato poi all'Università di Siena e ha iniziato a fare il divulgatore di ambito, diciamo, astronomico. Ascoltarlo è un piacere, sia per il linguaggio non tecnico, però di comunque bello, pulito, di alto livello, le metafore che inventa per raccontarci, per farci capire lo spazio, le leggi della fisica. Ecco, quindi assistiamo anche grazie ai social a tutta questa esplosione di comunicazione, di creatività che investe queste persone, che hanno appunto, comunque scelgono anche in un certo senso l'italiano per comunicare, l'italiano e le sue varietà, e questa è la cosa, ecco, per me, da esperto, da studioso, stupenda, ecco.
0: Che meraviglia, grazie davvero, grazie professore per averci portato in questo mondo e per averci descritto forse un mondo che noi viviamo tutti i giorni, ma mai, non l'abbiamo mai guardato in questo modo. Grazie professor Paolo Ru, docente di linguistica italiana all'Università di Cagliari.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Caffè Corretto torna tra poco.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 59 minuti.
3: Ehi, ci sei per il risparmio day?
4: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
3: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
4: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
3: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro. E se chi ha il volto coperto è un minore, la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo, assieme a quella che introduce il tetto nelle classi per gli stranieri del 30%. Norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la Demschlein.
5: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
6: Dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nella sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione di energia in Arabia Saudita.
5: La Casa Bianca va in scena il G2 fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan, si imponga l'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump, che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi.
6: E la cena di Stato tra i due leader è stata al centro del boicottaggio delle TV americane, che si sono rifiutate di fornire la diretta video in segno di protesta contro l'amministrazione Trump, che aveva negato l'accesso ai giornalisti della CNN ed MS Now. Dopo l'episodio, l'amministrazione Trump ha riammesso le testate giornalistiche, compreso Politico, anche dopo che i tre media avevano chiesto un'udienza di urgenza al giudice che ha rimosso il divieto imposto dal presidente americano, denunciando che la Casa Bianca non stava rispettando l'ordine emesso dalla giudice federale.
5: La seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte all'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20.45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, ha detto il CT in conferenza stampa, chiarendo subito i suoi obiettivi.
7: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura, però insomma sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
6: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Allerta anche in Sardegna per la presenza nel Mediterraneo di navi militari e imbarcazioni della cosiddetta flotta fantasma riconducibili alla Russia. Le unità vengono monitorate al largo dell'isola, mentre dalla base di Decimo Mannu decollano aerei impegnati nelle operazioni di ricognizione. Momenti di tensione davanti al centro migranti di Monastir ieri, dove alcune persone arrivate a bordo di auto e moto e armate anche di bastoni si sono scontrate con un gruppo di cittadini algerini. Quattro giovani sono rimasti lievemente feriti. Sull'episodio indagano i carabinieri di Dorianova. Allevatori sardi in piazza, questa mattina Olbia contro le restrizioni legate alla dermatite bovina. Il corteo parte alle 10 dal porto Isola Bianca. Al centro della protesta i limiti alla movimentazione degli animali e le conseguenze economiche che, secondo il settore, stanno mettendo in difficoltà numerose aziende. Diverse segnalazioni ai vigili del fuoco ieri per un forte odore di gas avvertito tra Cagliari e diversi centri dell'Interland. Le squadre hanno effettuato controlli in diverse zone senza però individuare l'origine del fenomeno. Episodi analoghi erano stati segnalati anche nei mesi scorsi. La Sardegna si prepara a ospitare i primi treni al mondo a idrogeno verde progettati per linee ferroviarie a scartamento ridotto. Quasi pronta la centrale di Mandas, mentre entro l'anno sono previste anche quelle di Macomer e Alghero, 10 i nuovi convogli che saranno acquistati dall'ARST. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Il Cagliari prosegue il lavoro durante la sosta del campionato. I rossoblù di Fabio Pisacane hanno iniziato la stagione con 4 vittorie nelle prime 5 giornate e torneranno in campo l'11 ottobre contro la Juventus. Intanto questa sera in Nations League potrebbe esordire Romano con la nazionale azzurra. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
9: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
10: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
11: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
10: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
12: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
15: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
16: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
15: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
17: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
18: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
19: Caffè Corretto.
0: Eccoci qui, bentornati, sono le 9.08, io sono Alessandra Ragas e questo ancora una volta è Caffè Corretto. Insomma, stiamo raggiungendo il finale di questa puntata assieme, di questa settimana assieme, e lo facciamo presentando un'associazione nata in ricordo di Riccardo Piras, un ragazzo di 24 anni deceduto lo scorso marzo a causa di un tragico incidente stradale, per cui ora la famiglia in suo ricordo, in suo onore, ha fondato una bellissima associazione. Ne parliamo assieme alla Presidente, la mamma di Riccardo, Patrizia Sarrizzo. Buongiorno Patrizia.
20: Buongiorno Alessandra, scusatemi.
0: Buongiorno. Buongiorno Patrizia, insomma, l'associazione ha tanti bellissimi obiettivi, parlerete con le scuole, parlerete con i giovani in un progetto dedicato anche alla promozione della cultura della sicurezza stradale in primis, è giusto?
20: Esatto, esatto.
0: Quindi raccontaci un po'.
20: Vi racconto un po' di Riccardo e poi per l'associazione?
0: Sì, come preferisci, assolutamente.
20: Allora, l'associazione, come dicevi tu, appunto nasce per il ricordo di Riccardo Piras, un ragazzo che ha lasciato un segno davvero profondo nel nostro cuore, il terzo figlio. Per noi era proprio lo chiamavamo sempre il bastone della vecchiaia. Riccardo era un ragazzo solare, sportivo e pieno di energia. Amava fare tante cose, musica, credeva in particolare nel valore, l'impegno, e lavorava con dedizione per costruire il proprio futuro. Come molti sanno, era ormai vicino al traguardo della laurea e inseguiva proprio con determinazione e sacrificio. Aveva un cuore grandissimo. La sua vita si è interrotta troppo presto a causa di questo tragico incidente stradale. In un momento così di grandissimo dolore, noi, famiglia, abbiamo trovato la forza tutti insieme con mio marito, miei figli, miei generi, anche gli zii, cugini in particolare, di compiere un gesto di straordinaria generosità, rispettando la volontà di Riccardo, donando i suoi organi e permettendo ad altre persone di continuare a vivere, regalando una nuova speranza alle loro famiglie. Da questo gesto d'amore è nata la volontà appunto di fare in modo che la sua storia e il nostro dolore non fosse ricordato soltanto per ciò che è accaduto, ma soprattutto per i valori che ha incarnato e che continuano a ispirarci ogni giorno. Quindi abbiamo deciso di fondare questa associazione che promuove la cultura della sicurezza stradale, promuoveremo dell'educazione e il rispetto reciproco.
0: Ecco, lo ricordiamo, l'associazione si chiama Ciao More e sta compiendo i primi passi. In realtà l'inaugurazione vera e propria la vedremo tra poco in un evento pubblico, giusto Patrizia?
20: Allora, l'inaugurazione vera e propria sarà appunto il 3 ottobre, sabato 3 ottobre, nell'aula consiliare di Selargius, sì, dove andremo a far conoscere le finalità di questa associazione. In effetti promuoveremo l'educazione e la formazione sociale e civica, organizzeremo dei corsi di formazione di primo soccorso stradale, ecco. Organizzare seminari e convegni per la divulgazione di tutto questo. Inizieremo a piccoli passi, perché noi inizieremo con le scuole primarie, i bambini dalla quarta alla quinta elementare che ancora non conoscono bene il pericolo della strada, quindi noi sia con la polizia stradale, la polizia locale, insomma gli organi di pubblica sicurezza ci supporteranno in queste giornate di formazione per le scuole.
0: Benissimo. Grazie davvero, lo ricordiamo, quindi l'appuntamento è il 3 ottobre nell'aula consigliare di Selargius, dove verrà presentato il progetto di questa splendida associazione Ciao More. Grazie davvero Patrizia.
20: Grazie di cuore Alessandra, grazie a tutti voi che ci state accompagnando, grazie mille.
0: Grazie. Caffè Corretto, torna tra poco.

0: vita. Radiolina Caffè Corretto.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predanietta Sassari in strada 14. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre. Come la salsa di pomodori datterini o ciliegini mutti da 300 grammi a 1,49 euro. I vini, i piani della cantina Sella e Mosca da 750 ml a 3,49 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine per pizzaiola a 1,69 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
0: Caffè Corretto.
7: Eccoci qui, sono le 9:19, io sono Alessandra Ragas e voi siete ancora connessi con me qui su Caffè Corretto.

0: Alcuni ragazzi sardi hanno raggiunto un gruppo di ragazzi algerini per vendicare un diverbio o qualcosa che sarebbe successo in un bar in centro a Cagliari. Sono arrivati in moto, in macchina, sono spuntate spranghe, bastoni, qualche ragazzo algerino è rimasto ferito, sei ragazzi tra i 19 e i 22 anni sono stati denunciati, come ci racconta proprio in apertura del nostro sito Matteo Vercelli. E poi c'è una notizia in aggiornamento che riguarda il Nuorese, in particolare la Baronia, vicende legate allo spaccio di droga. Ci sarebbero una decina di provvedimenti restrittivi, operazione della polizia, appunto, anche questa in aggiornamento. Oggi è un giorno importante, Alessandra, per quanto riguarda il versante agricolo, perché c'è una manifestazione di protesta al porto di Olbia organizzata da Coldiretti, sono previste centinaia di persone. Non so cosa possa succedere sul fronte dei collegamenti marittimi. Hanno scelto Olbia perché Olbia è il punto di partenza, soprattutto Olbia, anche Cagliari, ma soprattutto Olbia per quanto riguarda i vitelli vivi. Parliamo della cosiddetta filiera vacca vitello. In Sardegna ci sono migliaia di aziende che si sono specializzate nella allevamento di bovini, con anche alcune razze che abbiamo importato dalla Francia come Charolais e Limousin, che sono razze evocate per la vocazione della carne. Siccome il mercato regionale non è in grado di assorbire poi tutta questa carne, cosa succede? I vitelli intorno ai 6 mesi di vita vengono venduti verso i centri di ingrasso della penisola, e questo è un commercio fiorente di animali vivi. Cosa succede? A causa della Blue Tongue e ora della dermatite bovina, tutti questi animali sono sottoposti al blocco della movimentazione, quindi sono in quarantena e non possono essere esportati, nonostante siano stati tutti vaccinati, e quindi il rischio di dermatite bovina è venuto meno o comunque molto basso. Quindi gli allevatori chiedono intanto attenzione, in questo caso da parte della Commissione Europea, delle autorità sanitarie della Commissione Europea, competenti per quanto riguarda questa problematica, affinché possa riprendere il commercio degli animali e venga derubricata anche la malattia con la quale la Sardegna convive da un anno e mezzo, mentre con la Blue Tongue ci conviviamo dal 2000 purtroppo, quindi da 26 anni. Ed è tostissima per gli allevatori. Oggi ci racconteranno le ragioni della loro protesta. Tenere bloccati i vitelli significa uccidere quell'economia, e quindi, al di là dei sostegni che possano arrivare o che devono arrivare, c'è la dignità del lavoro. Chiedono questo, insomma, chiedono di poter lavorare. E poi importantissima la presenza nel quartier generale della Brigata Sassari oggi del ministro Crosetto, è annunciato, poi vediamo se all'ultima ora ci saranno difficoltà, magari legate a questa situazione di allerta generale in Europa, con la paura, speriamo infondata, ma che c'è, che aleggia, che la Russia possa in qualche modo attaccare i paesi baltici, stuzzicando ancora di più l'Europa, ma addirittura il mondo. Oggi l'abbiamo rilanciato, e anche Carlo Calenda, intervistato dall'Unione Sarda, ha detto prima o poi la Russia attaccherà, più prima che poi, anche Spagna e Italia. Quindi c'è preoccupazione, quindi c'è allerta anche in Sardegna. Non vogliamo preoccupare nessuno, vogliamo soltanto raccontare quello che succede. Tra poco aggiornamenti anche sul sito.
1: Grazie, grazie davvero. La nostra settimana di Caffè Corretto finisce qui. Io vi rimando all'appuntamento alle 12.30 con la strambata in compagnia di Luca Neri. E Caffè Corretto torna la settimana prossima. Grazie a tutti per averci seguito e una buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:31.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, dal lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
10: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
11: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
12: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddanietta Sassari in strada 14.
11: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
13: Oi, stai andando a fare la spesa?
14: Sì, faccio un salto da Conad.
13: Quindi vai dai sardi?
14: No, da Conad.
13: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
14: Si scrive Conad, si legge sardi.
15: Bentrovati su Radiolina, oggi è il 25 settembre, la giornata mondiale contro l'atassia. Noi oggi parliamo proprio dell'atassia di Friedreich, è una rara malattia e ne parliamo con il dottor Mario Meloni, neurologo presso il Centro per i Disturbi del Movimento, struttura complessa di neurologia dell'azienda ospedaliero universitaria AO di Cagliari. Bentrovato su Radiolina.
16: Salve, grazie, grazie dell'invito.
15: Allora, che cos'è l'atassia di Friedreich? Spiegata in parole semplici.
16: L'atassia di Friedreich è una malattia genetica rara, progressiva e multisistemica. Il termine atassia indica una difficoltà nel coordinare correttamente i movimenti e nel mantenere l'equilibrio ed è infatti una delle manifestazioni principali della malattia. Si trasmette con un meccanismo autosomico recessivo, o in termini semplici questo significa che la malattia si manifesta quando l'individuo eredita una copia alterata del gene da entrambi i genitori. I genitori generalmente sono portatori sani e quindi non hanno la malattia. Il gene coinvolto si chiama FXN e contiene le informazioni per produrre la frataxina, una proteina importantissima per alcuni processi fondamentali legati alla produzione di energia cellulare. e quindi di conseguenza il sistema nervoso è particolarmente vulnerabile. Ma la Friedreich non è soltanto una malattia neurologica, può coinvolgere anche il cuore, l'apparato muscolo-scheletrico, il metabolismo del glucosio e in alcuni pazienti, seppur più raramente, la vista, l'udito, la deglutizione e la funzione respiratoria. La ataissia di Friedreich è una malattia rara e la sua frequenza varia molto tra le diverse popolazioni. La frequenza varia molto tra le diverse popolazioni, soprattutto in Europa. In Europa si osservano importanti differenze geografiche. In alcune aree la prevalenza è inferiore a un caso ogni 100.000 persone, mentre nelle popolazioni in cui la malattia è più frequente può arrivare a circa 5 casi ogni 100.000 abitanti. In Italia abbiamo un dato specifico, uno studio condotto nel Lazio ha stimato una prevalenza di circa un caso ogni 100.000 abitanti. È importante mettere l'accento su una cosa, la ataissia di Friedreich è la più comune ataissia ereditaria a esordio precoce nelle popolazioni di origine europea.
15: Ecco, quali sono i segnali che possono far pensare alla necessità di un controllo neurologico?
16: Allora, all'inizio i segnali possono essere piuttosto sfumati, un bambino, un ragazzo può apparire più goffo, avere un equilibrio meno stabile, inciampare o cadere più frequentemente. E nel tempo può diventare più difficile correre, salire le scale o praticare uno sport che precedentemente svolgeva senza particolari problemi. Possono comparire stanchezza, riduzione della resistenza fisica o debolezza, soprattutto agli arti inferiori. Ma non voglio creare allarmismi, questo non significa naturalmente che un bambino goffo, stanco, abbia un'ataissia di Friedreich, che sono situazioni comunque molto comuni, soprattutto nella fase della crescita, ma quello che deve destare particolare attenzione è sicuramente un cambiamento persistente e progressivo nel tempo. Per esempio un equilibrio che peggiora, cadute sempre più frequenti o la perdita di capacità motorie frequentemente acquisite deve sicuramente far scattare un campanello d'allarme. È importante ricordare che c'è una bassa percentuale, meno del 10% di pazienti che possono esordire con una manifestazione non neurologica. Questo avviene soprattutto con una scoliosi e più raramente con una cardiomiopatia ipertrofica.
15: Dottor Meloni, quando una goffaggine o una difficoltà di equilibrio non va sottovalutata?
16: Ci sono degli aspetti che vanno presi in considerazione. Se il disturbo, che può essere una goffaggine, che può essere una difficoltà nel salire le scale, una continua sensazione di pesantezza agli lati inferiori, una riduzione della destrezza nei movimenti delle mani, ha una caratteristica che è persistente, è progressiva, allora lì ovviamente dobbiamo porci delle domande, dobbiamo sicuramente contattare il medico di medicina generale o il pediatra di riferimento, che poi ovviamente indirizzeranno il paziente verso lo specialista neurologo o neuropsichiatra infantile.
15: Perché il percorso verso la diagnosi può essere lungo?
16: Allora, il percorso verso la diagnosi può essere lungo perché? Perché principalmente i primi sintomi possono essere poco specifici, una certa goffaggine, una scoliosi isolata, la continua sensazione di stanchezza e una riduzione delle prestazioni sportive possono inizialmente essere interpretate in molti altri modi. Inoltre è importante appunto sottolineare, ribadire che è una malattia rara, quindi non tutti i medici la incontrano frequentemente nella propria pratica clinica. E poi un'altra cosa molto importante, va richiesto un test genetico corretto. Ecco, su questo vorrei mettere l'accento. La diagnosi viene confermata dal test genetico. Il test genetico è fondamentale per fare la diagnosi. Sostanzialmente alla base della malattia c'è una espansione anomala del gene FXN, in cui una piccola sequenza di DNA si ripete molte volte, la sequenza GAA. E questo, come ho detto prima, può determinare appunto un'alterazione, una riduzione di una proteina fondamentale per i processi energetici delle cellule ed è importante sostanzialmente richiedere un test genetico specifico e non fare il sequenziamento come l'esoma, perché il sequenziamento non sempre riconosce, anzi mai, non riconosce mai l'espansione genetica tipica della ataissia di Friedreich. Quindi questo è uno dei motivi per cui il sospetto clinico, quindi la valutazione clinica del neurologo, deve portare ad una richiesta di un test genetico mirato. E quindi il sospetto clinico e scelta del test genetico appropriato rimangono due cose di fondamentale importanza.
15: In Sardegna a chi possono rivolgersi le famiglie per un approfondimento specialistico? Qual è il ruolo del Centro per i Disturbi del Movimento del Policlinico Universitario di Monserrato?
16: Una volta posta la diagnosi presso il nostro centro, il primo obiettivo è sicuramente costruire un percorso di presa in carico continuativo e multidisciplinare. La atassia di Friedreich infatti non interessa soltanto il sistema nervoso, per questo seguiamo nel tempo il paziente dal punto di vista neurologico, ma coordiniamo anche il monitoraggio degli altri organi che possono essere coinvolti. Una particolare attenzione viene dedicata al cuore, perché nella Friedreich possono svilupparsi una cardiomiopatia ipertrofica. È importante sapere che le linee guida internazionali raccomandano di eseguire un elettrocardiogramma e un ecocardiogramma al momento della diagnosi e successivamente almeno una volta all'anno, anche quando i primi controlli sono normali. Se invece è già presente una cardiopatia, sarà il cardiologo a stabilire controlli più ravvicinati in base alle necessità del singolo paziente. Controlliamo inoltre il metabolismo del glucosio, perché nella Friedreich esiste un aumentato rischio di sviluppare alterazioni della glicemia o diabete in circa il 30% dei casi, e anche in questo caso è raccomandato uno screening almeno annuale con glicemia, digiuno ed emoglobina glicata. Se questi valori poi risultano alterati, saranno necessari ulteriori approfondimenti come una curva da carico di glucosio o una valutazione endocrinologica, diabetologica specialistica. A seconda delle caratteristiche dell'evoluzione monitoriamo anche la colonna vertebrale, l'apparato muscoloscheletrico, la deglutizione e lo stato nutrizionale, la funzione respiratoria, l'udito e la vista. Insomma, è una presa in carico multidisciplinare che coinvolge sicuramente, oltre al neurologo, cardiologo, endocrinologo, ortopedico, fisiatra, fisioterapista, logopedista, perché poi c'è anche tutta la parte riabilitativa che è fondamentale. Dal punto di vista puramente neurologico, noi non ci basiamo semplicemente sull'impressione clinica, ma utilizziamo strumenti standardizzati e ripetibili come la MFARS, ad esempio, a cui associamo test funzionali come prove cronometrate del cammino o test della destrezza delle mani, e valutiamo nel tempo anche l'autonomia nelle attività della vita quotidiana. Il principale obiettivo ovviamente del nostro centro è quindi è quello di avere nel tempo una fotografia completa della persona, capire come cambiano l'equilibrio, il cammino, la coordinazione, l'autonomia, e contemporaneamente controllare gli altri organi che possono essere coinvolti, e questo ci permette di adattare il percorso assistenziale e riabilitativo alle reali necessità del paziente.
15: Dottor Meloni, dove possono informarsi i nostri ascoltatori che volessero saperne di più sull'atassia di Friedreich?
16: Ci sono diversi siti affidabili dove l'atassia di Friedreich viene spiegata in modo semplice e accessibile. È molto utile un sito che si chiama My FA Journey. Un sito lo stesso molto utilizzato è il portale per le malattie rare, quindi Orphanet, e poi ovviamente il consulto specialistico, ecco, quindi noi in qualità di medici abbiamo ovviamente anche il dovere di spiegare in termini semplici in cosa consiste questa patologia, perché è una malattia cronica, progressiva, che dà un grande impatto emotivo oltre che logistico, e quindi il counseling è fondamentale, e anche la preparazione al percorso nel tempo.
15: Ecco, ricordiamo oltretutto che questa intervista sarà disponibile anche sul nostro sito radiolina.it. Noi ringraziamo il dottor Mario Meloni, neurologo presso il Centro per i Disturbi del Movimento Struttura Complessa di Neurologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria AU di Cagliari. Grazie, alla prossima.
16: Grazie a voi.

0: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
1: E vuoi sapere perché?
0: Perché conviene! Ascolta gusto!
2: Fino al 1° ottobre con Carta Insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio.

0: Sono le 9:59 minuti.
1: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. In una lunga intervista a Fox News, il presidente dell'Iran, Massoud Pezeshkian, ha ribadito come siano gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati, abbiamo dovuto difenderci. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Della Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Dem Lislein.
4: E il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 197 della Costituzione.
3: Due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate intorno alle 23:30 all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Tra i 13 feriti classificati con diversi livelli di gravità tra codici rossi, gialli e verdi ci sono almeno 3 o 4 bambini. Le persone soccorse sono state distribuite tra gli ospedali di Lucca, Pisa e della Versilia.
4: Ancora un passo avanti, inquietante, verso la frontiera dell'autonomia teorica, una scoperta autonoma dell'intelligenza artificiale segnalata dall'azienda Anthropic, un sistema di enzimi nascosto in una sequenza di DNA finora sfuggiti ai biologi umani, che è stata scovata grazie a Claude, il modello di AI della compagnia. Il nuovo sistema di enzimi agisce sul DNA, ma la funzione non è ancora nota.
3: Il calcio vigilia di Italia-Belgio, primo appuntamento di Nations League e soprattutto prima partita col nuovo ciclo, il secondo inaugurato da Roberto Mancini. Alla vigilia del match hanno parlato in conferenza stampa sia Mancini che il capitano degli azzurri Gigio Donnarumma. Sono stati mesi durissimi, ma dobbiamo ricominciare, abbiamo grande voglia, molto contento del ritorno di Mancini, ha poi sottolineato Gigio.
5: Con il mister ci lega oltre un grande affetto, ma per tutto quello che abbiamo passato insieme, per quello che abbiamo vinto, quindi sono contento.
4: E con le parole di Donnarumma è tutto, a più tardi.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Radio Lina, Radio Notizie.
14: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del TG di Videolina. La cronaca: sono 6 i giovani tra i 19 e 22 anni residenti a Monastire Ussana che ieri sera, armati di spranghe, avrebbero assalito un gruppo di nordafricani vicino al CPA di Monastire per vendicarsi dopo una lite in un bar. Sono stati tutti identificati e denunciati dai carabinieri. È il giorno della grande mobilitazione del mondo dell'allevamento bovino sardo. A Olbia, al porto dell'Isola Bianca, il corteo per far sentire la voce di un comparto che considera insostenibile una situazione che continua a bloccare le aziende isolane. E lo Stato rende onore alla Brigata Sassari con il conferimento della medaglia d'argento al valore dell'esercito per l'operato svolto in Libano nell'ambito della missione UNIFIL. Il riconoscimento sarà conferito questa mattina a Sassari dal ministro della Difesa Crosetto con una cerimonia ufficiale. Coltivazione di cannabis e spaccio di cocaina e droghe sintetiche, raffica di arresti nel Nuorese tra Gavoi, Ololai e Lula, sgominata una banda di criminali che collaboravano per lo smercio illegale di stupefacenti. Lo sport, il calcio: fermo il campionato di Serie A, stasera si gioca Italia-Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano è verso l'esordio in azzurro alle 20:45. Il rossoblù è tra i più giovani di sempre al debutto in nazionale da titolare. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
15: Hotel prenotato, biglietti presi.
16: Manca solo la valigia.
17: Tranquilla, andiamo da Globo.
15: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
18: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
17: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
19: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
20: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
17: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
21: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
22: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
23: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
0: Parliamo su Radiolina della Scuola Sapiens Diplomati Online e lo facciamo con Valerio, che è proprio uno dei responsabili. Ben ritrovato, Valerio.
1: Ciao Giuseppe, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, per chi ancora non conoscesse Scuola Sapiens Diplomati Online, raccontiamo di cosa si occupa.
1: Allora, la Scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra Scuola Sapiens.
0: Ecco, come si studia nella Scuola Sapiens?
1: Scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale. Che significa? Ci sono video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente può studiare all'interno della nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio o la sera, 24 ore su 24. La Scuola Sapiens nasce per chi lavora e per offrire la massima flessibilità a tutti quegli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
0: Ecco, quindi possiamo dire che è una scuola rivolta davvero a tutti. Però raccontiamo chi sono i vostri studenti.
1: Nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che, iscrivendosi ora con noi, hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in uno. Poi ci sono studenti che hanno paura di essere bocciati durante l'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. Dopodiché ci sono tantissimi adulti di 30, 40, 50 anni che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi, ma vorrebbero farlo comunque in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
0: Parliamo dei costi, Valerio, quindi quanto costa studiare e recuperare gli anni scolastici con la Scuola Sapiens?
1: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa valida fino al 30 di settembre. E per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché, per tutte quelle persone che ci scrivono, che provengono a nome di Radiolina, hanno uno sconto extra di 100 euro sull'offerta formativa e quindi le 12 rate da 94 euro al mese si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che i radioascoltatori interessati ci dicano subito che provengono a nome di Radiolina.
0: Valerio, parliamo della garanzia se si viene bocciati nella Scuola Sapiens.
1: Allora, noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualunque motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma. Perché lo studente che si iscrive con noi, dal punto di vista economico, non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora, in 2 anni si possono recuperare 4 anni scolastici. 2 anni subito, nell'anno scolastico che è appena iniziato, 2026-2027, e altri 2 anni nell'anno scolastico successivo, 2027-2028.
0: Valerio, ricordiamo come possiamo contattare Scuola Sapiens.
1: Per contattarci basterà andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
0: Perfetto, ringraziamo Valerio, responsabile della Scuola Sapiens Diplomati Online. Grazie, alla prossima.
1: Grazie a te Giuseppe e un saluto a tutto lo staff di Radiolina da Scuola Sapiens Diplomati Online. Buona giornata.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storica.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo ad Austis, Dorgali e Orani. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.

0: traffico, il capo.
1: Potremmo dirti, non ci pensa.
0: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
2: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predanietta Sassari in strada 14.
0: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al FAS Shopping Center di Elmas arriva l'October FAS.
8: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
7: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
8: October FAS, al FAS vicino all'aeroporto. Dove vai?
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Prendanieri. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del porto.
8: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
9: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
11: Potremmo dirti, non ci pensa.
10: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
12: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predanietta Sassari in strada 14.
13: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
14: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
10: Radiolina Meteo.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
12: Condizioni di generale stabilità sulla Sardegna nel corso di venerdì, sole alternato a qualche annuvolamento di passaggio, ma non prevediamo pioggia. Un po' di vento, quello sì, moderato dai quadranti settentrionali, ma le temperature comunque rimangono estive, valori più o meno attorno ai 27-28 gradi ovunque. Addirittura sul Cagliaritano una massima di 30-31 gradi. Per il weekend non cambia la musica, ancora generale stabilità, sole e caldo estivo, quindi sarà un weekend di bel tempo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo o visitando il nostro sito web.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Ehi, ci sei per il risparmio day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in un incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito a Lucca. I corpi delle due vittime sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Una donna è stata portata in codice rosso al centro Grandi Ostionati di Pisa. I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato. Il comune si è attivato per dare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati.
4: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, un cadavere è stato trovato nella notte tra giovedì e venerdì. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella dell'omicidio. Due giovani all'incirca ventenni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento.
5: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è partito questa mattina per atterrare nella capitale francese, dove si tratterrà fino al 28 settembre. Prima l'incontro con Macron all'Eliseo, poi le tappe all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata è prevista una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Prima di partire, Leone XIV ha inviato, come da tradizione, un telegramma di saluto al presidente della Repubblica Mattarella. Mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Francia con il desiderio della pace tra i popoli.
4: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria Emily Schlein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
6: Gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
5: Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. Intanto sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal CDM e bisognerà essere tutti presenti. È la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai ministri durante la riunione di governo.
4: Economia. Da 4 anni, per le tensioni internazionali, l'economia italiana vive una vulnerabilità permanente, come non accadeva dalle crisi petrolifere degli anni 70. È l'allarme di Confesercenti, secondo cui, considerando il solo effetto degli shock energetici sull'inflazione, dal 2022 a oggi l'economia ha perso circa 46 miliardi di potere d'acquisto, oltre 30 miliardi di consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del TG di Videolina. La cronaca: sono 6 i giovani tra i 19 e 22 anni residenti a Monastire Ussana che ieri sera, armati di spranghe, avrebbero assalito un gruppo di nordafricani vicino al CPA di Monastire per vendicarsi dopo una lite in un bar. Sono stati tutti identificati e denunciati dai carabinieri. È il giorno della grande mobilitazione del mondo dell'allevamento bovino sardo. A Olbia, al porto dell'Isola Bianca, il corteo per far sentire la voce di un comparto che considera insostenibile una situazione che continua a bloccare le aziende isolane. E lo Stato rende onore alla Brigata Sassari con il conferimento della medaglia d'argento al valore dell'esercito per l'operato svolto in Libano nell'ambito della missione UNIFIL. Il riconoscimento sarà conferito questa mattina a Sassari dal ministro della difesa Crosetto con una cerimonia ufficiale. Coltivazione di cannabis e spaccio di cocaina e droghe sintetiche, raffica di arresti nel nuorese tra Gavoi, Ololai e Lula, sgominata una banda di criminali che collaboravano per lo smercio illegale di stupefacenti. Lo sport, il calcio, fermo il campionato di Serie A, stasera si gioca Italia-Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano è verso l'esordio in azzurro alle 20:45. Il rossoblù è tra i più giovani di sempre al debutto in nazionale da titolare. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
8: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
9: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
8: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
9: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
8: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
10: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: A Giave, per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre, concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre, ore 16, processione solenne e alle 22, fuochi d'artificio. Il 27, gara chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28, concerto dei Rockside.
12: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
13: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
16: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
17: Bentrovati su Radiolina, parliamo di Jump Fitness Studio HE, il centro che ricordiamo si trova ad Assemini, ed è tornato a trovarci il fondatore Luca Piano. Ben ritrovato.
18: Grazie Giuseppe, ciao.
17: Oggi non sei da solo perché con te due dei tuoi clienti, Antonella.
19: Ciao a tutti.
17: E Dario.
20: Ciao.
17: Allora Luca Piano, raccontaci e poi passeremo la parola anche ad Antonella e Dario. Intanto spiegaci un po' il percorso che hanno intrapreso Antonella e Dario in questi anni.
18: Ok, allora Antonella e Dario hanno iniziato un percorso nel nostro centro, perciò inizialmente facevano un'attività funzionale di gruppo e l'hanno fatto per un periodo. Poi alla fine questa attività diventava sempre più difficile, perché comunque è un'attività che va in progressione, e allora veniva un pochettino più difficile eseguire gli esercizi per una questione di dolori cronici. Perciò da lì abbiamo fatto una consulenza, mi hanno raccontato quelli che erano i loro dolori e da lì abbiamo deciso di iniziare a intraprendere un percorso one to one in studio.
17: E ora cerchiamo di capire anche com'è andata. Antonella, cosa ci racconti a proposito?
19: Allora, cosa vi racconto? 6 anni fa sono arrivata alla Jump, mi rendevo conto di avere dei dolori nonostante l'età non fosse estremamente elevata, non ero di certo più una ragazzina di 20 anni, o perlomeno quando avevo 20 anni non avevo comunque quella serie di dolori nonostante, lo diciamo visto che non mi vedete, il sovrappeso. Sono arrivata alla Jump perché volevo capire come aiutare nella vita quotidiana proprio, come aiutarmi anche me stessa, diciamo, a migliorare. Un esempio banalissimo, lavarsi i denti inchinandosi sul lavandino mi dava dei dolori nella bassa schiena che alla fine mi portavano a dovermi tenere e sorreggere con una mano proprio per sostenere il peso. Sono arrivata da Luca, dopo la consulenza infatti abbiamo iniziato a mettere su un programma che iniziasse proprio da queste basi, lavorando magari sulla muscolatura, sulla postura, su tutto quello che poteva di riflesso darmi questi dolori. E piano piano lì mi sono affezionata a Luca, diciamo così, e sono 6 anni, andando anche a un livello superiore, perché ora non faccio più solo posturale ma mi dedico anche ad altre attività che aiuta magari anche il peso.
17: Ecco, tra l'altro spieghiamo, un percorso condiviso con Dario, che è tuo marito. Ecco Dario, com'è andata? Avete subito notato dei risultati? Raccontaci.
20: Sì, i risultati sono arrivati, poi io dopo circa 2 anni ho iniziato ad accusare dei dolori fortissimi alle ginocchia, non riuscivo quasi più a camminare, quindi purtroppo mi sono ritrovato in una situazione nella quale i progressi fatti sembravano avermi portato a un punto però di non ritorno, perché non riuscivo quasi più a camminare. Da lì con Luca abbiamo capito che probabilmente il problema andava investigato in maniera più profonda. Con tutte le analisi si è scoperto che i miei tendini, i miei legamenti da quando sono nato non erano quelli di una persona normale. Quindi con Luca abbiamo intrapreso un percorso che mi ha portato dall'iniziare a camminare coi tutori, oggi a non avere più i tutori, a camminare, ad allenarmi come una persona che voi non pensereste mai non si può inginocchiare.
17: Ecco, dopo tutti questi anni state continuando il percorso in studio HE.
20: Sì, lo stiamo proseguendo perché ora che ci muoviamo bene, riusciamo ad allenarci in maniera attiva e progressiva, abbiamo capito che forse il prossimo step è davvero riuscire a perdere il peso.
17: Luca Piano, possiamo parlare nel caso di Antonella e Dario di quel discorso legato ai risultati che non si vedono ma ci sono?
18: Sì, assolutamente sì, Giuseppe, per...

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come i frullini col cuore Galbusera da 300 grammi a 2,29 euro. Nel reparto ortofrutta i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,69 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la pancetta di suino a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
6: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddanietta Sassari in strada 14.
7: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto!
5: Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna

tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le

0: degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
0: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più mini dell'anno presso
4: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predanietta Sassari in strada 14.
5: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Radiolina Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
8: Condizioni di generale stabilità sulla Sardegna nel corso di venerdì, sole alternato a qualche annuvolamento di passaggio, ma non prevediamo pioggia. Un po' di vento, quello sì, moderato dai quadranti settentrionali, ma le temperature comunque rimangono estive, valori più o meno attorno ai 27-28 gradi ovunque. Addirittura sul Cagliaritano una massima di 30-31 gradi. Per il weekend non cambia la musica, ancora generale stabilità, sole e caldo estivo, quindi sarà un weekend di bel tempo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo o visitando il nostro sito web.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in un incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito a Lucca. I corpi delle due vittime sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Una donna è stata portata in codice rosso alla Centro Grandi Ostionati di Pisa. I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato. Il comune si è attivato per dare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati.
3: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, un cadavere è stato trovato nella notte tra giovedì e venerdì. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella dell'omicidio. Due giovani all'incirca ventenni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento.
4: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è partito questa mattina per atterrare nella capitale francese, dove si tratterrà fino al 28 settembre. Prima l'incontro con Macron all'Eliseo, poi le tappe all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata è prevista una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Prima di partire Leone XIV ha inviato, come da tradizione, un telegramma di saluto al Presidente della Repubblica Mattarella. Mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Francia con il desiderio della pace tra i popoli.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria Demmeli Schlein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
5: Gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
4: Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. Intanto sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal CDM e bisognerà essere tutti presenti. È la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai ministri durante la riunione di governo.
3: Economia. Da 4 anni, per le tensioni internazionali, l'economia italiana vive una vulnerabilità permanente, come non accadeva dalle crisi petrolifere degli anni 70. È l'allarme di Confesercenti, secondo cui, considerando il solo effetto degli shock energetici sull'inflazione, dal 2022 a oggi l'economia ha perso circa 46 miliardi di potere d'acquisto, oltre 30 miliardi di consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Radiolina, Radio Notizie.
14: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Grande mobilitazione di tutto il mondo dell'allevamento bovino sardo al porto Isola Bianca Olbia. Gli allevatori di Coldiretti Sardegna sono scesi in strada e con i trattori per dire basta alle condizioni in cui versano da 15 mesi a causa dei blocchi imposti dall'Unione Europea per contenere le conseguenze della dermatite bovina che ormai conta solo 2 focolai nell'isola. La cronaca: sono 6 i giovani tra 19 e 22 anni residenti a Monastire Ussana che ieri sera, armati di spranghe, avrebbero assalito un gruppo di nordafricani vicino al CPA di Monastir per vendicarsi dopo la lite in un bar. Sono stati tutti identificati e denunciati dai carabinieri di Doglianova. Lo Stato rende onore alla Brigata Sassari con il conferimento della medaglia d'argento al valore dell'esercito per l'operato svolto in Libano nell'ambito della missione UNIFIL. Il riconoscimento è stato conferito dal ministro della difesa Guido Crosetto con una cerimonia ufficiale a Sassari. Arborea, l'allarme della 3A per il comparto lattiero caseario, vaccino, energia, clima e trasporti mettono a rischio la tenuta delle aziende. È stato chiesto l'intervento della regione. Lo sport: stasera alle 20:45 contro il Belgio scende in campo la prima Italia del Mancini bis. Titolari oltre Barella, il centrocampista rosso-blu Alessandro Romano. E intanto Maldini si candida per una chance a gara in corso. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
15: Oh no, stanno tornando le zanzare.
16: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
17: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
16: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
17: 070 22 240.
18: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
19: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
20: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
19: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
21: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
0: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
0: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.

0: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
1: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
5: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
4: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
5: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
6: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo ad Austis, Dorgali e Orani. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.

0: Sono le 12:29.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Al centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
11: Innantis, tre giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
12: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
2: Radiolina presenta La Strambata.
13: Buongiorno, buongiorno, in questo venerdì 25 settembre sono le 12:32, Luca Neri al microfono, Giuseppe Valdés in regia, una nuova puntata della Strambata, l'ultima per questa settimana e la iniziamo come sempre dall'attualità. La commentiamo con il collega Gianni Zanata. Buongiorno Gianni.
14: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
13: Immergiamo in quest'ultima strambata insieme, Gianni. E a partire da una notizia di cui abbiamo parlato di fatto in apertura di settimana.
14: Sì.
13: Ne avevamo parlato come una semplice dichiarazione della Presidente del Consiglio, che aveva Giorgia Meloni, che aveva parlato di possibili novità per quanto riguarda la scuola, con un tetto agli stranieri, con il divieto di burka e niqab. Adesso è il decreto legge che poi di questo parliamo, abbiamo qualche dettaglio in più. Ti leggo, Gianni, prima di commentarlo insieme, cosa cambierà. Ci sarà un tetto del 30% agli stranieri nelle classi prime dall'anno, esatto, scolastico 2027-28. Ci potrà essere un trasferimento in scuole vicine se si supera il tetto. In alternativa, corsi di potenziamento dell'italiano e poi corsi di italiano obbligatori in determinati casi per i genitori stranieri. Nel caso in cui si rifiutino, una multa che va dai 200 ai 1000 euro. Poi parliamo di volti coperti eventualmente, però innanzitutto
14: di mascheramento.
13: Innanzitutto c'è questa prima parte che riguarda di fatto un aspetto prettamente linguistico.
14: È la questione dei tetti. c'è qualcosa che non va sui tetti, secondo me.
13: Sì.
14: Sui tetti bisognerebbe indagare un po'. Sì, l'aspetto linguistico, ma guarda, proprio questa mattina stavo guardando, scrollando alcuni post su Facebook. C'è un post che ha pubblicato uno studioso di lingua sarda, uno storico, Francesco Casura, un insegnante, ex insegnante, ora in pensione, che ha pubblicato e ha messo sul posto la foto della pagella dell'elementare, della sua pagella elementare. Lui è nato sardofono, quindi quando era in casa si parlava il sardo. Quando è entrato in prima elementare ovviamente doveva parlare in italiano, e nel primo trimestre i suoi voti erano bassissimi, poi pian piano ha migliorato, e lui ricorda come la pagella finale aveva quasi 10,
13: senza che i genitori siano stati obbligati a fare un corso di italiano.
14: Certamente, ma certamente. Quindi voglio dire, è chiaro che a scuola si impara, no? Si va a scuola per imparare anche, e quindi perché questi ragazzi devono avere una come dire, delle regole così stringenti per l'insegnamento dell'italiano? Non lo so, mi sembra abbastanza. Poi bisogna vedere come si metteranno in pratica queste regole.
13: Certo,
14: no?
13: Certo, perché poi l'altra novità riguarda invece quello che diciamo il volto coperto, perché sarà vietato partecipare alle attività scolastiche a volto coperto nel caso in cui ciò dovesse succedere. Anche in questo caso ci sarebbe una multa dai 200 ai 1000 euro a carico chiaramente dei genitori.
14: Bei tempi quando si portava la mascherina e c'era il Covid.
13: Esatto.
14: C'era il mascheramento obbligatorio, tra l'altro. Vabbè, adesso invece abbiamo delle sanzioni abbastanza pesanti per chi usa il velo.
13: Tra l'altro, quanti sono? Sono pochissimi.
14: Migliaia, credo che siano qualche migliaia e basta. Mi ricordo che avevo letto un dato intorno ai 2000. Le ragazze che studentesse,
13: anche perché in una prima fase di vita le bambine non sono tenute a indossare il
14: velo. Stiamo parlando quindi di
13: ragazze
14: di adolescenti,
13: sì,
14: insomma.
13: Sì.
14: E anche lì è una questione di rispetto, forse anche culturale, di rispetto della religione, ovviamente, che fa a botte con un po' con quella che è l'esigenza di avere studenti visibili, no? Di conoscere, di riconoscere gli studenti. Ma ripeto, stiamo parlando di cifre davvero irrisorie, quindi mi sembra una regola, non so, poi vorrò vedere chi la metterà in pratica e chi è che interverrà.
13: Esatto, poi chi è che mette le multe? Sono gli insegnanti stessi che segnalano?
14: I dirigenti scolastici?
13: In classe mia c'era una ragazza che è arrivata col velo, multatela. Sono curioso di vedere questo aspetto. Tra poco parliamo anche di altre novità, perché ci sono anche novità che riguardano le denominazioni delle scuole. Adesso Elisa con Kintsugi.

0: dimentica.
1: Ancora con Gianni Zanatta, le altre novità che riguardano il decreto scuola, ci sarà questa nuova denominazione per gli istituti tecnici, che saranno tutti licei tecnici.
2: Tutti licei, siamo tutti, tutti liceali, licei. Saranno tutti liceali.
1: Ma era davvero discriminatorio chiamare qualcuno liceo, qualcuno istituto?
2: Ma non lo so, io ricordo che il ministro Valditara aveva detto una cosa del genere, che insomma c'era un po' di discriminazione, ah, tu vieni dal tecnico, dall'industriale, da quell'altro, invece tu sei del liceo, invece adesso quindi saranno tutti licei, quindi il liceo nautico, liceo industriale, non so, liceo professionale, sì. Non so come.
1: Sì, e mi sembra sempre che poi casomai l'aspetto discriminatorio lo faccia la percezione delle cose, non la denominazione. Quindi ci sarà da cambiare.
2: Sì, certo, che poi saranno sempre comunque istituti di serie B e di serie A.
1: Esatto,
2: diciamo così.
1: Sì, sì. No, dipende da come vengono percepiti e come vengono valorizzati. Dicevamo ieri scherzando, Gianni, bisogna cambiare anche una quantità di targhette fuori dagli istituti.
2: Certo,
1: notevole, perché
2: è probabile che la lobby delle targhe
1: dei marmisti, che sono
2: dei marmisti e delle aziende di targhe abbiano avuto la meglio.
1: E poi torna il latino dalla scuola media, cioè
2: sarà finalmente una buona notizia.
1: Seconda media sarà facoltativa, ecco, un'ora a settimana, praticamente esatto. Come la ginnastica o come la religione.
2: Come l'ora di musica, più o meno, alle scuole medie. Io l'ho fatto, cioè io che sono anziano, a una certa età, ai miei tempi il latino si studiava dalla prima media, sì. Devo dire la verità che ricordo poco di quelle ore di latino.
1: Ma chi va a insegnarlo adesso il latino?
2: Allora, la norma prevede che saranno gli insegnanti di italiano, di storia e geografia, quindi purché abbiano avuto nel percorso universitario la possibilità di dare esami di latino, quindi, o di letteratura latina.
1: Penso un insegnante di 50 anni che non vede latino da 25 anni, sì. Si trova
2: potrebbe anche
1: a
2: non essere lui l'insegnante.
1: Rosa, rose, rose.
2: Certo, dovrebbe ricominciare da capo. Studiare, forse bisogna formare prima gli insegnanti per quanto riguarda il latino e poi formare anche gli studenti.
1: Che poi sul valore dell'insegnamento del latino, così come poi del greco nei licei classici, si può essere d'accordo o meno.
2: Io sono d'accordo, infatti.
1: Si può. Però non è una riforma, una norma, questa che riguarda il latino della scuola media, un po', cioè, che strizza l'occhio un po' a decenni passati. Cioè,
2: tu dici anacronistica, ma
1: perché riportarla in auge nel 2026?
2: Il latino, tutto sommato, è una lingua morta, ma che dalla quale arriva l'italiano, le lingue romanze, cioè, arrivano tanti termini, anche semplicemente computer, che noi diciamo
1: deriva
2: dall'inglese, deriva dal latino, quindi insomma dobbiamo imparare, ecco, se i ragazzi capiscono non tanto ecco le declinazioni eccetera eccetera, ma se capiscono l'importanza della lingua latina, come poi si è evoluta, dell'influenza che ha avuto nelle altre lingue, e se scopre anche qualche autore latino, allora forse
1: però mi sembra
2: è
1: che
2: qualcosa
1: in generale
2: in più.
1: Tutto il testo del decreto spinga tanto nella direzione della lingua, cioè, è come se l'emergenza colta in questo momento a livello scolastico sia il parlare bene l'italiano,
2: parlare bene l'italiano, avere qualche rudimento di latino. Sì, io avrei spinto un po' di più sull'educazione civica. Credo che ci sia un grande bisogno, soprattutto per i ragazzini, imparare a capire, leggere la Costituzione, per esempio.
1: Io sulle lingue straniere, so che sarà...
2: E anche le lingue straniere, sì, perché no?
1: Secondo me per i ragazzi forse oggi ha molto senso, non lo so, più che latino, più che...
2: Sì, ma sai che per le lingue straniere ormai quasi tutti vanno in istituti privati, si fanno le scuole magari la sera...
1: Che però sono molto costosi.
2: E sono molto costosi, sì.
1: Quindi magari in una scuola, sì, fare una diciamo lingua in modo gratuito.
2: Non tutti se lo possono permettere, esatto. Diciamo così. Però ma restano poi i vari indirizzi linguistici, il liceo linguistico, quindi quello. Sì, nelle scuole elementari e medie forse sarà un po' sacrificate. Però ripeto, forse insegnare come si sta a scuola e come si sta dentro
1: la società.
2: La scuola, dentro la società. È una cosa importante, soprattutto perché vediamo e ascoltiamo notizie drammatiche che riguardano la vita degli adolescenti e dei giovanissimi, sì.
1: Grazie, grazie Gianni Zanata,
2: grazie, grazie a te,
1: per
2: Luca,
1: tutto il tuo contributo durante questa settimana di strambata.
2: Grazie
1: che
2: a voi, grazie
1: torna
2: a voi.
1: Tra pochissimo.
0: La strambata su Radiolina.
3: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
4: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come la salsa di pomodori datterini o ciliegini mutti da 300 grammi a 1,49 euro. I vini I Piani della cantina Sella e Mosca da 750 ml a 3,49 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine per pizzaiola a 1,69 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
8: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
0: Radiolina Meteo.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
10: Condizioni di generale stabilità sulla Sardegna nel corso di venerdì, sole alternato a qualche annuvolamento di passaggio, ma non prevediamo pioggia. Un po' di vento, quello sì, moderato dai quadranti settentrionali, ma le temperature comunque rimangono estive, valori più o meno attorno ai 27-28 gradi ovunque. Addirittura sul Cagliaritano una massima di 30-31 gradi. Per il weekend non cambia la musica, ancora generale stabilità, sole e caldo estivo, quindi sarà un weekend di bel tempo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo o visitando il nostro sito web.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: 12.49 in diretta sulla Diolina con La Strambata, con Luca Neri, Giuseppe Valdés in regia. Apriamo la nostra consueta finestra sportiva, questa volta non con il calcio ma con il basket, perché ripartono anche i campionati cestistici. Lo facciamo con il collega Fabrizio Cresci, telecronista già apprezzato l'anno scorso con Violina Sport. Buongiorno Fabrizio.
1: Buongiorno Luca, a te e a tutti gli amici di Radiolina.
0: Partiamo dalla Dinamo, che riparte dalla 2 dopo il campionato sfortunato dell'anno scorso, sfortunato per modo di dire, perché poi verrebbe da dire che un pochettino la Dinamo se l'è anche cercata. Riparte domenica da Milano contro l'Urania, una squadra profondamente cambiata, come ovviamente doveva succedere con una retrocessione.
1: Sì, proprio stamattina hanno tenuto la conferenza stampa, diciamo di vigilia d'apertura del campionato, coach Luca Vitali con il capitano Jeff Brooks, squadra nuova completamente, però progetto assolutamente in linea con quelle che sono sempre state le idee di Dinamo, quindi voler risalire subito è un roster importante, perché se andiamo ad analizzarlo giocatore per giocatore verrebbe da dire che è quasi un roster da Serie A. Certamente la 2 negli ultimi anni è cambiata come campionato e di conseguenza non diventa semplice risalire immediatamente. Diciamo che fare un paragone con il calcio in questo aspetto non è neanche sbagliato, per come è aumentata anche la Serie B del calcio, no? Con i giovani molto talentuosi, allo stesso modo anche la Serie A2 di pallacanestro. Vedremo un po' la Dinamo, sono tanti anni che manca da questa competizione ovviamente, quindi riprendere non sarà facile. Iniziare contro l'Urania Milano, che ha due fratelli, perché noi parliamo di fratelli della Dinamo, Luca Vitali e Michele, ma l'Urania ha i fratelli Gentile, allenati certo. Da Sacripati, un allenatore molto molto esperto, e quindi è subito un banco di prova. Coach Vitali non si nasconde, lui si definisce molto curioso, ha usato questo termine in conferenza stampa, e Jeff Brooks ha ribadito l'unione di questo gruppo, un gruppo che sta lavorando bene e sicuramente dovrà impattare e far capire subito di essere una forza di questo campionato.
0: Fabrizio, a tuo avviso la Dinamo è subito una contender per una immediata risalita in Serie A1, e nel caso quali sono le antagoniste, le concorrenti principali?
1: Guarda, è veramente difficile fare un pronostico, perché si sono tutte rinforzate. La Dinamo a livello di roster, come dicevo prima, nomi, è sicuramente la più importante, però ci sono tante tante realtà che potrebbero sparigliare le carte, proprio come l'Urania oppure Montecatini, che poi sarà tra l'altro la prima partita in casa della Dinamo, che Montecatini è neopromossa, però manca dalla competizione da 18 anni, e quindi diciamo che sta un po', è un po' un anno zero per la 2 secondo me, quindi fare un pronostico sotto questo aspetto è molto difficile. Magari dopo le prime 3-4 giornate ci sarà sicuramente un quadro più completo. Poi vabbè, pensare a squadre come Pesaro, sicuramente Pesaro parte con i favori del pronostico, anche visto quello che ha combinato lo scorso anno, mettiamola così, con Trucchetti tra l'altro protagonista del roster della squadra di Pesaro.
0: Trucchetti sassarese, lo ricordiamo per gli ascoltatori magari che meno del mondo basket. Fabrizio, tra l'altro una Dinamo che, lo diceva anche è stato detto tante volte nelle conferenze stampa, ha scelto di ripartire anche da giocatori che conoscessero già Sassari, qualche ex, qualche ragazzo cresciuto nella Dinamo, insomma una Dinamo un po' più sassarese.
1: Sì, sotto questo aspetto assolutamente sì. Diciamo, partirei anche dallo staff tecnico, perché aggiungere e confermare Antonio Carlini, che è uno dei migliori prospetti come allenatore del sassarese, e affiancarlo a Luca Vitali e Massimiliano Olduini, già questo denota la volontà di rendere la squadra molto identitaria sotto questo aspetto. Poi giovani come Riccardo Pisano, che adesso è box per un infortunio, e anche i giovanissimi come Bruno, Cipriano e Fara, che sono stati aggregati, che fanno parte proprio del roster e hanno avuto molti minuti, soprattutto Bruno nel precampionato, e questa, a detta di Luca Vitali, è stato molto importante. Poi però la squadra ruoterà attorno a Jeff Brooks, che è un ritorno, come dicevi, quindi è un volto molto noto perché ha vinto lo scudetto, ha vinto il triplette, e quindi è fondamentale ripartire da personaggi del genere, anche un po' visto il passato dell'ultimo capitano Dinamo, che non ha portato tante gioie sotto questo aspetto. Però avere giocatori come Bryce Nze o Brandon Young, che è arrivato appunto per sopperire l'infortunio di Kayami Keane, saranno loro a formare quel nucleo. E poi un pacchetto di italiani come Michele Vitali, appunto, che anche lui è un ritorno, Diego Monaldi e Simone Romando, veramente sono dei, un pacchetto italiani da a uno. E quindi se la squadra riesce a trovare quell'amalgama giusta, secondo me sarà molto molto difficile battere la Dinamo, sperando anche che il Palace Radimigni torni ad essere quel fortino che sempre tutti hanno apprezzato,
0: che è sempre stato anche un valore. Tra poco parliamo anche di Serie B, Fabrizio. Prima un brano di Adela, Ain't in LA.

0: Ancora con Fabrizio Cresci stiamo parlando di basket, abbiamo parlato della Dinamo, ma inizia anche il campionato di B interregionale, Spezia Cagliari e Sennori ai nastri di partenza. Anche in questo caso, Fabrizio, due squadre profondamente rinnovate.
1: Assolutamente, due squadre profondamente rinnovate, sarà una domenica di fuoco perché non solo l'esordio della Dinamo in trasferta, un'ora prima in contemporanea, prima le Spezia sul campo di Monferrato e poi appunto Sennori con la sfida contro College Borgo Manero. Due squadre rinnovate, ma si parte dal girone nuovo, perché se da una parte potevano avere le sarde, tra virgolette, confidenza con le avversarie, in questo caso completamente rinnovate. Quindi si cambia girone, si passa nel girone A con le squadre lombardi e piemontese, quindi diciamo che già questa è la prima vera novità. Squadre che si sono cambiate, sono rinforzate, l'Espedia ha aggiunto proprio negli ultimi giorni un acquisto veramente importante, un ucraino che ha giocato a Catanzaro, che ha delle cifre clamorose, che va anche un po' a sopperire ideologicamente quello che era Marco Giordano come realizzatore, ma in quello spot lì l'Espedia si è messo in casa di giocatori notevoli come Ezio Gallizzi e Luca Sanna, portando anche sotto le planche un giocatore come De Gregori. Invece Sennori, che ovviamente pensa da secondo anno in categoria, quindi la mentalità da neopromossa comunque rimane, mentre l'Espedia, come ho detto anche da poco, stavo parlando, l'Espedia ha fatto due anni di fila dove ha perso con chi poi di fatto è salita, perché ha perso la finale due anni fa, l'anno scorso ha perso con Avellino che poi è riuscita a raggiungere la promozione. Quindi due obiettivi opposti e anche due mercati opposti. Sennori, che ha ringiovanito la squadra, ha salutato elementi preziosi che hanno fatto la storia di questo club come Ubalek, Cordedda e Pisano, ha deciso di sposare nuovi profili come per esempio Enrico Casu, Alessio Fabris che arriva da Pescara, il giovanissimo Kamate, ma anche altri acquisti come Fetà e giocatori che i giovani che ruotano attorno, quelli dell'Under 19, che sicuramente insieme a Coach Longano, che è un allenatore molto attento al lavoro con i giovani, riuscirà a tirar fuori qualcosa in più. Quindi, come spesso mi è capitato di dire, Luca, se ne vedranno delle belle sotto questo aspetto.
0: E allora ci auguriamo che sarà anche un campionato di B divertente, spettacolare, che porti anche tanto pubblico sia a Sennori che al Palapirastu a Cagliari. Grazie a Fabrizio Cresci, è il momento adesso delle nostre news regionali e nazionali e poi proseguiamo con gli altri ospiti della Strambata.
2: La Strambata su Radiolina. Sono le 13:00.
3: Ehi, ci sei per il risparmio day?
4: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
3: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
4: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
3: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca intanto ha attaccato Kiev, un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 km dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici. Gli Stati Uniti intanto hanno proposto un incontro tecnico trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi Uniti.
5: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi, Leone XIV, arrivato questa mattina nella capitale francese, e si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante nel mondo.
6: L'allarme ieri notte a Torino per quello che si è rivelato poi un omicidio è scattato quando una donna ha chiamato il 112. Mio figlio ha fatto del male ad una persona, avrebbe detto al telefono al numero di emergenza. Arrivate in via Gulli, le forze dell'ordine hanno trovato un cadavere ridotto a pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri. La vittima non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato cadavere. La polizia sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire quanto accaduto.
5: Due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato l'incendio per cause in corso l'accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui dei bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al Grandi Ostioni di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
6: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
5: Formula 1, Max Verstappen su Red Bull, il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Baku in Azerbaijan. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Kimi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà a caccia alla pole position.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. Il Cagliari che prosegue la preparazione ad Assemini durante la lunga sosta di pausa campionato. Pisacane lavora senza i 7 rossoblu convocati dalle rispettive nazionali, sedute fino a domani e poi 2 giorni di riposo con ripresa martedì. Intanto questa sera riflettori su Alessandro Romano, che potrebbe debuttare con l'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio all'Olimpico, con lui anche Daniel Maldini. E passiamo alla Serie C con la Torres, che torna in campo domani alle 14.30 contro il Vado per allungare una serie positiva che dura da 3 giornate, con 2 vittorie e il pareggio di Forlì al Vanni Sana. Va in scena un confronto inedito, le due squadre non si sono mai affrontate in gare ufficiali. Riflettori ancora su Lorenzo Di Stefano, già autore di 6 gol in campionato. Passiamo al calcio regionale con la Serie D, 4 reti in appena 242 minuti tra campionato e Coppa per Alfredo Martins, nuovo punto di riferimento offensivo della costa orientale sarda. Il brasiliano, cresciuto nel San Paolo, è passato nelle giovanili della Seleção insieme a Neymar, Coutinho e Joao Pedro. Ha già firmato 2 dei 3 gol della costa in Serie D. Domenica la squadra cerca il primo successo casalingo contro l'Unipomezia. Restiamo nel calcio regionale, si avvicina anche l'avvio della nuova stagione della terza categoria in Sardegna. Si è chiuso lunedì il termine per le iscrizioni e ora l'organizzazione passa alle delegazioni provinciali, chiamate a definire composizione dei gironi e calendari. Il torneo rappresenta l'ultimo livello del calcio dilettantistico regionale e completa il quadro dei campionati isolani. Andiamo con il basket, con la Dinamo, conto alla rovescia per Sassari, che domenica alle 18 debutta nel campionato di Serie A2 sul parquet dell'Urania a Milano. Dopo una preparazione condizionata da diversi problemi fisici, la squadra di Luca Vitali è pronta alla prima gara ufficiale. Il primo appuntamento al Serra di Migni sarà invece il 4 ottobre contro Montecatini. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina a partire dalle 18.30, l'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
14: Tranquilla,
13: Da per dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
15: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
16: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
17: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Le 13, 9 minuti in diretta sulla Radiolina con La Strambata, con Luca Neri. Apriamo adesso una finestra su una rassegna di teatro, si chiama Nutrimenti, che inizierà domenica 27 settembre e si concluderà il 29 novembre, quindi durerà circa 2 mesi. E perché Nutrimenti? Si parla di una rassegna di teatro a bocca aperta, perché la convivialità farà parte di questa rassegna, e noi ne parliamo subito con una delle direttrici artistiche, Agnese Fois. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: È così, questa sì. Particolarità ci sarà.
1: Sì, Nutrimenti nasce dall'idea mia e di Laura Fortuna, che abbiamo un'associazione che si chiama Scena 8, è la prima rassegna della nostra, la rassegna neonata della nostra associazione, dall'idea che il nutrimento è qualcosa che si può, diciamo, si può spiegare in vari modi, no? E siamo partiti proprio dalla tavola, che è il luogo centrale del nutrimento, e quindi abbiamo voluto portare questo luogo d'incontro che è del quotidiano, però anche in un ambiente più culturale, più teatrale, insomma, però che ha come centro l'incontro.
0: Diciamo anche che per dare un'informazione, gli spettacoli saranno ospitati a Palazzo Siotto in via dei Genovesi, nel quartiere di Castello di Cagliari, e poi ci sarà uno spettacolo, quello del 12 novembre, che invece avrà come sede lo spazio di Zuzircolo in via Molise. Però la particolarità sarà appunto questa, che gli spettatori potranno, mentre assistono a queste opere e rappresentazioni teatrali, mangiare, una cosa un po' che inconsueta, possiamo dire.
1: Sì, non sempre in realtà, a volte non verrà voglia di mangiare, se posso fare piccoli spoiler, però sì, in alcune, per esempio Divino, che è quello che faremo a Zuzircolo, ha proprio come particolarità invece quella di bere a tavola, ecco. Ma diciamo che abbiamo affidato questo tema della tavola agli artisti, che non l'hanno declinato necessariamente solo nel cibo, che comunque è un tema centrale, perché Nutrimenti ha anche a che fare per esempio con i disturbi alimentari. Abbiamo dedicato anche tutta una parte laboratoriale dedicata proprio per esempio a chi ha disturbi dell'alimentazione.
0: Ecco, quindi c'è anche un aspetto interessante che riguarda anche un motivo nobile che va sottolineato. Quest'idea come nasce, perché nasce?
1: Nasce perché, come dicevo prima, la tavola in realtà è il luogo dove ci è sembrato più naturale iniziare un incontro. È il luogo dove si gioca a carte, i vecchi giocano a carte, ma anche io da ragazzina giocavo a carte. È il luogo dove si fa una birretta con gli amici, è il luogo dove si pranza insieme, è il luogo, diciamo, di incontro. Quindi Nutrimenti nasce dal tavolo, dall'idea di un incontro che ha a che fare ovviamente col cibo, ma un nutrimento è anche un nutrimento che può essere appunto sentirsi accolti da un amico, o in questo caso un nutrimento culturale.
0: Si parte il 27 settembre, come dicevamo, quindi domenica alle 19, con cosa?
1: Si parte con La bevitrice di Assenzio, che è di Salima Balzerani, un'attrice che porta appunto una storia interessantissima in questa domenica. Io spero che veniate numerosi, in fondazione C8 alle 19.
0: Quindi alle 19 si parte con la bevitrice di Assenzio per una rassegna, lo dicevamo, che durerà circa 2 mesi, perché si concluderà poi il prossimo 29 novembre. Grazie, allora, grazie a Agnese Fois, l'invito chiaramente a partecipare a Nutrimenti, una rassegna di teatro a bocca aperta. Adesso noi sentiamo Olivia Dean con Baby Steps.

0: miglior vermentino d'Italia. Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: A Giave per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre ore 16 processione solenne e alle 22 fuochi d'artificio. Il 27 gara chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28 concerto dei Rockside.

0: 13:19 in diretta su Radio Lina con La Strambata, con Luca Neri, Giuseppe Valdés in regia. Il momento del caffè scorretto di Luigi Almiento, ma prima Serenamento e Giulia Bresch.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

con caffè scorretto del 25 settembre 2026. Gelo e disgelo, a cura di Luigi Almiento. Alzi la mano, anzi la manica, chi a Cagliari ieri è uscito in guanti di pelle e cappotto alle 7 del mattino. Nessuno. C'erano 20 gradi. Nel Maryland di pomeriggio se ne misurava uno in meno e il presidente Trump, per il summit con Xi Jinping, era bardato come un pinguino siberiano. Più che disgelo, pareva un'evaporazione. La miss pare servisse a nascondere i lividi alle mani. La salute traballa. Il tycoon non va mai in aeroporto, ma per la Cina si fa di corsa tutta la pista d'atterraggio. Gerarchie e fratellanza tra quasi dittatori. Il gelo però è arrivato da Melania. Il marito recita il rosario anticomunista, evitando Xi per non farsi sequestrare i cappellini MAGA fatti a Shenzhen. Ma la slovena prima dama se ne esce candida. Sono cresciuta sotto il comunismo e non mi è mancato niente. Carezza a Pechino o sberla al biondo che fa impazzire il mondo? Intanto, un giudice ha riammesso alla Casa Bianca i cronisti cacciati da Trump. La perla? I colleghi ammessi sono arrivati a boicottare il punto stampa per protesta contro la censura. Da noi in Italia, per fortuna, il problema non si pone. Prima di sabotare la conferenza, ci assicureremmo che sia rimasto almeno un vassoio di pasticcini. Sti americani ogni tanto fanno compassione, ma per schiena dritta e tasso di glicemia, quanta invidia! Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto.
6: Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.

0: La tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: La strambata.
2: Le 13.31, ancora in diretta sulla Radio Lira con La Strambata, Luca Neri al microfono. Parliamo adesso di un reality show che sta andando fortissimo su Netflix, Netflix Italia in questo caso. Si tratta di Physical Italia da 100 a 1, di fatto un programma, un reality show che mette i concorrenti alla prova in una serie di prove, scusate il gioco di parole, fisiche, di resistenza, di agilità, di strategia anche per certi versi, e all'interno di questo programma, all'interno di Netflix, ci sono anche tre ragazzi sardi, una decisamente conosciuta, Elisabetta Canalis, ma anche Federica Murgia di Iglesias e Itocor Meloni di San Gavino Monreale. Lo abbiamo in collegamento con noi. Buongiorno Itocor.
3: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
2: Allora, com'è andata questa esperienza innanzitutto?
3: Io sono un atleta arrivato al mondo della corsa, e confrontarsi con altri 99 atleti, perché appunto il programma Physical da 101 prevedeva un incontro di 100 atleti provenienti da specialità diverse. Io rappresento la Sardegna, ma anche il mondo dell'atletica. È stato molto interessante perché tra questi 99, tra questi 100, c'erano anche degli atleti olimpici, quindi è stata una sfida che mi ha fatto uscire dalla comfort zone, perché ovviamente non erano delle sfide relative ai nostri singoli sport, ma delle sfide fisiche che ci hanno fatto mettere in gioco superando i nostri limiti.
2: Abbiamo visto tra l'altro tra gli atleti che citavi, Federica Pellegrini, Yuri Kechi, per chiarire un pochettino magari a chi non ha ancora visto Physical Italia, si tratta di una serie di prove eliminazione, no? Si sfidano gli atleti e appunto da 100 a 1, perché si parte da 100 atleti, poi ne rimane uno solo vincitore della manifestazione, ecco. Itocor, di che sfide parliamo? Se dovessi raccontarle, tu in cosa sei cimentato?
3: La prima sfida è stata molto difficile perché nessuno di noi sapeva che cosa ci sarebbe aspettato. Sono state delle sfide a sorpresa, e la prima sfida era di resistenza più mentale che fisica. Ci siamo dovuti sfidare in un plank, quindi una posizione isometrica, che è stata veramente molto difficile dal punto di vista mentale, una prova di resistenza, di concentrazione incredibile, e vedersi Yuri Kechi a fianco che nel mentre faceva i giri alle parallele, nonostante fossimo là da tutto quel tempo, pensate che la prima atleta ci ha messo un'ora e mezza in plank, una posizione difficilissima, è andata molto bene, ho superato la prima prova alla grande.
2: Pazzesco, perché poi noi diciamo comuni mortali spesso quando proviamo a cimentarci nel plank magari facciamo un minuto e mezzo, stiamo già morendo dalla fatica, in questo caso un'ora e mezza, anche perché poi non era un plank normale, era un plank su una sorta di griglia sospesa, così, no?
3: Tensione da più di 2 metri di altezza con l'acqua sotto, appesi insomma a 2 maniglie con col vuoto sotto, quindi bisognava anche essere pronti a restare in questa posizione nonostante l'altezza, appunto. Ma è stato molto sfidante, molto molto interessante potersi confrontare con atleti provenienti da diversi sport e vedere come il proprio fisico reagisce a uno stimolo diverso da quello a cui è abituato. Io ho abituato a correre, sono infatti campione sardo di 800 e 1500 tanti anni, ma mi sono trovato di fronte a uno sforzo totalmente diverso.
2: Tu quanto, giusto per darci questa curiosità, quanto hai resistito in plank su quella griglia?
3: Superato i 20 minuti, ma penso che se non fosse stato per la mente, il mio corpo poteva reggere ancora per un bel po'.
2: Perché poi diventa un gioco mentale in quelle circostanze.
3: Io ho cercato di non pensare a niente, di rimanere nella mia posizione il più rilassato possibile, di respirare e di non pensare alla fatica. Si trattava soltanto di concentrarsi e aspettare il più possibile.
2: E poi dicevi a fianco a te Yuri Kechi che quasi giocava facendo questa...
3: Quasi giocava, esatto. Addirittura a un certo punto ha accennato una verticale con le mani in sospensione su questa piattaforma. È stato veramente strabiliante. Una persona di una sportività unica Infatti in questa occasione ho cercato di prendere i consigli migliori di Federica, di Yuri, di Italia Cagnotto, di tutti gli atleti olimpici e olimpionici, perché parliamo di ori olimpici, che ho potuto appunto condividere questa esperienza.
2: Magari poi tra poco ci racconti anche come sei arrivato a Fisico l'Italia, anche come ti sei candidato e cosa hai dovuto provare, quale qualità hai dovuto dimostrare di possedere per partecipare. Prima però Peggy Gou con Woman.

0: Ancora con Itocor Meloni, uno dei protagonisti, uno dei tre protagonisti sardi di Physical Italia da 100 a 1, un reality show di Netflix. Itocor, come sei arrivato a partecipare a Physical Italia? Innanzitutto anche come ti è venuta questa idea e poi come l'hai perseguita?
1: Gli autori cercavano un atleta che rappresentasse ogni sport e sono stato scelto come rappresentante della corsa dell'atletica, probabilmente per i miei risultati di questi anni e anche per il mio modo di comunicare sui social. Sono infatti molto attivo, racconto le mie giornate di allenamento e evidentemente questo ha fatto sì che il mio profilo fosse quello adatto per rappresentare il mondo della corsa su Netflix.
0: Ma c'è stata una sorta di test, di provino, di qualcosa di questo tipo per dimostrare insomma che fossi in grado di reggere anche delle prove fisiche di un certo tipo, perché poi chiaramente un conto è essere un atleta come nel tuo caso, un conto poi magari è vederti sui social, poi però cimentarsi in prove di un certo tipo è un altro discorso. Ovviamente.
1: Penso che siano partiti dai risultati sportivi che parlano da soli e quindi poi da lì stava ogni singolo atleta a mettersi in gioco una volta che a sorpresa si è ritrovato le prove davanti, perché appunto è stato un po' come entrare in una scatola chiusa, non sapevamo che cosa avremmo dovuto affrontare, quindi io mi sono allenato, ho continuato ad allenarmi con i miei soliti allenamenti classici di corsa, di atletica, tra l'altro ho sostenuto delle gare importantissime i giorni prima di entrare, ho aggiunto una volta alla settimana un allenamento di crossfit per arrivare un pochino più preparato dal punto di vista muscolare, ma in realtà c'erano anche delle prove di lotta su cui io ad esempio non ero preparato.
0: Ecco, di che tipo? Cioè come funzionavano? Come poteva essere?
1: E a seguito della prima prova ci sono state delle prove one to one di lotta, quindi uno contro uno, corpo a corpo, per determinare il possesso di una palla, ad esempio. Non posso svelarvi il risultato perché in questo caso lo vedrete direttamente su Netflix, ma è per farvi l'esempio di una prova dove non mi sono assolutamente trovato a mio agio, non è stata una comfort zone per me, ho dovuto superare un ostacolo di un qualcosa che non avevo minimamente preparato, e come me tantissimi altri provenienti dagli sport più svariati. Pensate a Tania Cagnotto, proveniente dai tuffi, che si è ritrovata a dover lottare corpo a corpo.
0: Certo, possiamo immaginare. Tra l'altro, questo leggevo, Physical Italia in realtà è un adattamento di un format che già esisteva in Corea del Sud, quindi è stato portato anche in Italia. Secondo te, con un'operazione, chiaramente immagino che la risposta sarà positiva, però dici perché, secondo te è stata un'operazione riuscita quello di adattare anche in Italia Physical e perché?
1: Dopo aver visto anche la serie coreana, penso che a livello scenografico quella italiana sia molto meglio, sia stata fatta più in grande, e anche le personalità dei vari atleti italiani, è stato fatto un assortimento che secondo me funziona molto bene. Anche il trio sardo Murgia, Canalis, Meloni ha funzionato molto bene, siamo stati uniti, ci siamo sostenuti in ogni prova, anche a livello poi di spettacolo io penso che ne valga la pena, è stato fatto veramente un ottimo lavoro, sono felicissimo di aver fatto parte di tutto questo.
0: È giusto per citare qualche altro nome dei partecipanti per capire anche che livello di atleti ha preso parte a Physical. Abbiamo Mirko Bergamasco, un ex membro della nazionale italiana di rugby, hai citato tu Tania Cagnotto, tuffatrice notissima a livello internazionale, abbiamo detto di Yuri Keki, ma anche Susi Scutto, una campionessa del mondo di judo, e poi al fianco di questo anche degli persone che arrivano più che dal mondo dello sport, magari dal mondo della comunicazione. Uno che magari può essere noto ai più potrebbe essere Luis Salla, ad esempio.
1: Esatto, è stato un incontro tra mondi diversi, ci siamo ritrovati in un contesto dove eravamo immersi tutti quanti nelle prove dalla mattina alla sera, è stato veramente uno scambio di idee, di allenamenti insieme. Ad esempio i lottatori ci hanno insegnato alcune mosse di judo, di lotta greco-romana il giorno delle prove in modo da poterci allenare. Io ho fatto un breve allenamento di corsa e di sprint alla campionessa olimpica di canottaggio Federica Cesarini, siamo diventati infatti super amici. Insomma, ci sono stati vari scambi a livello sportivo ma anche umano che hanno fatto funzionare il programma, infatti poi si vede anche nel montaggio la sintonia che c'è nonostante qualche contrasto normalissimo in una situazione competitiva di questo tipo.
0: Vito, hai fatto benissimo a non fare spoiler, però chi volesse insomma proseguire dar seguito guardando la prossima puntata, le prossime sfide di Physical, quando le troverà?
1: Sono uscite la puntata 6 e la puntata 7 proprio oggi venerdì, e la finale sarà la settimana prossima. Quindi do l'appuntamento a tutti i sardi per sostenerci.
0: E allora, l'appuntamento su Netflix con Physical Italia da 100 a 1. Grazie a Ito Cormeloni per averci raccontato questa bella esperienza. Tra poco avremo anche Social Trend per le ultime dal mondo del web.
2: La strambata su Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Winx Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Winx, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Winx Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
10: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddanietta Sassari in strada 14.
11: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Radiolina Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
13: Condizioni di generale stabilità sulla Sardegna nel corso di venerdì, sole alternato a qualche nuvolamento di passaggio, ma non prevediamo pioggia. Un po' di vento, quello sì, moderato dai quadranti settentrionali, ma le temperature comunque rimangono estive, valori più o meno attorno ai 27-28 gradi ovunque. Addirittura sul Cagliaritano una massima di 30-31 gradi. Per il weekend non cambia la musica, ancora generale stabilità, sole e caldo estivo, quindi sarà un weekend di bel tempo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo o visitando il nostro sito web.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: È il momento di Social Trend con Enzo Asuni. Buongiorno Enzo, cosa ci racconti?
1: Buongiorno Luca Neri, buongiorno a chi ci ascolta. Tu guardi Amici, guardi X Factor?
0: X Factor, devo dire che quest'anno non ho ancora avuto modo di, se non piccole clip, di guardare una puntata per intero, però X Factor mi piace, qualche volta Amici ma un po' meno.
1: Ok, dovrei iniziare secondo me, perché adesso ad Amici introducono lo sport, devi sapere Luca Neri, quindi...
0: Ah, avevo sentito questa cosa, sì sì.
1: Oltre a canto e danza ci saranno tre nuove discipline, saranno judo, box e pattinaggio a rotelle, pattinaggio artistico. Cambia anche la data di inizio, perché se siamo abituati solitamente a vedere il programma iniziare con la formazione delle classi a settembre, in questo caso invece partirà la prima domenica, no bugia, è l'11 ottobre, quindi domenica 11 ottobre. Si pensava invece di iniziare con la programmazione della registrazione il primo ottobre, invece adesso, questo lo dico perché ovviamente poi escono gli spoiler su chi si presenterà, diciamo
0: che domenica 11 ottobre c'è Cagliari-Juventus.
1: Lo so, devo andare io a vederla,
0: Ah sì, quindi non guarderai Amici.
1: No, lo guarderò perché Amici alle 14, il pomeridiano. Quindi posso fare entrambe le cose, Luca Neri. Quindi anche tu immagino che possa fare entrambe le cose.
0: Ma sì, alle 14 sarò sintonizzatissimo.
1: Guarda che ti scrivo, commentiamo.
0: Come sta andando lo judo.
1: Esatto. E quindi vabbè, diciamo alle 14. Io dico anche la data della registrazione, perché poi escono tutti gli spoiler delle varie fanpage. Tipo ad esempio c'è una fanpage di Amici, non fanpage della testata ovviamente, e in quel caso magari scopriamo anche se si sono presentati, che ne so, influencer, qualcuno di famoso, anche perché si vocifera che quest'anno si punti ad andare a prendere artisti già più o meno formati, nel senso magari non famosissimi, però già con qualcuno alle spalle, un management oppure comunque qualcuno che abbia un certo seguito sui social.
0: Ma secondo te stanno cambiando perché ha avuto un pochettino un calo negli ultimi anni, Amici?
1: C'è stato un calo, nel senso che c'è stato un calo minimo in realtà, però sono stati abili secondo me a cambiare un attimo la direzione del programma, perché quando si riscontra un piccolo calo in teoria bisognerebbe cambiare tutto. E questa dovrebbe essere la regola secondo me per qualsiasi cosa. L'unica cosa che non mi piace, poi magari mi sto sbagliando, è che mi sembra un po' una trovata alla ChatGPT questa cosa di inserire lo sport in questo modo, cioè tipo ChatGPT vogliamo rendere di nuovo il programma, cosa ci consigli?
0: Dice, mettiamoci
1: esatto.
0: Fateli menare come gli sceneggiatori di Boris.
1: Esatto, però adesso staremo a vedere, perché magari
0: è curioso che pensare come ad esempio un pattinatore possa competere con un cantante. O sono categorie diverse?
1: Lo scopriremo, perché poi un cantante nelle vecchie edizioni andava a competere anche con i ballerini, e secondo me c'erano delle esibizioni in cui ovviamente il cantante non poteva reggere il confronto col ballerino, per lo più perché stavano comunque di un atleta che se fa comunque virtuosismi particolari.
0: Il cantante era costretto a ballare? Cioè,
1: No, era canto contro ballo.
0: Però la netta prevalenza di vincitori è cantanti, mi sembra di
1: sì, però sfida per sfida devo dire che il ballo si...
0: Cioè negli ultimi anni un ballerino, mi viene in mente Giulia Stabile, però
1: Giulia Stabile, poi
0: altri ballerini vincenti ad Amici, mi ricordo, sempre cantanti.
1: Forse hai ragione.
0: Sì. No, ma perché immagino che sia anche
1: c'è Mattia Zenzola.
0: Esatto. Però insomma penso che sia una rarità. Ci segnalano anche un Andreas
1: dalla Müller, che tra l'altro in teoria dovrebbe essere il Grande Fratello, sbaglio?
0: Sì, al Grande Fratello, non lo sapevo. Però, insomma, mi sembra che sia un po' normale. Di solito uno, mi immagino, considerando il pubblico medio di Amici, vede un'esibizione di judo, vede un'esibizione magari di una bella canzone, non so.
1: Poi staremo a vedere, magari...
0: Sarà qualcosa di diverso.
1: Magari sarà arte contro sport, chissà. Poi
0: quando lo scopriremo?
1: Lo scopriremo appunto l'11 ottobre, domenica 11 ottobre alle 14.
0: Quindi riprende il campionato e riprende anche Amici in quel weekend. Saremo curiosi. Grazie Enzo, grazie per
1: grazie te,
0: tutta questa settimana insieme con La Strambata, grazie anche a chi ci ha seguito per tutta la settimana. L'appuntamento in questo caso è con una nuova voce al microfono per lunedì alle 12.30, grazie.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca intanto ha attaccato Kiev, un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 km dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici. Gli Stati Uniti intanto hanno proposto un incontro tecnico trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi Uniti.
3: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi, Leone XIV, arrivato questa mattina nella capitale francese, e si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante nel mondo.
4: L'allarme ieri notte a Torino per quello che si è rivelato poi un omicidio è scattato quando una donna ha chiamato il 112. Mio figlio ha fatto del male ad una persona, avrebbe detto al telefono al numero di emergenza. Arrivate in via Gulli, le forze dell'ordine hanno trovato un cadavere ridotto a pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri. La vittima non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato cadavere. La polizia sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire quanto accaduto.
3: Due morti per un incendio, un uomo e una donna la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato l'incendio per cause in corso l'accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui dei bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al Grandi Ostioni di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
4: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
3: Formula 1, Max Verstappen su Red Bull, il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Baku in Azerbaigian. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Kimi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà a caccia alla pole position.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: A tutti voi all'ascolto un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Dobbiamo essere ottimisti, ma bisogna prepararci a ogni evenienza possibile. Queste le parole del ministro della difesa Guido Crosetto a Sassari a margine della cerimonia con la quale è stata conferita la medaglia d'argento alla Brigata Sassari per l'operato svolto in Libano nella missione UNIFIL. Grande mobilitazione di tutto il mondo dell'allevamento bovino sardo al porto Isola Bianca a Olbia. Gli allevatori di Coldiretti Sardegna sono scesi in strada per dire basta alle condizioni in cui versano da 15 mesi a causa dei blocchi imposti dall'Unione Europea per contenere la dermatite bovina. E sono 6 giovani tra i 19 e 22 anni residenti tra Monastir e Ussana che ieri sera, armati di spranghe, avrebbero assalito un gruppo di nordafricani vicino al CPA di Monastir per vendicarsi dopo una lite in un bar. Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della compagnia di Dolianova. Record Erasmus a Cagliari, oltre 500 studenti da 30 paesi accolti dall'Università Cagliaritana. C'è chi torna per la seconda volta e chi sceglie di restare. Lo sport, il calcio, stasera alle 20:45 contro il Belgio scende in campo la prima Italia del Mancini bis titolare. Anche il centrocampista rossoblu Alessandro Romano e l'altro rossoblu Maldini si candida per una chance a gara in corso. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
7: Oi, stai andando a fare la spesa?
8: Sì, faccio un salto da Conad.
7: Quindi vai dai sardi?
8: No, da Conad.
7: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi e più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
8: Si scrive Conad, si legge sardi.
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 25 settembre 2026. Una tregua provvisoria a cura di Alessandro Aresu, consigliere scientifico di l'IMES. La sessione plenaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è sempre un momento di incontro per i leader, nonché di discussione dei principali dossier internazionali. L'appuntamento di quest'anno a New York è anche segnato dal tema della successione dell'attuale segretario generale Antonio Guterres, ma soprattutto da una situazione globale complessa e, per certi versi, caotica. La funzione delle Nazioni Unite, in questa fase, non è legata alla produzione di decisioni efficaci, perché viviamo ormai in una crisi conclamata del multilateralismo. Essere a New York vuol dire, soprattutto, poter incontrare altri leader, ritrovarsi in formati ristretti e cercare di dominare l'agenda internazionale attraverso la propria prospettiva e capacità di aggregazione. Donald Trump ha organizzato la sua presenza all'Assemblea non solo per pronunciare il consueto discorso, ma soprattutto per confrontarsi direttamente con altri attori, tra cui Volodymyr Zelensky, le monarchie del Golfo, il nuovo primo ministro britannico Burnham e la premier giapponese Takaichi. In questa fase, sulla vicenda ucraina, Trump ha ormai smesso di parlare solo della promessa di una pace duratura, concentrandosi su intese concrete per ridurre le tensioni e gli attacchi, per esempio, sulle infrastrutture energetiche. Sull'Iran, il linguaggio di Trump continua invece a essere roboante, eppure negoziato e minaccia pubblica convivono spesso nelle stesse stanze, per via della presenza della delegazione iraniana a New York e degli stessi incontri coi paesi del Golfo e con la Turchia. Tutto ciò riporta anche alla questione energetica, di particolare interesse negli Stati Uniti in vista delle elezioni di novembre. un dossier che ha acquisito un rilievo pari alle tradizionali questioni di sicurezza, è quello dell'intelligenza artificiale, attraverso gli interventi dei rappresentanti di OpenAI, Anthropic e Hugging Face al Consiglio di Sicurezza, che portano a un nuovo livello il lavoro già avviato dalle Nazioni Unite su questo tema. La discussione sulle implicazioni militari e sociali, oltre che economiche, dei sistemi autonomi entra sempre più nell'agenda della sicurezza collettiva. La distanza tra i vari stati su chi debba governare la tecnologia e come debba farlo resta però molto profonda, considerando i diversi interessi politici e i divari industriali. L'intelligenza artificiale è emersa negli ultimi mesi anche come questione centrale per la discussione bilaterale tra le due principali potenze, Stati Uniti e Cina, che con la visita di Xi Jinping hanno realizzato di fatto un evento diplomatico parallelo rispetto agli incontri delle Nazioni Unite. È interessante notare che la stessa preparazione del faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping si è svolta a New York, ma non nel palazzo di vetro dell'ONU, bensì in una sede della banca JP Morgan, con l'incontro tra il segretario al tesoro Scott Bessent e il vice premier cinese Li Feng. E dopo gli incontri in Corea del Sud e a Pechino, Xi Jinping è stato accolto negli Stati Uniti con tutti gli onori da Trump. Il loro rapporto, però, non potrà essere segnato solo dall'affinità personale. La competizione tra Pechino e Washington è un tema strutturale dei prossimi anni, destinato a influenzare le dinamiche globali. Trump e Xi Jinping hanno siglato una nuova tregua provvisoria, ma il leader cinese pensa già a chi sarà il prossimo presidente americano. Era l'analisi dell'Unione Sarda, a cura di Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
3: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddaniè da Sassari in strada 14.
2: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
5: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
4: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
5: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
6: Radiolina presenta 90 secondi più recupero, a cura di Lele Casini.
7: La sostenibile leggerezza dell'essere. Il Cagliari è quella condivisione della felicità, quel momento in cui tutto sembra possibile.
6: 90 secondi più recupero, il podcast di Radiolina che vi racconta piccole storie rossoblù in un minuto e mezzo.
7: Complice la pausa lunga del campionato, quel quarto posto con il nome della squadra evidenziato di quel colore, riservato a quelle che, se finisse oggi il campionato, sarebbero in Champions League. Una bella sensazione, in un contesto sociale mondiale grigio, tendente al nero, che suggerirebbe un umore più cupo. Ma il calcio è evasione, svago, sogno. Da molti è considerato come la cosa più importante tra le cose meno importanti. E il lunedì, mentre si fa colazione al bar, in ufficio, per strada, che bello è condividere il momento felice della propria squadra del cuore quando la passione esce fuori e per un momento tutti i pensieri negativi, le preoccupazioni, le difficoltà della vita passano in secondo piano. Caprile ha confidato che Pisacane, dopo la vittoria di Udine, gli avrebbe detto che il calcio può anche migliorare la vita delle persone. Vietato scomodare gli eroi dello scudetto, però in questi giorni il pensiero va alle notti europee con Giorgi, al Cagliari di Tabarez, a quello di Allegri al girone d'andata del 2019 con Maran, prima del crollo e della pandemia. Quante emozioni e gioie, seppur per piccoli e brevi periodi, ma vissuti intensamente. Giusto così. Quanto durerà? Perché chiederselo? Non serve che la felicità duri per sempre per essere vera. Alla ripresa la migliore partita possibile, la Juventus è con il rosso-blu davanti ai bianconeri. È ora di goderselo questo momento. Durerà sicuramente almeno 3 settimane in cui nessuno potrà togliere quel quarto posto ai tifosi del Cagliari. 90 secondi più recupero non uscirà la settimana prossima, ritornerà puntuale venerdì 9 ottobre.
6: 90 secondi più recupero.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
4: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo ad Austis, Dorgali e Orani. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Una finestra sull'universo, con l'astrofisico Manuel Floris.
11: Benvenuti a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, telescopi nello spazio e perché no sonde interplanetarie. Ma cominciamo col guardare il cielo di queste sere. Intanto Venere si osserva ancora, subito dopo il tramonto è quella stella brillante che appare prima di tutte le altre. Così appare a noi un pianeta, Venere, che ricoperto da una densa atmosfera riflette la luce del Sole e appare così brillante. Abbiamo poi Saturno, che sorge poco dopo nella direzione opposta. Se Venere lo vediamo dove tramonta il Sole, Saturno lo vediamo dove sorge il Sole, quindi in direzione est. Sopra di noi ancora il triangolo estivo, ma la protagonista di queste sere è la Luna. Luna che proprio oggi si trova nella fase del primo quarto, infatti questa notte è celebrata dalla NASA con un evento che si propone dal 2010 che è chiamato la Notte Internazionale dell'Osservazione della Luna. E allora perché non parlare della Luna, la nostra compagna di viaggio? E per questo è tornato a trovarci Ettore Perozzi, che ha associato all'INAF, Osservatorio Astronomico di Roma, divulgatore scientifico, e ha scritto il libro Luna Nuova, edito da Mulino. Bentornato Ettore.
12: Grazie, mi fa molto piacere essere con voi di nuovo e grazie dell'invito.
11: Così con te parleremo della Luna, ma prima di tutto lasciamo spazio alla musica.

0: Loredana Bertè e la luna bussò, perché la luna bussa nel cielo di queste sere, perché in questi giorni ricorre un appuntamento organizzato dalla NASA, la Notte Internazionale dell'Osservazione della Luna, che viene proposta dal 2010 e a cui partecipano tantissimi luoghi nel mondo per parlare della Luna, della sua esplorazione e soprattutto farla osservare al telescopio. E anche il planetario partecipa a questi eventi ormai da 10 anni e faremo vedere la Luna in Piazza Unione Sarda. Ma prima di tutto, Ettore, perché non raccontiamo qualcosa della Luna?
1: La Luna è una miniera di racconti, dalle favole alle storie scientifiche, è talmente presente nella nostra vita. E la cosa più interessante, secondo me, se uno dovesse definire la Luna, è proprio qualcosa che uno pensa di conoscere, ma in realtà non è vero. Riesce sempre a sorprendersi, c'è sempre qualcosa che non hai. Che non hai calcolato, che non torna con la Luna. E una cosa classica, proprio parlando di scienza, è proprio il fatto della posizione, no? Cioè, la Luna lo sanno tutti dov'è. Se io chiedo a qualcuno dov'è la Luna, quello si gira e me la fa vedere nel cielo. Non è come Venere, che ancora tuttora le persone che magari non si interessano anche un minimo di astronomia non sanno cos'è quella stella che appare. La Luna è la Luna. Però se poi la scienza, per esempio, a un certo punto cerca di capire, ah beh, sta lì, ma lì con quale accuratezza, che è un grande classico della scienza, deve misurare la scienza. Quindi, come faccio a sapere dove sta la Luna? Voglio una certa accuratezza e cosa va a finire? Che scopro che non è per niente facile calcolare la posizione esatta della Luna. Quando Newton, dopo aver scoperto la gravitazione universale, cioè il fatto che le orbite erano il risultato di un'attrazione gravitazionale, provò a calcolare la posizione della Luna con una certa accuratezza, non ce la fece, fu un grande fallimento, al punto che disse: la Luna mi fa venire il mal di testa, per cui il moto della Luna mi fa venire il mal di testa, per cui non me ne occuperò più. E se ne andò a battere moneta nella zecca dello Stato inglese.
0: Molto interessante questo aneddoto su Newton, che sinceramente non conoscevo. È perché la Luna è effettivamente difficile, sappiamo più o meno qual è la sua distanza dalla Terra, c'è una distanza media, 384.000 chilometri. Ma media, perché la Luna si muove su un percorso non circolare, ma ellittico.
1: Non solo, è molto perturbata, nel senso che la Luna, se voi cercate di prendere l'effemerici, cioè l'orbita della Luna, e tracciare un'orbita, non vi viene un'ellisse, non si chiude, perché basta un'orbita perché la Luna, perturbata dal Sole, non riesca più a chiudere l'ellisse. E questo è un altro delle cose che ha fatto impazzire gli astronomi. Edmond Halley cercò di seguire il moto della Luna, una delle cose che fece per 18 anni, perché lui era convinto che il ciclo di ripetizione delle eclissi, le eclissi si ripetono ogni 18 anni, lo sapevano gli antichi caldei, avevano scoperto questa ripetizione ma non sapevano perché. Halley si mise in testa di seguire, di osservare la Luna tutte le notti per 18 anni, perché voleva capire, come infatti poi è stato dimostrato molti anni dopo, che se vogliamo chiudere l'orbita della Luna, beh, dobbiamo aspettare che faccia 18 anni con tutte le rivoluzioni che implica intorno alla Terra, e alla fine i due pezzetti dell'orbita della Luna si congiungono.
0: Senti Ettore, Aristotele pensava che la Luna fosse una sfera perfetta, in grado di riflettere in maniera diversa la luce del Sole, quello era stato capito, però fu Galileo in realtà a svelare la vera natura della nostra compagna di viaggio.
1: Eh sì, l'ideona di puntare il telescopio al cielo di Galileo, essendo stato il primo, ha provato un sacco di cose, satelliti di Giove, eccetera, ma certo anche la Luna, perché è stato il primo a vedere le montagne, a vedere che la Luna non era appunto la biglia liscia che poi, per motivi anche religiosi, in quel periodo doveva esserci, cioè, essendo il cielo doveva essere lo specchio della perfezione, e la perfezione era un cerchio, una sfera, non era certo un oggetto un po' sbruzzoloso. Certo. Però da Galileo, sì, scusa.
0: No, vai tranquillo, Ettore.
1: No, dicevo, da Galileo in poi, quello che aveva visto Galileo, cioè che la Luna non era liscia, quindi smentendo Aristotele, però ha avuto varie interpretazioni, cioè perché la Luna era così, perché era così sbruzzolosa, cos'erano tutte quelle macchie che si vedevano. E devo dire che fino a neanche tanto tempo fa, fino a 50 anni fa, nei libri di scuola ancora c'era scritto che i crateri lunari, si era capito che c'erano i crateri, si vedeva questi crateri, ma chi li faceva quei crateri? Beh, all'inizio sembrava che fossero una sorta di emanazione vulcanica, cioè qualcosa di caldo che faceva aveva fatto venire una specie di bolla di calore sulla Luna e poi era esplosa lasciando un cratere. E solo in realtà abbastanza recentemente, per quanto ormai sembra strano perché lo sanno tutti, quei crateri lunari sono degli impatti dei meteoriti, dei grossi dei pezzetti di asteroidi, sono una memoria storica di tutto quello che è accaduto dalle parti della Terra registrata sulla Luna, impatti cosmici che la Terra ha cancellato per via dell'erosione, della vita, eccetera, eccetera, e sulla Luna sono rimasti lì, è la nostra memoria, la Luna.
0: Eh sì, perché con le sue cicatrici ci racconta anche la storia della Terra e mi è fatto venire in mente il mio esame di maturità dove di fronte all'insegnante di scienze raccontavo della Luna e l'origine dei crateri e lì avemmo un dibattito perché lei era convinta, come raccontavi tu, che si scriveva nei libri di storia di scienze del passato, che quei crateri fossero di origine vulcanica, mentre oggi invece sappiamo che la loro origine è dovuta agli asteroidi. Centinaia di migliaia di crateri più grandi di 1 chilometro, la Luna è veramente uno spettacolo da osservare al telescopio e noi invitiamo tutti a recarvi in un luogo dove si può osservare in queste sere perché vale la pena sempre vederla e la si vede molto meglio con i telescopi di oggi rispetto a come la vedeva Galileo Galilei. Ettore, ci sentiamo dopo la pausa. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete contattarci via WhatsApp e Telegram al 340 87 15 015. Ci sentiamo dopo.
2: Una finestra sull'universo.
3: Sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
8: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predanietta Sassari in strada 14.
9: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: Radiolina Meteo.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
12: Condizioni di generale stabilità sulla Sardegna nel corso di venerdì, sole alternato a qualche annuvolamento di passaggio, ma non prevediamo pioggia. Un po' di vento, quello sì, moderato dai quadranti settentrionali, ma le temperature comunque rimangono estive, valori più o meno attorno ai 27-28 gradi ovunque. Addirittura sul Cagliaritano una massima di 30-31 gradi. Per il weekend non cambia la musica, ancora generale stabilità, sole e caldo estivo, quindi sarà un weekend di bel tempo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo o visitando il nostro sito web.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Una finestra sull'universo.

0: Working on the Moon dei Police, Camminando sulla Luna, perché oggi la protagonista del nostro appuntamento è la Luna che è protagonista di un evento internazionale, la Notte Internazionale dell'Osservazione della Luna, voluto dalla NASA dal 2010 e che vede tanti luoghi del mondo dove si puntano telescopi verso la Luna per farla vedere a tutti quanti. Ora, per parlare della Luna che stiamo raccontando qui a Una Finestra sull'Universo, è tornato a trovarci Ettore Perozzi, che è associato all'INAF, Osservatorio Astronomico di Roma, è un divulgatore scientifico, nonché membro del Comitato Scientifico del Planetario dell'Unione Sarda, e sulla Luna ci ha scritto un libro, Luna Nuova, edito da Mulino. Allora, Ettore, parlavamo dei movimenti della Luna, del fatto che Newton ci sbatté la testa tanto che poi rinunciò, pur avendo in mano la teoria della gravitazione universale, a capirne tutti i movimenti, e c'è un aspetto che a molti lascia un po' confusi, il fatto che la Luna giri attorno alla Terra, abbia il giorno e la notte, e poi alla fine però ci mostri sempre la stessa faccia.
1: Eh sì, questa è la grande particolarità della Luna rispetto a altre cose che noi vediamo, però non è una cosa rara nel Sistema Solare, nel senso che è il risultato dell'esistenza delle maree, che è un fenomeno macroscopico che conosciamo tutti. Le maree sono collegate alla Luna, anzi, diciamo, per rassicurare anche sul povero Newton, la dimostrazione che le maree erano collegate alla Luna fu uno dei più grandi successi della gravitazione universale che lui si era inventato, quindi dimostrare il fatto che le parti più vicine, più sotto alla Luna, erano più attratte di quelle al centro o all'emisfero opposto, e quindi gli oceani formavano un rigonfiamento, è stata veramente la spiegazione delle maree, che prima venivano semplicemente annotate. Perché tutto questo è importante per la rotazione della Luna? Perché le maree, c'è un meccanismo che si instaura a quel punto. La Luna va più lenta della rotazione della Terra, perché la Luna ci mette un mese a girare intorno alla Terra, la Terra su se stessa 24 ore. Quindi, in qualche modo, il rigonfiamento che si è formato viene trascinato via dalla Terra, e quindi per attrito. L'attrito degli oceani sul fondo del mare la rallenta, quindi la durata del giorno aumenta, la Luna si vede questo bozzo che l'anticipa e quindi viene tirata in avanti, e quindi va in orbite sempre più lontane, quindi il risultato è che la Luna si allontana dalla Terra. Prima che succedesse questo, però, quando si fermerà questa cosa? La prima cosa che è successa è stato che la Luna ha cominciato a rivolgere sempre la stessa faccia, cioè il suo periodo di rivoluzione uguale al suo periodo di rotazione. Il finale di tutta questa storia sarà quando anche la Terra rivolgerà sempre la faccia alla Luna. Quello si chiama quando saranno bloccate in una configurazione di equilibrio mareale. Quindi questo è il motivo per cui la Luna rivolge la stessa faccia alla Terra. È più piccola e si è evoluta prima, ci ha messo di meno a bloccarsi.
0: Però affinché dalla Terra si possa vedere, cioè ci possa essere questo accoppiamento fra Terra e Luna, dove Terra e Luna si guarderanno, come racconti del planetario, come due innamorati, non è una cosa di domani, ci vorranno miliardi di anni.
1: Sì, è vero, ci vorranno miliardi di anni. Diciamo che la cosa così curiosa è che quando succederà questo bloccaggio completo, allora ci sarà metà della Terra che ci sarà sempre la Luna in cielo e vedrà cambiarne le fasi, ma senza mai spostarsi dal dove sta nel cielo, e l'altra metà che non la vedrà mai, quindi questo sarà il finale lontano.
0: Come accade sulla Luna, del resto, se ci fossero abitanti sulla Luna, quelli che stanno nel lato che ci mostra sempre vedrebbero la Terra ferma e immobile nel cielo e con piccole oscillazioni, e dal lato nascosto non vedrebbero la Terra. E tra l'altro poi l'uomo sulla Luna c'è stato. Quanti uomini sono andati nelle missioni Apollo sulla Luna?
1: Dunque, i moonwalkers, quelli che hanno camminato sulla Luna, sono 12, quindi quella è stata un'impresa incredibile. Ancora oggi, i cospirazionismi, quelli che dicono non siamo mai stati sulla Luna, in un certo senso possono essere anche giustificati, perché sono andati sulla Luna negli anni 60 con una tecnologia, immaginatevi, computer degli anni 60, è stata veramente un'avventura straordinaria, tant'è vero che un commentatore televisivo dell'epoca disse: ma come fa quando Kennedy disse andremo sulla Luna entro la fine del decennio, era il 61, disse: ma come fa un paese paese che ancora non ha le lavatrici che funzionano bene ha pensato di andare sulla Luna. Voi immaginate una lavatrice degli anni 60, era tutto tranne che affidabile, eppure ci sono riuscite ed è stata veramente una grandissima avventura. E il motivo poi per cui non ci siamo più tornati per tanto tempo, ed è di questo periodo invece il grande ritorno alla Luna che c'è stato, beh, un po' è legato a un problema proprio pratico, cioè andare sulla Luna, abbiamo visto proprio la rotazione della Luna, dire che il periodo di rivoluzione è uguale a quello di rotazione vuol dire che il giorno lunare, cioè il periodo in cui viene illuminata tutta la Luna, dura 14 giorni. Beh, allora un conto è andare lì, stare un paio di giorni e poi tornare indietro. L'energia dove la prendiamo? Dal sole. Oppure ci siamo portati delle cose che ci hanno un paio di giorni di autonomia.
0: Certo.
1: Ma invece se dovessimo stare di più, per esempio fare una base lunare, beh, per 14 giorni saremmo sulla Luna al buio totale e senza nessuna fonte di energia. E quindi quella è stata la grande differenza, perché il passo di tornare sulla Luna per rimanerci è stato rimandato fino a oggi, in cui pensiamo invece di poterlo fare.
0: Infatti si sta anche pensando per la futura colonizzazione della Luna con basi lunari proposte dagli americani, ma non solo, anche i cinesi, di usare dei reattori nucleari lì sulla Luna per alimentare nei 14 giorni e più di buio le basi lunari, che inizialmente probabilmente saranno semipermanenti, perché ormai la corsa alla Luna è ricominciata, ne abbiamo parlato tanto, una finestra sull'universo quest'anno, Artemis 2. E forse è assieme alle eclissi di Luna, di Sole, è l'evento di questo 2026 dal punto di vista dello spazio. E quindi in questa notte dedicata alla Luna non possiamo non raccontare del fatto che l'uomo ci vuole tornare, però anche dell'importanza che hanno avuto le missioni spaziali degli anni 60, perché gli astronauti sono ritornati sulla Terra con campioni di roccia lunari. E quei campioni di roccia ci hanno permesso un po' di ricostruire la storia della Luna.
1: Sì, perché i campioni di roccia hanno permesso di dare una datazione assoluta attraverso i metodi dei radioisotopi, eccetera, a quella che fino a quel momento era una scala relativa, cioè si vedeva quali terreni erano sopra gli altri, quindi erano posteriori o anteriori, però non si aveva una scala precisa. Quello che si pensa adesso è che la Luna in realtà sia un oggetto che da miliardi di anni ha finito di evolversi, e quindi c'è un oggetto che è iniziale, probabilmente il risultato di un grosso impatto di un planetoide, insomma, di un quasi pianeta all'inizio del Sistema Solare, quando c'erano molte più corpi celesti in giro tra la Terra e un corpo celeste che si chiama Theia, e che ha generato, poi ha rimescolato la Terra e ha creato un anello di detriti intorno alla Terra, che poi si è coagulato nella Luna. La Luna, che poi si è raffreddata, è stato oggetto di un intenso bombardamento meteoritico, ha una storia, appunto, è una finestra la Luna è sostanzialmente una finestra sul passato remoto della Terra. E
0: E
1: dopodiché, quello che.
0: quindi con questi campioni abbiamo ricostruito la difficilissima storia della Luna, che è nata da questo impatto cosmico che, tra l'altro, ha originato la Luna dalle simulazioni attuali in poche ore. Senti, Ettore, ti ringrazio molto per essere venuto oggi a trovarci qui in Una Finestra sull'Universo e invito tutti i
1: Grazie
0: nostri
1: a voi.
0: ascoltatori.
1: Posso aggiungere una cosa,
0: Dimmi pure.
1: una cosa sola, perdoni, per finire. Per dire perché la Luna è così affascinante, quando mia figlia in un viaggio guardava dal finestrino, dopo ore e ore che camminavamo, c'era sempre la Luna nel finestrino, ha detto: "Papà, ma la Luna ci segue sempre". Ecco,
0: E
1: questo è il fascino della Luna.
0: allora l'invito è ai nostri ascoltatori e perché no anche a te, Ettore, a guardare la Luna in queste sere. Venite al planetario dell'Unione Sarda in Piazza Unione Sarda a trovarci. Noi la facciamo vedere tutti i mesi perché la Luna è uno spettacolo che merita e che ci fa capire quanto siamo piccoli rispetto alla grandezza dell'universo. Un saluto dal vostro astrofisico di fiducia Manuel Floris e cieli sereni a tutti voi.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 14 e 59 minuti.
4: Ehi, ci sei per il Risparmio Day? Sì! Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
5: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
4: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
5: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
6: Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il drogo è partito dal pian terreno di una palazzina di tre piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
7: Ieri mattina un bambino di 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto in un istituto di Trepuzzi, nel Leccese. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Allertata subito la dirigenza scolastica. Il bambino frequenta le elementari. A scuola sono arrivati i genitori del piccolo, i carabinieri, e sono stati attivati anche i servizi sociali.
6: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
7: Gli esteri: nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei, paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi ad accelerare mettendo a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
6: La Commissione Europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei, nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'importo, secondo le attese, si applicherà dal 1 novembre ed è una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
11: così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Radio Lina, Radio Notizie.
16: Un saluto da Stefano Virocchi per la pagina regionale. Eventi di guerra in apertura, dobbiamo essere ottimisti ma bisogna prepararci a ogni evenienza possibile. Queste le parole del ministro della difesa Guido Crosetto a Sassari a margine della cerimonia in cui è stata conferita la medaglia d'argento alla Brigata Sassari per l'operato svolto in Libano nell'ambito delle missioni UNIFIL. Grande mobilitazione di tutto il mondo dell'allevamento bovino sardo al porto Isola Bianca a Olbia. Gli allevatori di Coldireti sono scesi in strada per dire basta alle condizioni in cui versano da 15 mesi a causa dei blocchi imposti dall'Unione Europea per contenere la dermatite bovina che ormai conta solo 2 focolai nell'isola. Sono 6 giovani fra i 19 e i 22 anni residenti a Monastire e a Ussana che ieri sera armati di spranghe avrebbero assalito un gruppo di nordafricani vicino all'hotspot di Monastire per vendicarsi dopo una lite in un bar. Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della compagnia di Dolianova. Operazione antidroga.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: No, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come i frullini col cuore Galbusera da 300 grammi a 2,29 euro. Nel reparto ortofrutta i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,69 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la pancetta di suino a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
7: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
6: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
7: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Sono le 15 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta Gus,

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. 3 giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna

0: tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.

0: pomeriggio e bentrovati in un'edizione del telegiornale che come sempre apriamo dando insieme uno sguardo al sommario. Ci prepariamo a difenderci, ma siamo ottimisti. A Sassari, per celebrare la brigata, il ministro Crosetto non nasconde i timori per i venti di guerra nel Mediterraneo. Esplode a Olbia la rabbia degli allevatori per le restrizioni sulla dermatite bovine. Regole rispettate dicono malattia da declassare. Erasmus, welcome da primato, oltre 500 gli studenti a Cagliari provenienti da tutto il mondo e in tanti scelgono di restare in città. A scuola di Einstein Telescope, progetto da svelare negli istituti superiori di Nuoro, principali novità della notte dei ricercatori in Barbagia. Tanto Cagliari nella prima nazionale del Mancini Bis, oggi contro il Belgio, l'esordio di Romano, in campo anche Barella e Maldini, scalpita in panchina. Grazie per aver scelto ancora l'informazione sul telegiornale di Videolina che ci porta a Sassari, dove questa mattina c'era il ministro Crosetto per parlare di temi attualissimi come la minaccia russa. Maria Grazia Ledda.
1: Ci prepariamo a difenderci sapendo che probabilmente mai dovremmo farlo, nel senso dobbiamo essere ottimisti anche in tempi drammatici come questi, ma lo scopo del capo di Stato Maggiore della Difesa, dell'Esercito, del Ministro della Difesa e di prepararsi ad ogni evenienza possibile.
2: Sono le parole del Ministro della Difesa Crosetto in merito alle preoccupazioni emerse in questi giorni su possibili attacchi ai paesi del Mediterraneo da parte della Russia all'isola nella scomoda posizione di terra, pronunciate a margine della cerimonia ufficiale di saluto ai militari della Brigata Sassari rientrati dal Libano un mese fa, impegnati per 5 mesi nell'ambito della missione UNIFIL. Sassari è un'intera isola, hanno abbracciato nella sua piazza più bella i Dimonios, presenti oltre al ministro il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, che guidò la meccanizzata Sassari dal 2010 al 2012, e il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello. Ai sassarini la medaglia d'argento dell'Esercito per l'attività svolta durante la precedente missione UNIFIL.
1: Bella brigata è un esempio di coraggio, di serietà, di professionalità e di capacità di trasmettere anche a migliaia di chilometri di distanza a popolazioni di altre culture il calore, la serietà, il modo italiano di fare le missioni all'estero.
2: Una missione particolarmente rischiosa e delicata che ha impegnato i sassarini nel sostegno quotidiano alla popolazione civile.
3: Avete risposto con fermezza, senza mai perdere di vista i tratti distintivi del soldato italiano, che sono il rispetto della dignità umana, l'imparzialità e l'equilibrio.
0: In ginocchio in Sardegna gli allevatori di bovini, oggi protesta a Olbia, il servizio è di Silvia Orru.
4: Fare rumore per dare un segnale forte ed essere finalmente ascoltati. Gli allevatori sardi hanno scelto Olbia per una mobilitazione organizzata da Coldiretti contro le restrizioni legate alla dermatite bovina. I trattori con le bandiere gialle hanno sfilato dalla zona aeroporto fino al centro città e al porto. Una scelta non casuale, proprio dallo scalo Isola Bianca passa infatti una parte importante della movimentazione dei bovini diretti fuori dall'isola.
5: Non si può più continuare di questo passo. Gli allevatori hanno fatto la loro parte, vaccinato per 2 anni consecutivi, sia pure con tanta diffidenza più che giustificata iniziale, hanno fatto il loro dovere. Sono stati vaccinati il 97% degli animali, ora è il caso che rispettino gli accordi e le norme, chi ce le impone, cioè Roma e Bruxelles devono liberalizzare la Sardegna.
4: La pazienza, dicono gli allevatori arrivati da tutta la Sardegna, è finita.
6: Siamo arrabbiati e siamo molto preoccupati. È il momento di declassare la malattia e di ridare dignità a questo settore. Diversamente l'allevamento bovino è destinato ad abbandonare le nostre campagne.
4: E nel frattempo cresce il peso economico sulle aziende.
7: Il focolaio di Samugheo è spento, hanno lasciato i 20 chilometri, non è giusto perché questo abbiamo verificato che le norme consentono, dopo che è spento il focolaio, di poter movimentare. Chiediamo che gli allevatori sardi vengano rispettati e possano commercializzare i vitelli così com'è. Siamo in un momento straordinario, pesantissimo per il rincaro dei costi, non possiamo essere martoriati anche dallo Stato e dalla Regione e dall'Europa che non ci dà la possibilità di poter fare il nostro lavoro.
0: Non soltanto virus, c'è anche il fardello dei costi di produzione da arborea. Marco Lai.
8: A lanciare l'allarme è la 3A di Arborea e non è di quelli che passano inosservati. Lo scenario economico attuale è tale da mettere in difficoltà un comparto florido come quello del bovino da latte.
9: Alla forte riduzione del prezzo del latte a livello internazionale si sommano l'aumento dei costi di energia, dei trasporti e delle materie prime e gli effetti sempre più pesanti del caldo sulle nostre stalle.
8: Fattori economici e climatici che mettono a rischio la tenuta delle imprese agricole e la sostenibilità della filiera lattiero-casearia sarda. La 3A mette insieme 146 aziende socie. Un recente studio condotto con l'Università di Sassari ha evidenziato come le stalle siano riuscite a mantenere i livelli produttivi a fronte di un'impennata senza precedenti dei costi energetici. Ora però è tempo di intervenire.
9: Abbiamo chiesto alla Regione un intervento straordinario direttamente a favore degli allevatori. È un intervento sulla falsariga delle misure già adottate nel 22 con un sostegno proporzionato al numero dei capi.
8: Serve l'apertura di un tavolo tecnico fra assessorato, organizzazioni agricole e rappresentanti della filiera.
9: Noi dobbiamo garantire una remunerazione corretta e una sostenibilità ai nostri soci e per garantire questa sostenibilità in momenti così difficili, così particolari, dobbiamo chiedere l'aiuto alla Regione.
0: E nelle nostre campagne si convive anche con il problema della fauna selvatica. Da Ghilarza il servizio di Mario Tasca.
10: Cinghiali e cornacchie nei campi, cormorani nei compendi ittici. A Ghilarza, Confagricoltura e provincia di Oristano si sono confrontati sui danni causati dalla fauna selvatica e sulle misure per contenerli.
11: In questi ultimi anni abbiamo assistito a una forte crescita della popolazione faunistica in provincia e questo sta creando forti difficoltà di coesistenza tra appunto la fauna e le attività economiche, quindi agricole in primo luogo.
10: Nel 2024 la provincia di Oristano ha liquidato oltre 245.000 euro per 66 istanze, mentre per il 2025 le risorse erogate dalla regione sono state inferiori e per le stesse richieste sono stati previsti 164.000 euro, ancora in fase di impegno e liquidazione.
12: C'è anche una forma di indennizzo che comunque è sempre minima e che porta comunque a non soddisfare le esigenze del mondo agricolo, ma nel contempo abbiamo anche un altro problema, che queste risorse, se investite in una gestione corretta alla fauna, avrebbero un successo maggiore per le imprese, il territorio e il cittadino.
10: Gli indennizzi per le imprese non bastano e non risolvono. La provincia punta anche a capire come si spostano e si riproducono gli animali per individuare interventi più duraturi.
13: Non è più sufficiente l'intervento di contenimento, di abbattimento sulla fauna selvatica e quindi è necessario andare a indagare quelle che sono le cause che spinge questi animali a trasferirsi in delle zone in cui prima non erano presenti o comunque in numero ridotto.
0: Vi aspettiamo per la seconda parte del telegiornale.
14: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
15: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
16: Il Cagliari in diretta.
0: Operazione antidroga della polizia tra Gavoio, Lolai e Lula, 7 le misure cautelari su disposizione del GIP del Tribunale di Nuoro. L'indagine della squadra mobile e del commissariato di Gavoio ha permesso di individuare due gruppi dediti allo spaccio di stupefacenti. In 8 mesi di attività sequestrati importanti quantitativi di cocaina, marijuana e droghe sintetiche. Ora parliamo di Erasmus con studenti che arrivano a Cagliari da tutto il mondo e che magari poi si trasferiscono in città. Stefano Birocchi.
17: Cagliari sempre più internazionale, oltre 500 studenti Erasmus provenienti da 30 paesi hanno scelto l'Università del Capoluogo per il primo semestre, numeri record celebrati all'Erasmus Welcome Day ospitato al Conservatorio.
18: Siamo molto contenti perché vuol dire che le attività internazionali che svolgiamo, le varie iniziative hanno molto successo e evidentemente vale anche il passaparola degli studenti che sono già stati qua con i loro colleghi. È una grande opportunità per la città, per la regione in generale, perché diventiamo sempre più attrattivi, facciamo conoscere i nostri territori, quello che possiamo offrire.
17: C'è anche chi torna come Lola dalla Transilvania al suo secondo Erasmus a Cagliari.
16: I came back because I fall in love with this place and with everything.
19: Mi sono innamorata di Cagliari. Le persone mi hanno fatto sentire a casa. Ormai è la mia seconda casa.
16: I feel it's like a second home for me.
17: Una storia di integrazione arriva dal poverissimo Sri Lanka. Vanarani, arrivata a Cagliari con il progetto Smile Now, si è laureata nel 2025 in relazioni internazionali e ha deciso di restare. Ora è pronta per il dottorato e a trasmettere il suo entusiasmo ai nuovi arrivati.
16: Because I love Sardinia and also their hospitality means accoglienza and from my own experience.
19: Voglio dire ai nuovi studenti che qui possono vivere un'esperienza meravigliosa e costruire il proprio futuro.
16: You will have a bright future.
0: E nelle scuole superiori di Nuoro viene presentato il progetto dell'Einstein Telescope a Lula. Ne parliamo con Gianfracolucci.
20: È estremamente importante perché, dato l'orizzonte temporale del progetto Einstein Telescope, noi vogliamo raggiungere le persone che saranno gli adulti di domani, cioè le nuove generazioni.
21: L'osservatorio di onde gravitazionali incontra le scuole superiori in quella notte dei ricercatori imbastita ai piedi del Monte Orthobene. Diventa la principale attrattiva, tema di discussione per quegli studenti che hanno voglia di costruire un futuro ambizioso con partenza dal cuore dell'isola. E al liceo Aspronisatta lo sanno bene.
22: Per il liceo Aspronisatta è molto importante in quanto polo umanistico, si apre anche agli aspetti scientifici, tecnologici. Anche pensando alle prospettive di lavoro futuro, occupazionali, estremamente importante.
21: Un territorio che scommette su ricerca e tecnologia senza esitazioni, intelligenza artificiale, laboratori, eventi e dibattiti. Il faro di questa edizione di Sharper, però, si conferma Einstein Telescope.
23: Bisogna che i territori capiscano qual è la portata di questo progetto, di questa infrastruttura e quali possono essere le ricadute sul nostro territorio, anche perché nelle scuole e fra i giovani ci sono i possibili ricercatori del domani.
21: Ai giovani d'oggi cosa vorrebbe dire?
20: Di non aver paura di osare, esattamente nello spirito del progetto Einstein Telescope, che cerca di rispondere a domande sempre più entusiasmanti e che sono ai confini della ricerca odierna.
0: E a Olbia c'è un progetto per produrre biometano con la plastica riciclata. Gianpaolo Cuccur.
24: Fronteggiare l'emergenza, ma allo stesso tempo pensare al futuro, alla plastica come risorsa da trattare e non solo come rifiuto da smaltire. La piattaforma tecnologica di Olbia, gestita dal CIPNES, su richiesta della regione e di Corepla, è venuta incontro alle esigenze della Sardegna, allestendo un'area di accumulo con telecontrollo e sistema antincendio, in grado di accogliere gran parte della produzione isolana. In fase di studio, un impianto per il riciclo chimico.
25: Ci hanno chiesto di poter dare un aiuto, siamo subito intervenuti e siamo stati una grande base di stoccaggio per il nord, il centro e parte anche del sud Sardegna.
24: Nel frattempo, energia dai pannelli solari e si lavora al biodigestore finanziato con 22 milioni di euro, metà dei quali di risorse proprie.
25: Verrà prodotto il biometano e sarà in grado di approvvigionare il fabbisogno energetico di quasi tutta la città, mentre la parte più solida verrà invece utilizzata per i terreni.
24: Le discariche in fase di ampliamento producono corrente che poi viene ceduta all'Enel.
25: È in grado, attraverso un grande gruppo elettrogeno, di dare una quantità di energia elettrica che poi viene messa in rete, teoricamente per 5.000 abitanti equivalenti.
24: In località Spirito Santo si accura anche dell'ambiente. Qui è in fase di approvazione un oliveto che prevede la messa a dimora di 5.000 alberi.
0: E ora la pubblicità, poi torniamo col TG.
26: Un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
27: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
28: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
29: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
30: Siddura, Sardegna in purezza.
1: Maia, miglior vermentino d'Italia. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: C'è una novità nel Bancofrigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
26: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
27: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
28: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
29: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila per anche domenica. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: C'è una novità nel Bancofrigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
8: La Sardegna è stata solo lambita dall'impulso di aria più fresca che ha interessato il versante adriatico e poi le regioni meridionali. Avremo qualche annuvolamento sparso nelle prossime ore, ma in un contesto asciutto e la presenza di venti moderati a tratti tesi dai quadranti settentrionali che soffieranno però anche nella giornata di sabato. Avremo comunque tempo soleggiato nel weekend, quando rimonta poi l'anticiclone da ovest, con un clima che ancora sarà abbastanza tardo estivo. Temperature minime in lieve calo specie sabato, massimi in aumento da domenica. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Cagliari è una città difficile per chi è costretto a muoversi in carrozzina. Servizio di Veronica Fadda.
2: Una strada per raggiungere l'ospedale, ma per chi si muove in carrozzina o ha difficoltà a camminare può trasformarsi in un percorso a ostacoli. È via Peretti a Cagliari, una delle arterie che portano al Brozzo, il più grande presidio ospedaliero dell'isola. Qui il problema è sotto gli occhi di tutti. I pali della luce e cartelli al centro del marciapiede riducono lo spazio sino a rendere in alcuni casi impossibile il passaggio. Ma via Peretti è solo un esempio, perché quello dell'accessibilità in tutti i comuni della Sardegna resta un tema sensibile.
3: Si stima il 15% di persone con disabilità sul totale della popolazione. Le persone con disabilità hanno sempre dei gravi problemi per potersi muovere in libertà, non solo nelle strade pubbliche ma anche negli ambienti privati.
2: L'accessibilità resta una sfida, ma ciascuno può dare il proprio contributo.
3: Quando vado alla riunione di condominio e viene chiesta l'eliminazione di scalini oppure la creazione di una rampa, riuscire ad agevolare questo tipo di richiesta è un fatto importante che può cambiare la qualità della vita di tutte le persone. Moltissimi comuni della Sardegna hanno questo tipo di problema e solo una attenzione sempre più presente, non solo da parte degli amministratori pubblici ma dalla generalità della popolazione, potrà portare intanto ad una diminuzione del problema per poi assistere a una soluzione totale del problema.
1: Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte. A Nuoro sono stati in questo campo raggiunti risultati importanti, ne parleremo alle 15 nel TG Salute dopo il telegiornale. TG Salute oggi curato da Graziano Canu. E ora una bella serata dedicata al benessere a Cagliari in piazza Unione Sarda. Vediamo insieme le interviste raccolte da Maurizio Landi.
4: Periodo.
5: L'arte di prendersi cura di sé passa sicuramente attraverso la buona nutrizione, la buona alimentazione, ma anche del movimento costante. In questa maniera, oltre che stare bene in salute, agiamo anche in prevenzione verso quelle patologie croniche non trasmissibili che caratterizzano un po' quest'era che stiamo vivendo oggi. Vogliatevi bene attraverso la nutrizione, il movimento e la salute in generale, frequentando chi vi ama e chi vi fa star bene.
6: Per me prendersi cura di sé e trovare un equilibrio, rispettare ciò che siamo, sentirci bene e sicuri con la nostra immagine in ogni fase della nostra vita.
7: Guardarsi allo specchio la mattina e sentirsi belle, bene con se stesse, la giornata va diversamente. Come no, c'è abbondanza in tutti i sensi, quindi l'autostima è la prima cosa.
8: Messaggio molto importante, ricordarci quanto sia importante trovare il tempo per prenderci cura di noi stessi.
1: Domani e domenica su Sardegna 1, canale 99 del digitale terrestre, intervista in lingua sarda, Gianni Zanata ci anticipa gli ospiti e i contenuti.
9: Lezioni e corsi per chiunque voglia imparare il sardo, perché lo studio della nostra lingua deve essere accessibile a tutti. Parola a Danilo Melis, promotore di Benidori Sardu. Il suo ultimo spettacolo in giro per l'Italia si intitola Ismi, gergo casteddaio e comicità a 360 gradi. L'attore e cantante Ignazio Deligia si racconta tra palco e Ismirionis. Sono gli argomenti delle interviste in sardo in onda nel fine settimana dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
1: Grande attesa anche in Sardegna per la nazionale italiana di calcio, ne parliamo tra poco.
10: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Alle 20.45 all'Olimpico di Roma la nuova nazionale italiana con Mancini che torna in panchina con il rosso-blu, Alessandro Romano in campo, insomma anche in Sardegna c'è grande attesa, noi intanto sentiamo Luca Neri.
11: Romano al centro, Maldini che scalpita, il Cagliari che sarà uno dei club più rappresentati nel nuovo corso della nazionale di Mancini. Stasera contro il Belgio, fischio d'inizio all'Olimpico di Roma alle 20.45, l'Italia si presenterà con 11 giocatori di 10 squadre diverse. Solo l'Inter avrà due titolari con Barella e Pio Esposito. Ma anche in panchina tantissima varietà e il Cagliari con due giocatori sarà una delle pochissime ad avere più di un rappresentante. L'altro blocco è quello dell'Atalanta, 4 giocatori ma tutti in panchina. Maldini non giocherà dal primo minuto, la sinistra scelta sembra essere Cambiaghi del Bologna, ma è probabile un suo utilizzo a gara in corso. Già fondamentale Romano a centrocampo con Tonali e l'ex rosso-blu Barella. E sul 2006 del Cagliari, ieri il CT Mancini si è dilungato in conferenza stampa, riconoscendo il merito dell'opera di convincimento del ragazzo, passato dalle giovanili della Svizzera all'azzurro, proprio a Claudio Ranieri. L'ho avuto alla Roma, ha spiegato il tecnico campione d'Europa, e ha fatto un ottimo lavoro. Poi ha raccontato l'amore a prima vista con Romano. Lo conoscevo poco, mi ha fatto subito una buona impressione. Vede il gioco, ha detto Mancini. Tocca il pallone di prima. Sarà importante per il futuro dell'Italia.
1: Passione basket nel Sulcis. Ne parliamo con Valentina Orgiu.
12: Il Sulcis sarà doppio in Serie C. Da 3 ottobre Calaseta Basket e Scuola Basket Miners Carbonia si giocano la nuova stagione sul parquet regionale. Due realtà diverse, un obiettivo comune: far crescere i giovani e puntare all'alta classifica.
13: Per noi è una grande soddisfazione essere qua e militare per il 25esimo anno in un campionato di questo di rilievo. Siamo molto contenti, abbiamo creato una squadra che sicuramente ambirà alle parti alte e poi vediamo come va e incrociamo le dita per un campionato bellissimo.
14: L'SSD Calaseta Basket, oltre a darci grandi soddisfazioni dal punto di vista sportivo, porta il nostro paese in alto.
12: Anche Mania e Scarbonia sono pronti a rimettere la palla in gioco dopo il ritorno nella categoria lo scorso anno. È una stagione che ha segnato un nuovo capitolo per il basket in città.
15: La nostra squadra è composta prevalentemente da giocatori del vivaio della scuola basket. Speriamo quest'anno di poter arrivare ai playoff.
16: Auguriamo a loro un buonissimo campionato e che ci regalino le stesse soddisfazioni che con le giovanili e la prima squadra ci hanno regalato l'anno scorso.
1: Questa sera alle 21 i cinque sensi dell'arte sarà a Selargius con Ambra Pintore. Una piccola anticipazione.
17: I settori sono tanti e diversi. Quali hai scelto in questo allestimento?
18: Intanto non è stato un allestimento facile perché questa dimora, Casa Cara, è suddivisa su due piani con una porzione che si sviluppa da L. Già di per sé non è una pianta normale. Quindi ho fatto delle scelte che provengono sicuramente dalla mia esperienza, ma soprattutto dal principio che mi ha guidato, ovvero la massima valorizzazione dei manufatti. E quindi ho deciso indubbiamente.
1: Regia e redazione vi ringraziano per aver seguito il telegiornale di Videolina e vi augurano un sereno pomeriggio. Arrivederci.

0: Sono le 16:00.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
3: Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il drogo è partito dal pian terreno di una palazzina di tre piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
4: Ieri mattina un bambino di 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto in un istituto di Trepuzzi, nel Leccese. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Allertata subito la dirigenza scolastica. Il bambino frequenta le elementari. A scuola sono arrivati i genitori del piccolo, i carabinieri, e sono stati attivati anche i servizi sociali.
3: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
4: Gli esteri: nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei, paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi ad accelerare mettendo a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
3: La Commissione Europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei, nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'importo, secondo le attese, si applicherà dal 1 novembre ed è una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere,
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
13: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. I
14: want it to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
15: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
14: Globo Sport.
15: E intanto scopri i nuovi arrivi.
14: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.

Un saluto a tutti su Benito Rauso, su dalle giornali in sardu de sa televisione nostra. Come ti sempre, bieus, intendeus, gale vonti snovas a deo e cominciendi con il titolo su de su sommario. Zeus pro parentesi, po si defendi, aici, isfuedus de su ministro Crosetto, in tatteri, vos celebrai sa brigata, e in Sardegna vorrei in mui, vonti su lendi bentus de guerra. Sa protesta, desa le varò.

0: Sono passato in Boia e decido di andare in Castello per si dottorai. E noi, spicciocchi, vorrei vivere un'esperienza stravanare, Naraisa. E noi vorrei, finché se pensai, di traballare e di progettare su Benidori in Sor. Su notte di questa circa, Sharper, in Nugoro, Olinai, Einstein Telescope, e ti sanno vidati questa manifestazione di Occanno, questo era in porto, vorrei essere un progetto, in scuola, si continuava Marco Ledeca, Tramballara, vorrò muovi in Donia Logo su Einstein Telescope, e te ne porto duncasa, tu portai in mezzo e spicciocasa e picciocuso desi scolasa superiorisi. Noi ci vorrei intessi circa orisi de subbenitori, naralledde. Se argomento sti braccio mera e si studiantisi, e maestro suvuro, fosse un liceo, e sti una cosa de importo umano, come ti narra Maria Grazia Picconi, maestra de su liceo aspronissata de Nugoro. Zeus, un'iscola umanistica, ma questi fondamentali di overri, argomenti su differentesi, argomenti su scientifici su Einstein Telescope, estere in porto vita porri roverri finzasa, opportunità de traballo su territorio ari deziro dei scommetti a pizza su dessa circa, dessa intelligenza artificiale, dessa tecnologia, donna territorio depri comprendi che il suo progetto mannu, esti mannu di arero, su come ti narra Maria Angela Cravolo, assessora comunale dessa transitura digitale in Nugoro, e in esi scolas si volete agattai isi scienziaus, desanus chi beninti. E stinghizzao sanno scolastico, non c'è comune pipioso e pipias, e donne e famiglie su problema sti sempre, su proprio, i tavoni in sa mucciglia, posso smurzo de filluso e de viccioccoso. A rispondere si sperta, sa biologa Simonetta Miliaca traballare in suo servizio igiene, alimenti, nutrizione de sa ASL numero 5 de Aristanesi. E stetti a preguntare de Mario Tasca, intendeus.
1: A su manzau quando si dischi d'ausu este è giusto posa salud di nostra a s'abituare a fare a papà insomma a non sartiare sa colazione vita custu sa zuada po vade tutto sa cosa che di peso vade in sa dia senza arribare a tenne de mancare sa glicemia troppo bassa custu balle de brusco e brusu so spizzinoso so spipioso e so spizzinoso tocca da papà e una fonte de proteine chi vuole essere sul latte, su yogurt, un sou, insomma, questo che braga de brusu, accompagnato de un piccolo de vai integrale o finza cereales, insomma, integrales, una frutta

0: De comente pappae bene. Cussu poita tra issos poente biede cosas differentes de pappae, de custas chi papant issos donnia dia e duncas poente tened un stimulu a si zai calinchi cosa de diversu. E custu est importante, poita po pappae bene, tocca da pappae de tottu.
1: Commenti Donia Sabra e Donia Domenico, grazie a vostri grazie. Sardegna 1 la trasmette a regionale del suo tre giornali nostri. Bieso argomenti se protagonisti, sa questione della lingua sarda con Danilo Meris, studioso, traduttore, fondatore del Benitori Sardo, che organizza la corso su De Sardo, Overto su e Totto. Teatro, cinema e cabaret regionale 360 gradi con Ignazio Derigia, attore, cantanti, Casteddaio de Smirrion, che portendo a giro si spettacolo Ismi. Grazie e Domenico Duncas, Isa Regionaris, de su tre giornali nostro. Si storia di sa Sardigna, su conto de sa bellezza e de sprendas archeologicas de sa terra nostra, un'altra trasmissione de Sardegna 1, incanto, sa Sardigna contare spipioso, a incuro de Antonella Puddo e Renzo Cuggi con sa regia di Gianfranco Trudu. Grazie a puntare numero 13 e 4 del Summeri, tutto dedicare sbidas de Sulumedu e Bidanoa Monteleone. Incanto Donia Sabro, finzas su domenico alle 10:30 del Summengiano e su mercoledì alle su notti alle 9 ore. Su sport, su palloni, notteste sotto i 45, si stadio olimpico de Roma, sa nazionale d'Oa de Roberto Mancina, re sfida su Belgio, in sa prima partita de sa Nation League, e stifoso su De Castello, de su Castello, Anta Castiai, con interesse un mannu, sa partita voita ci punti d'uso giocatore de su Castello, su primo sti Alessandro Romano, Bintano, su sa prima borta a giocare con s'Italia, e a partire titolari, e su secondo sti Daniel Maldini, che invece sa a partire de sa panchina. Su Castello è stato rappresentato bene, d'uso giocatore come Inter, mentre ci punti 4 e Atalanta, ma punti totus in panchina. In sa formazione titolare ci antessi 11 giocatori de 10 in squadra, sa differenti. Esacabao per questa edizione Borussia, torno grazie a vostra attenzione, Sibi, Euso, Sintende, Euso, S edizione Ghibendri, un saluto a tutti.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta! A Giave per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre ore 16 processione solenne e alle 22 fuochi d'artificio. Il 27 gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28 concerto dei Rockside.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
6: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
5: Una festa da vivere e assaggiare.

0: A Maria Giovanna Cherchi in una puntata di Anni Nora nel 2011.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 28 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
10: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
11: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
12: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
13: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
14: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
16: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo ad Austis, Dorgali e Orani. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
1: San Radiolina. Il sonus tessa terra nostra.
17: Nel 1991, anno della loro definitiva consacrazione, i Tazenda incidono l'album Murales. Da quel lavoro è estratta questa Mamoyada.

0: era Smoke Weeda dei Train to Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Si definiscono gruppo etnofolk i componenti degli Ichnos, che arrivano da Simagis, Austi, Orotelli e Osini. Qui li ascoltiamo in Beni a ballare.

0: nostro brano firmato dal chitarrista del gruppo, Davide Pudda, quello che abbiamo appena ascoltato dagli Ichnos.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.

0: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: La Sardegna è stata solo lambita dall'impulso di aria più fresca che ha interessato il versante adriatico e poi le regioni meridionali. Avremo qualche annuvolamento sparso nelle prossime ore, ma in un contesto asciutto e la presenza di venti moderati a tratti tesi dai quadranti settentrionali che soffieranno però anche nella giornata di sabato. Avremo comunque tempo soleggiato nel weekend, quando rimonta poi l'anticiclone da ovest, con un clima che ancora sarà abbastanza tardo estivo. Temperature minime in lieve calo specie sabato, massimi in aumento da domenica. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
11: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
12: Durusia è uno dei motivi più popolari legati all'inizio della carriera solista di Piero Marras. Fu scelto come sigla di Sardegna Canta nell'edizione del 1985.

0: Era Durusia, compreso nell'album Abbardente, inciso da Piero Marras nel 1985.
1: Fondatore anima dei collage, Tore Fazzi ha esordito con un lavoro personale con alcuni brani cantati in sardo. È il caso di questa Su Pipiriolu, una delle denominazioni del piffero nell'isola. A sua festa.

0: era Subi Piriolu, cantata da Tore Fazzi, accompagnato dal coro del suo paese natale, Alà dei Sardi.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Ehi, ci sei per il risparmio day?
4: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
3: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
4: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
3: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
5: Un saluto dalla redazione.
6: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano anche a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
5: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. Un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene.
6: E il caso Fideuram riporta l'attenzione sulle truffe online. Secondo un'indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca EMAP Research, nell'ultimo anno sono stati oltre 1,8 milioni gli italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode nell'ambito dei conti correnti, per un danno economico totale stimato in più di 1,1 miliardi di euro. Tra i canali più usati dai malfattori ci sono le false mail e gli sms. In più di un caso su quattro la truffa è passata attraverso una chiamata telefonica, mentre nel 16% dei casi da un sito web contraffatto.
5: Gli esteri, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
6: Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista alla New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
5: Il calcio, il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi 114 delle 115 accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League. Le possibili sanzioni non sono ancora state stabilite, ma non si può escludere nessuna opzione, dalla retrocessione a una pesante penalizzazione o multa fino addirittura ad una possibile espulsione dalla Premier. Le accuse principali sono di aver gonfiato alcuni accordi di sponsorizzazione, non aver fornito informazioni finanziarie accurate e dettagli sui pagamenti a giocatori e allenatori, nonché di aver violato le norme del fair play finanziario dell'UEFA e le regole interne della Lega in materia di redditività e sostenibilità. Il club inglese ha sempre negato le accuse.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
14: Sull'Aurelia del marzo 2025. Il GUP di Livorno infligge a 11 imputati pene da 6 a 10 anni. Il comando armato e dotato di esplosivo aveva portato via 3 milioni di euro. Dobbiamo essere ottimisti, ma bisogna prepararci a ogni evenienza possibile. Queste le parole del ministro della difesa Guido Crosetto a Sassari, a margine della cerimonia in cui è stata conferita la medaglia d'argento alla Brigata Sassari per l'operato svolto in Libano nell'ambito delle missioni Unifil. Grande mobilitazione di tutto il mondo dell'allevamento bovino sardo al porto Isola Bianca a Olbia. Gli allevatori di Coldiretti sono scesi in strada per dire basta alle condizioni in cui versano da 15 mesi a causa dei blocchi imposti dall'Unione Europea per contenere la dermatite bovina, che ormai conta solo 2 focolai nell'isola. Sono 6 giovani fra i 19 e i 22 anni residenti a Monastire e a Ussana che ieri sera, armati di spranghe, avrebbero assalito un gruppo di nordafricani vicino all'hotspot di Monastir per vendicarsi dopo una lite in un bar. Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della compagnia di Dolianova. Operazione antidroga della polizia tra Gavoi, Ololai e Lula. 7 le misure cautelari su disposizione del GIP del Tribunale di Nuoro. L'indagine della squadra mobile di Nuoro e del commissariato di Gavoi ha permesso di individuare 2 gruppi dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. In 8 mesi di attività sequestrati diversi chili di cocaina, marijuana e droghe sintetiche. Mai così tanti Erasmus a Cagliari, oltre 500 studenti da 30 paesi accolti dall'università. C'è chi torna per la seconda volta e chi sceglie di restare. Oggi il Welcome Day all'auditorium del Conservatorio. Stasera alle 20.45 contro il Belgio scende in campo la prima Italia del Mancino Ibis. Titolari Barella, il centrocampista rosso-blu Romano e Maldini si candida per una chance a gare in corso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
15: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
16: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
15: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
16: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
15: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
17: In Sardegna Globo e a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
18: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come la salsa di pomodori datterini o ciliegini mutti da 300 grammi a 1,49 euro. I vini I Piani della cantina Sella e Mosca da 750 ml a 3,49 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine per pizzaiola a 1,69 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
19: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
20: Una notizia non si ferma sulla carta.
1: Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
20: Radiolina. Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
21: Buon venerdì sera cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare fino alle 18.30. Partiamo subito con la nostra migliore musica. Partiamo da Marrakesh e Gue, nuovo singolo insieme, si intitola Casini.

0: vita.
1: Marrakesh e Gue Casino su Radiolina nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, di cosa ci parli stasera?
2: Ciao Cristian, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori. Allora sì, parliamo di calcio e parliamo di Alessandro Romano, che insomma sta vivendo un momento davvero speciale, il centrocampista del Cagliari, ed è giusto ricordare come lo avesse in qualche modo previsto il nostro Lele Casini nella telecronaca del suo primo gol in Serie A, quando disse un gol per mettere in difficoltà Roberto Mancini per la convocazione in azzurro. Ecco, il centrocampista sta vivendo la sua prima convocazione nell'Italia di Roberto Mancini, una scelta che lui ha definito di cuore, perché ricordiamo Romano ha la doppia cittadinanza anche svizzera, quindi una scelta di cuore non contro la Svizzera, ma una scelta giusta e sognata da tanto, perché in questo periodo si sente al suo meglio, ci racconta su unionesarda.it il centrocampista rossoblu. Sta trovando continuità, è molto contento, ovviamente dà grandi meriti a Pisacane e insomma le ottime prestazioni nelle prime 5 giornate con il Cagliari, dove appunto ricordavamo il gol da fuori aria all'esordio contro il Parma, gli stanno valendo davvero la possibilità di esordire in questa maxi pausa per le nazionali, per la Nations League, con la maglia azzurra, un sogno che per il ragazzo può davvero diventare una svolta nella sua carriera. Noi siamo contenti che da Cagliari un altro talento azzurro possa esplodere, così come successe anni fa con Barella, ricordiamo magari gli ultimi, anche Caprile, insomma tanti ragazzi che a Cagliari hanno trovato la loro dimensione, la loro tranquillità e hanno saputo dare il meglio delle proprie prestazioni e arrivare fino alla nazionale.
1: E allora grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
2: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: Francesco Renga, cambio direzione il nostro venerdì sera. Tra poco state con noi perché aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi.

0: magica. Winx Experience The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1,09 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Le Cat Say Animal su Radiolina nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati, un saluto da parte mia, sono Cristian Asare. Adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultime notizie con Davide Lombardi. Ciao Davide, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian, buonasera a tutti. Oggi in apertura di unionesarda.it parliamo di cronaca e dell'assalto ai blindati sull'Aurelia in Toscana, che fu messo a segno da una banda di sardi in trasferta. Oggi sono stati tutti condannati, arrivati

0: data la sentenza. Le pene sono meno severe di quelle chieste dalla procura, si va da un massimo di 10 a un minimo di 6 anni. Su unionesarda.it trovate tutti i nomi e le località dei banditi condannati. Ricordiamo, l'assalto fu clamoroso, avvenne il 28 marzo 2025, presi di mira due furgoni della Battistoli che trasportavano 4,6 milioni di euro, i banditi ne portarono via 3 milioni. Un assalto preparato per mesi con modalità particolarmente spettacolari come veicoli piazzati di traverso per bloccare la strada, armi da guerra, auto incendiate, esplosivo e quei video postati sui social da cui si intuiva, si capiva chiaramente l'accento sardo dei banditi. Poi torniamo, Cristian, torniamo sulla scuola all'indomani del decreto Meloni che introduce tra le altre cose il tetto del 30% di studenti stranieri per classe, un provvedimento che riguarderà la Sardegna molto poco visto che solo lo 0,4% delle classi nell'isola supera tale soglia, siamo la regione assieme alla Puglia con le percentuali inferiori, tanti stranieri invece si trovano soprattutto nel nord Italia, in particolare il tetto andrà a toccare soprattutto Lombardia ed Emilia Romagna, seguite dalla Liguria. In Sardegna, ricordiamo i numeri, di studenti stranieri sono poco più di 5.600, il 3% del totale. E poi ci parliamo degli allevatori, della protesta portata in scena oggi a Olbia contro la UE e le restrizioni per la dermatite bovina. Perché? Perché ad oltre un anno dalle vaccinazioni, nonostante il 97% degli allevatori abbia seguito tutte le regole, le restrizioni agli spostamenti persistono e continuano a mettere in ginocchio il settore. Il luogo scelto per il corteo di protesta, anche con trattori, ricordiamo, è simbolico. Il porto Isola Bianca, che è quello da cui partono per la penisola tutti gli animali sardi bloccati. Gli allevatori ora chiedono il declassamento della malattia, oltre alla riapertura, insomma, di tutte le movimentazioni dei bovini.
1: E allora grazie mille a Davide Lombardi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
0: Ciao Cristian e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.

0: gli Offenbach dal 2017. Cacci, ancora ben ritrovati cari amici. Come ogni venerdì, tra poco parliamo del mondo oltre la Terra.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17:30.

0: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
0: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
2: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale.

0: Ancora una buona serata con Radiolina. Come ogni venerdì ritorna il mondo oltre la Terra con l'astrofisico Manuel Floris. Ciao Manuel, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Oggi con te parliamo di Luna e di Luna piena.
1: Eh sì, perché la Luna è sempre protagonista, una volta al mese diventa brillante e luminosa quando è completamente illuminata dal Sole, e la Luna piena accadrà domani sera, quindi è il momento giusto per andare a osservarla, per vederne magari con un binocolo bene i suoi mari, intravedere alcuni dei suoi crateri. Poi ci sarà un incontro interessante domenica sera, sorgerà un po' più tardi la Luna, e a fianco si potrà notare una stella brillante, non proprio attaccata alla Luna, un po' distante, una stella luminosa, e quella è Saturno. Saturno che si sta avvicinando alla Terra e che si troverà nel punto più vicino alla Terra la settimana prossima, il 4 ottobre. Quindi domenica è anche l'occasione per cercare Saturno, che noi vediamo come una stella, perché è lontanissimo da noi, riflette la luce del Sole, ma appare come un punto brillante nel cielo. E in questo caso è la Luna che si muove nella volta celeste di sera in sera, perché ruota attorno alla Terra. E quindi se sabato sera nella notte della luna piena sarà ancora distante da Saturno, si troverà più vicino domenica sera.
0: Ecco, quindi sicuramente una bellissima occasione per tirare fuori e spolverare almeno i binocoli, però per Saturno forse il binocolo non va bene, è troppo piccolo, ci vuole un bel telescopio, no?
1: Eh sì, per Saturno serve un telescopio, e difatti noi il 4 ottobre dedicheremo un'osservazione speciale a Saturno avvicinandosi alla Terra. Per chi vorrà venire al planetario avremo un appuntamento dedicato proprio al Signore degli Anelli.
0: Ecco, a proposito del Signore degli Anelli, caro Manuel, ci saranno diversi impegni, no, nel planetario Unione Sarda questo weekend.
1: Eh sì, questo sabato parliamo della Luna, ne parliamo per i bambini alle ore 17 con la magia della Luna, lo spettacolo dedicato a loro, e alle ore 20 con la notte della Luna piena, dove sarà poi possibile uscire all'aperto e vedere la Luna al telescopio e fotografarla col proprio smartphone. Mentre invece domenica abbiamo alle ore 17 le stelle col piccolo principe per i più piccoli, ma una storia universale che possono vedere anche i più grandi, e alle ore 19 notte d'autunno, questo è il

0: primo weekend d'autunno, certo. E lo faremo accompagnati dalle musiche di Ludovico Einaudi.
1: E poi domani mattina alle 11.30 ritorna Una finestra sull'universo. Chi avrai come ospite?
0: Avrò come ospite Paolo Ferri, che è stato responsabile dell'ufficio operazioni spaziali dell'Agenzia Spaziale Europea, e con lui parleremo del rischio di avere sulla testa più di 1 milione di satelliti. Satelliti che potrebbero cancellare l'osservazione delle stelle, non solo per gli astronomi, ma per noi tutti, perché non sapremo più quali sono le stelle e quali sono i satelliti artificiali.
1: E allora grazie mille all'astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda. Ci sentiamo venerdì prossimo.
0: Cieli sereni a tutti.

0: Rock Your Body, Justin Timberlake su Radiolina, canzone rifrescata dal 2002, ancora ben ritrovati le 17.45 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Tra poco continuiamo a parlare del mondo oltre la Terra e dell'aerospazio in generale, perché ritorna il festival dell'aerospazio qua a Olbia, ma ne parliamo tra poco qua su Radiolina.
1: Radio Smeralda.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
7: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna, buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
13: La Sardegna è stata solo lambita dall'impulso di aria più fresca che ha interessato il versante adriatico e poi le regioni meridionali. Avremo qualche annuvolamento sparso nelle prossime ore, ma in un contesto asciutto, e la presenza di venti moderati a tratti tesi dai quadranti settentrionali, che soffieranno però anche nella giornata di sabato. Avremo comunque tempo soleggiato nel weekend, quando rimonta poi l'anticiclone d'ovest, con un clima che ancora sarà abbastanza tardo estivo. Temperature minime in lieve calo specie sabato, massimi in aumento da domenica. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

La nostra migliore musica qua su Radiolina, ancora ben ritrovati, le 17.52, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, io sono Cristian Asara. La prossima settimana, dall'1 al 3 ottobre, il Museo Archeologico di Olbia ospiterà la quarta edizione del Festival dell'Aerospazio. Sono 3 giorni per capire come la corsa allo spazio stia creando lavoro, tecnologie, investimenti per la nostra isola. Già ne abbiamo parlato negli anni scorsi, già anche abbiamo seguito questo evento proprio in diretta qua su Radiolina. Ci sono dei nomi, ecco, perché ci sono comunque degli ospiti come ogni anno live. Ci sarà Megan Christian, che è un'ingegnera scienziata nella riserva astronauti dell'ESA. Ci sarà il collegamento con il fantastico Luca Parmitano. Ne avrete sicuramente sentito parlare, primo comandante italiano della stazione spaziale e futuro pilota della missione lunare Artemis 3, di cui abbiamo tanto parlato anche con il nostro Manuel Floris. Insieme a loro ovviamente ci saranno i giganti dell'industria aerospaziale come Leonardo e tanti altri, gli Atenei Sardi, e ci sarà anche fondamentale la tappa degli stati generali della Space Economy. Spazio aperto anche ai giovani con tanti laboratori gratuiti per scoprire le professioni del futuro. Ci sarà anche una mostra dedicata all'Einstein Telescope, sì, è un angolo anche dove indossare casco e tutto spaziale per foto sulla Luna. Quindi l'appuntamento è al Museo Archeologico, ingresso assolutamente gratuito e libero dal 1 di ottobre fino al 3 di ottobre. Ancora ben ritrovati cari amici, alle 17.53 minuti, siamo sempre live in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Una bella canzone da ascoltare nei prossimi minuti, Ora che non ho più te, Cesare Cremonini, dallo scorso anno qua su la prima radio in Sardegna, Radio Lì.

0: tutto la nuova canzone di Ultimo su Radiolina nel nostro venerdì. Come ben sapete, il prossimo anno Ultimo sarà in Sardegna, in particolare all'Olbia Arena, quindi sicuramente un bellissimo concerto. Ovviamente per i biglietti e tutte le cose ci sarà ancora tempo. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e un minuto.
2: Ehi, ci sei per il risparmio day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
1: Radiolina, Radio Notizie.
4: Buonasera da Teresa Pireda. Si chiude con una condanna per quasi tutti gli imputati sardi. Il processo per l'assalto ai blindati sull'Aurelia al GUP di Livorno ha inflitto pene comprese tra i 6 e 10 anni in reclusione agli 11 imputati che hanno scelto il rito abbreviato, con una sola posizione per la quale è stato disposto non un luogo a procedere. Dobbiamo essere ottimisti, ma bisogna prepararci a ogni evenienza possibile. Queste le parole del ministro della difesa Guido Crosetto a Sassari, a margine della cerimonia in cui è stata conferita la medaglia d'argento alla Brigata Sassari per l'operato svolto in Libano nell'ambito della missione UNIFIL. Mobilitazione del mondo dell'allevamento bovino sardo al porto dell'Isola Bianca, Olbia. Gli allevatori Coldiretti sono scesi in piazza per dire basta alle condizioni in cui versano da 15 mesi a causa dei blocchi imposti dall'Unione Europea per contenere la dermatite bovina, che conta ormai solo 2 focolai nell'isola. Sono 6 giovani tra i 19 e i 22 anni residenti a Monastire a Ussana che ieri sera, armati di spranghe, avrebbero assalito un gruppo di nordafricani vicino al CPA per vendicarsi dopo una lite in un bar. Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri. Operazione antidroga della polizia tra Gavoio, Lolai e Lula. 7 le misure cautelari su disposizione in GIP del Tribunale di Nuoro. L'indagine ha permesso di individuare 2 gruppi dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. In 8 mesi di attività sequestrati diversi chili di cocaina, marijuana e droghe sintetiche. Nuovo orario per il volo serale da Fiumicino Alghero lunedì, mercoledì e sabato partirà alle 20.30. Negli altri giorni invece l'operativo resta invariato con partenza alle 21.35. Lo fa sapere una nota Aero Italia, che ha anche previsto un incremento della capacità in diverse giornate di ottobre con l'obiettivo di rispondere alla domanda di traffico tra Alghero e Roma. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
5: Un saluto dalla redazione.
6: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano anche a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
5: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. Un meccanismo altamente ingegnoso, con tanto di intelligenza artificiale, usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene.
6: E il caso Fideuram riporta l'attenzione sulle truffe online. Secondo un'indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca EMAP Research, nell'ultimo anno sono stati oltre 1,8 milioni gli italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode nell'ambito dei conti correnti, per un danno economico totale stimato in più di 1,1 miliardi di euro. Tra i canali più usati dai malfattori ci sono le false mail e gli sms. In più di un caso su 4 la truffa è passata attraverso una chiamata telefonica, mentre nel 16% dei casi da un sito web contraffatto.
5: Gli esteri. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
6: Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista alla New York Times, a chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano. Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
5: Il calcio, il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi 114 delle 115 accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League. Le possibili sanzioni non sono ancora state stabilite, ma non si può escludere nessuna opzione, dalla retrocessione a una pesante penalizzazione o multa fino addirittura ad una possibile espulsione dalla Premier. Le accuse principali sono di aver gonfiato alcuni accordi di sponsorizzazione, non aver fornito informazioni finanziarie accurate e dettagli sui pagamenti a giocatori e allenatori, nonché di aver violato le norme del fair play finanziario dell'UEFA e le regole interne della Lega in materia di redditività e sostenibilità. Il club inglese ha sempre negato le accuse.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
12: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
13: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Le 18.09 in questo istante, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Via Mare. Sono Cristian Asara. Dopo l'informazione ripartiamo da Madonna.

0: You Got Love, Florence and the Machine su Radio Lira. Buon venerdì a tutti voi. State con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni dell'Unione. Domani in edicola scaricando l'app Unione Digi.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
10: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
11: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
10: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
11: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo ad Austis, Dorgali e Orani. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.

0: conseguí soñando. Carol G e Manu Chao viajando por el mundo su Radio Lina nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire in anteprima cosa leggeremo domani con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, abbiamo tra gli argomenti che racconteremo domani sicuramente il problema del costo del trasporto merci, che ha grandissime difficoltà in Sardegna e poi un effetto domino con tutti i problemi che conosciamo a livello di carburante. In realtà ci sono però delle tasse che imposte dall'Unione Europea che pesano sull'insularità e sul trasporto merci, e questo sta provocando pesanti difficoltà a tutto il sistema produttivo dell'isola. Contemporaneamente, ancora una volta, la continuità territoriale soffre, c'è il rischio che vengano tagliati dei voli proprio sull'asse Roma e Milano dai tre aeroporti sardi per il problema del caro carburante. Per esempio nei singoli giorni ci possono essere già problemi di posti per la mobilità dei sardi e anche di chi sardo non è. Ovviamente dietro c'è sempre il problema del carburante, e proprio la parte carburante è la notizia che arriva adesso, nel senso che l'Eni ha fissato un tetto massimo: da lunedì sarà 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il gasolio. In qualche modo c'è anche la risposta del governo, che è soddisfatta per ovviamente per il rischio che non si vada oltre i tetti già stratosferici che si sono toccati negli ultimi giorni. Altre notizie: c'era il ministro Crosetto a Sassari per premiare la brigata Sassari. Per omaggiare i Dimonios, il ministro ha lanciato l'allarme anche sui problemi internazionali davanti alle avanzate soprattutto della Russia. Dice: dobbiamo prepararci a ogni evenienza. Altra notizia: il problema della dermatite bovina. C'è stato una protesta oggi a Olbia, si chiede agli allevatori, tutti gli operatori della filiera chiedono stop alle restrizioni, perché la malattia deve essere declassata in quanto non ha le conseguenze nefaste che si ipotizzavano prima. Poi c'è stato anche ancora una volta c'è il problema del centro migranti di Monastir, dopo che ieri c'è stato uno scontro, una sorta di spedizione punitiva da parte dei giovani locali contro i migranti algerini. Quindi c'è grande attenzione sul centro, che strapieno. Poi sono tante altre notizie sull'Unione Sarda di domani, anche seguiamo oggi anche Gioca l'Italia, che c'ha un pezzo di cuore rosso blu. Da un lato c'è Nicolo Barella, che storicamente punto di riferimento degli azzurri, e poi dovrebbe esordire dal primo minuto anche Alessandro Romano, che ha scelto la maglia azzurra rispetto a quella possibile della Svizzera, che avrebbe potuto indossare. C'è anche Dani Maldini, che ha già fatto vedere cosa sa fare in queste prime giornate di campionato. Anche la Torres andrà a giocare col Vado, per vedere se riesce a confermare quanto è buono fatto nelle ultime uscite e per puntare in alto. Tutto questo sull'Unione Sarda e sull'app Unione Digital.
0: Vi leggeremo domani, grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto.
0: Radio Smeralda termina qua, vi lascio con l'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis. Da Cristian è tutto, un'ottima serata con Radiolina e a domani. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
2: L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis.
4: Amiche e amici, da quanto tempo? Torniamo finalmente con l'informatore sportivo 360. Non so se Giuseppe Valdese in regia si ricorda quando è stata l'ultima puntata, ma mi sembra passata una vita. Forse da giugno? Sì? C'era ancora freddo in Sardegna, nevicava, ve lo ricordate il freddo? No, probabilmente non vi ricordate, è passato troppo tempo, è troppo caldo soprattutto. Comunque è un piacere riavervi qui insieme all'informatore sportivo 360 per parlare di tutti gli sport che riusciremo a trattare e in questo momento ci sono degli sport che sono particolarmente di attualità. C'è stato soltanto l'imbarazzo della scelta perché è un momento nel quale in Sardegna ci sono grandissime manifestazioni, stanno ricominciando i campionati, rivedremo le nostre squadre, rivedremo i nostri atleti impegnati su tutti i campi e in ogni genere di attività. Pensate soltanto che Cagliari in questi giorni è invasa da 1600 giocatori di badminton, per dire quali sono le possibilità che offre la Sardegna, che è diventata un po' la terra promessa di qualsiasi genere di campionato mondiale, europeo, italiano, di ogni sport. Oggi parleremo di due sport che tra loro non c'entrano praticamente niente, ma avremo il piacere di riparlare con Leila Lai, che è la DS, così evitiamo, aggiriamo il linguaggio.
5: Bravissimo.
4: Di genere. Ok, DS della polisportiva Sarroc Sarlux di pallavolo di serie 3 maschile, che abbiamo avuto non troppo tempo fa, e assieme a lei c'era un ospite del tennis club di Decimomannu.
5: Verissimo.
4: Ok, io non sono riuscito a portare un tennista qui, ma ho portato uno che viene da Decimomannu, Riccardo Cheri, fresco di slot per il mondiale Ironman, cosa che per me significa subito inchinarmi e togliermi il cappello. Complimenti Riccardo.
6: Grazie per l'invito e buonasera a tutti.
4: Benissimo, allora precedenza al Memorial Cois che andrà in scena domani a San Rock, e nel quale cominceremo a vedere questa nuova squadretta che avete messo assieme a San Rock. Parlacene lì.
5: Sì, siamo arrivati alla terza edizione del torneo intitolato al professor Paolo Cois, la persona che ha fondamentalmente ha portato la pallavolo a San Rocco, ha contribuito alla sua crescita, alla sua diffusione. Ci cimenteremo in questo quadrangolare sabato e domenica. Abbiamo invitato gli arabi della Litiad, quindi una vetrina internazionale che si apre anche a San Rocco, Terni e Lecce, che sono due nostre competitor del campionato di A3 nell'altro girone, ma poi sai che a un certo punto ci si incrocia per scannarsi e prendersi quei due posti che ci portano nella categoria superiore.
4: Certo, così è. A me piace intanto sottolineare una cosa, che lo sport unisce, la Sardegna in questo caso diventa il collettore di tante problematiche politiche sulle quali si riesce a passare sopra grazie allo sport, perché noi in pochi giorni abbiamo avuto la squadra israeliana di pallacanestro, oggi e domani per chi ci segue in diretta a Oristano c'è una squadra russa di pallavolo, abbiamo gli arabi, abbiamo persino i leccesi, quindi insomma situazioni politiche diverse, scherziamo naturalmente, però fa piacere il fatto che lo sport sia un punto d'incrocio di atleti di ogni nazione che passa sopra problematiche che riguardano gli stati, ma non possono mai riguardare gli atleti, a meno che non ci sia un atleta di uno stato straniero che dia una pedata in faccia durante il nuoto al nostro Riccardo Cheri nel mondiale di Ironman, allora se la dovrò vedere con me. Intanto raccontaci come è arrivata questa qualifica, che è arrivata, questo lo so e lo dico già io, all'Ironman Italia di Cervia.
6: Sì, hai detto intanto una cosa molto giusta che condivido, che mi pare anche giusto rinforzare, e probabilmente anche l'anima non solo del triathlon, di tutti gli sport, è collegata al fatto che lo sport ti fa superare tante difficoltà e crea meccanismi di solidarietà. Quello che dicevi tu prima nel triathlon, io lo vedo in tutte le gare, vedo molta solidarietà tra gli atleti, vedo molta vicinanza. Probabilmente la sofferenza, è vero, unisce, crea una sensibilità diversa.
4: Certo, un'empatia inevitabile. Diversa.
6: Ecco, diciamo che in tutta questa sensibilità, in tutti questi meccanismi di solidarietà, però c'è anche l'agonismo, perché poi l'Ironman è una gara molto particolare, molto complicata, e alla quale si può partecipare per diversi motivi. I motivi sono disparati, si può solo anche immaginare di doverla terminare.
4: Comunque sono tutti motivi che nascono all'interno dell'atleta.
6: Sì, sono motivazioni personali. O addirittura si può ipotizzare o immaginare di partecipare ad un Ironman per competere. Quindi, diciamo, le gare sono all'interno della stessa iniziativa, della stessa diciamo competizione, possono esserci motivi diversi che portano l'atleta anche ad affrontare difficoltà diverse, perché un atleta che partecipa per competere, per avere un posizionamento in classifica, chiaramente affronta la frazione di nuoto, di bicicletta e di corsa con un'energia e probabilmente con una determinazione, e si prepara per quel tipo
4: un'attenzione
6: di determinazione.
4: Un'attenzione ai dettagli.
6: Nel
4: triathlon, per esempio, noi parliamo sempre, l'hai fatto tu poco fa, di nuotare, di pedalare, di correre, ma ci dimentichiamo che il triathlon è uno sport di tre discipline, ma di cinque frazioni, perché in mezzo ci sono le due transizioni nelle quali
6: devi essere bravo
4: anche a prepararti le cose, rispettando le regole e la sequenza corretta dell'indossare il casco, scarpe.
6: Sono molto stringenti,
4: però devi farlo in fretta.
6: Molto presenti, lo devi fare in fretta, e chi partecipa, diciamo, per competere deve stare attento anche al rispetto di queste regole, ma soprattutto anche a fare in tempi brevi. Ecco come è nata questa qualificazione al mondiale. Ti dirò.
4: Cioè sei andato a Cervia sapendo di essere...
6: Ecco, ti dirò, per essere molto
4: franco. Tu hai fatto
6: il
4: primo di categoria, mica
6: non scherzo.
4: Sì, io ho
6: fatto il primo di categoria e ti dirò che non me lo aspettavo, nel senso che io effettivamente sono molto esigente con me stesso, lo riconosco, è un mio tratto caratteriale.

0: meteora.
1: L'ho detto, cioè, anche io, nonostante avessi scritto di te quando facevi mountain bike, ma questo ne parliamo dopo.
0: Tanti anni fa. Quindi è andata non in via rocambolesca, perché una gara non può essere solo rocambolesca, deve essere anche programmata, ci sono diciamo delle fasi che l'atleta si prepara ad affrontare, dal nuoto. Il nuoto non è stato neanche agevole perché abbiamo incontrato tantissime
1: meduse. Però vedi, tu si vede che sei un atleta di endurance, perché stai parlando da troppo tempo in radio. In radio questo è un tempo troppo lungo, però capisco che sei una persona organizzata, e mi viene da chiedere invece a Leila, ma a livello di A3 maschile, o comunque a livello di campionati di Serie A, i pallavolisti, posto che la pallavolo non è fra gli sport professionisti, cioè ormai Gravina ce l'ha insegnato e questo non ci ha scandalizzato, ma loro sono atleti professionisti, cioè sono atleti che giocano a pallavolo e basta, o avete anche ragazzi che lavorano e giocano?
2: Guardate, tendenzialmente più sale il livello, meno lavoratori puoi avere, per tante ragioni. La prima che mi viene in mente è la doppia seduta quotidiana, quindi mattina e sera, che ti impegna tantissimo. Nel mio caso io ho una gran fortuna, ho tre lavoratori, ma sono tre pilastri della nostra squadra, sono tre ragazzi sardi, e sono il nostro capitano Riccardo Romoli, il nostro vice capitano Gabriele Pisu, e uno dei nostri palleggiatori Fabio Corridori, che tutti e tre, ti devo dire, hanno una devozione verso questa società. Ci siamo presi la Serie A tutti insieme, ci siamo salvati al primo anno, stiamo scalando piano piano la nostra storia, diciamo, tutti insieme, e riescono però a far condividere tutto quanto, insomma non c'è un allenamento in cui loro non spingano al 110%, anzi spesso e volentieri sono loro il motore di tutto. Quando magari i più giovani, sai, il giorno un pochino più difficile, tirano i remi in barca, allora sono lì loro che legnano e si tira avanti la barca così.
1: E poi naturalmente ci sono ragazzi che vengono da altre regioni, o addirittura che non sono neanche italiani, quindi comunque per loro venire qui e trovare un lavoro sarebbe magari già più complicato, perché è chiaro che facciano questo.
2: Sì, poi arrivano qua, i miei arrivano qua per questo, insomma, perché noi li cerchiamo per far questo. Quest'anno abbiamo una colonia di veneti e di pugliesi, siamo circondati praticamente, Veneto, Puglia, e poi ci siamo noi, che è baluardo, che cerchiamo di resistere alla colonizzazione degli estranei, diciamo così. Un ragazzo brasiliano, che è Enrico Zappoli, che quest'anno ha fatto il triplete con Reggio Calabria, quindi Supercoppa, Coppa Italia e campionato, un elemento di grande spessore, di grande valore.
1: Bene, ma è una squadra che ha delle ambizioni?
2: Non mi posso nascondere.
1: Perché allora, parlare di playoff non lo farei, perché tanto ai playoff vanno praticamente tutte tranne quelle che retrocedono.
2: No, ma poi non mi piace nascondere.
1: È importante andarci, però.
2: Assolutamente. L'anno scorso ti avrei risposto: vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, e ci siamo riusciti. Quest'anno ti dico che l'ambizione è quella di salire in A2. Poi che ci si riesca o meno lo vedremo, sarà il campo a parlare. Noi, io e l'allenatore, quest'estate abbiamo allestito un roster che comunque può ambire a questo. Siamo sicuramente, da tutti gli addetti ai lavori, messi tra le favorite. Insieme a noi ci sono altre due o tre squadre, sicuramente fra girone bianco e girone blu, però sì, l'ambizione è quella, assolutamente. Penso che sia il caso di riportarla questa A2 in Sardegna.
1: C'è a San Rocco, l'altra volta che sei venuta mi hai detto che c'è un grande affetto attorno a questa squadra.
2: Assolutamente, sempre di più.
1: Ecco, c'è il pubblico in grado di spingervi, come direbbe Claudio Ranini, di soffiarvi dietro per essere lanciati verso le posizioni più alte.
2: Guarda, la scorsa stagione è successo, nel senso che noi abbiamo fatto un primo giro di andata un po' zoppicante, diciamo così. Da dicembre in poi non abbiamo smesso di far punti, cioè noi siamo andati sempre a punti dall'ultima gara della girone di andata, e sai, più vinci più la gente si affeziona, si avvicina, si entusiasma.
1: Così.
2: È normale. Siamo arrivati ai playoff, che il palazzetto era una vera bolgia, era il nostro settimo, ottavo, nono, decimo giocatore, è stato bellissimo. Speriamo che però quest'anno sia la prima giornata, che sarà il 17 ottobre, quindi insomma sarà un test anche questo.
1: Certo, quando hai detto la doppia seduta, Riccardo ha detto: beati, devo fare tre. Io certi giorni ne devo fare tre. Ma allora, Riccardo, al di là della simpatia che hai immediatamente dimostrato, nella vita non è quello che si definisce un frillo, cioè è uno che ha un lavoro importante, di responsabilità, e fai uno sport che richiede tante ore di allenamento, non soltanto il fatto di dover imparare a nuotare, che poi da grande insomma, so cosa significa, è sempre molto complicato, il fatto di andare in bicicletta, che è uno sport di lunga durata, o di correre, è proprio il fatto di doverti organizzare la vita. Tu hai parlato

0: di famiglia, di figli.
1: È complicato.
0: Allora, tu, la tua giornata dura 24 ore? O hai una deroga particolare per averla di
1: Guarda,
0: 36?
1: io in effetti curo meno di tutto una parte che andrebbe curata in principio, cioè il sonno, cioè il riposo, perché tra le incombenze quotidiane, il lavoro, insomma, la casa, siamo tutti concentrati ad andare avanti nel quotidiano, questo è chiaro. Conciliare tutti questi impegni poi con gli allenamenti. Io ho anche due cani,
0: Ah,
1: tanto per intenderci.
0: infatti sembrava strano.
2: Sono un
0: Sembrava strano che
1: per
0: mancasse
1: chi ha
0: qualcosa.
1: coscienza di cosa significa tenere bene i cani, avere
0: Suoni anche la
1: amore.
0: chitarra, fai anche altre cose, no?
1: No, però dormo poco. Purtroppo questo è un problema. E chiaramente il riposo è sacrificato perché che è l'allenamento più importante. Poi
0: Sì.
1: riposare bene soprattutto. Però io riposo poco, questo è oggettivo. Poi noi atleti siamo muniti di tutti gli orologi che ti dicono quanto dormi, se dormi bene, dormi male. E il mio mi dice sempre che dormo male, quindi
0: Il
1: non mi
0: mio
1: consola mai.
0: da poco mi ha detto: sei un esperto del sonno. Non l'ho presa come un
1: È un
0: complimento.
1: plagio,
0: Non
1: è un plagio.
0: mi è sembrato un gran complimento. Comunque.
1: Comunque il triatleta, al di là diciamo, della mia situazione personale, deve indubbiamente programmarsi la vita, deve fare anche delle scelte, se stare sul divano a vedere dei film, che sono una cosa sacrosanta, no? O
0: Sì.
1: dedicare quelle ore alla corsa. Per esempio, a me capita spessissimo, anche d'inverno, qualche amico mi prende pure in giro perché mi vede correre alle 10 di notte, alle 11 di notte, col vento poi invernale, che tante volte diciamo, è un ulteriore nemico, no, all'attività agonistica, per cui devi conciliare tutto. Tu lo sai molto bene quali sono poi i sacrifici che bisogna fare. Hai un ritorno di tutti quei sacrifici quando riesci a tagliare il traguardo. Devo dirlo, questo sono una persona molto razionale io, però
0: Tu sai che
1: difficilmente mi
0: lo stai
1: emoziono anche
0: dicendo
1: per
0: a
1: lo
0: uno che
1: sport.
0: sa cosa
1: Però
0: significa,
1: devo dire che
0: quindi.
1: tagliare il traguardo di una gara è di qualsiasi gara, perché gli sportivi si ricaricano tagliando traguardi al di là del tempo. Però
0: È un po' quello
1: tagliare.
0: che diceva lei la prima, vincere
1: Eh
0: poi
1: sì,
0: ti dà
2: aiuta a
0: l'entusiasmo,
2: vincere,
0: ti
2: a
0: dà la
1: continuare,
0: carica.
1: ti stimola. Tagliare il traguardo di un Ironman significa proprio chiudere una fatica enorme e anche avere la consapevolezza che adesso ti devi godere un po' di tempo di riposo. Quindi
0: Certo.
1: a volte ci si emoziona anche perché si immagina di avere qualche settimana di totale libertà. Però è indubbio che devi conciliare tutti gli impegni quotidiani e cercare poi di fare il possibile, chiaramente il possibile, quello che
0: Ascolta
1: lasci
0: Riccardo,
1: fuori.
0: tu puoi evitare questa domanda e avvalerti della facoltà di
1: Facoltà di
0: non
1: non
0: rispondere, però
1: rispondere.
0: io la domanda te la voglio fare lo stesso. Cosa ti suscita il fatto che un atleta professionista sia, lasciamo stare il fatto che abbia avuto un incidente, che quello può capitare a chiunque, o che avesse bevuto una birra, che può capitare a chiunque. Che cosa ti suscita l'idea di sapere che un atleta professionista, anche ben pagato, alle 5 del mattino fosse in giro? A te che fai questo tipo di vita? Perché tu mi hai detto che riposi poco, ma immagino che.
1: Allora, forse noi amatori abbiamo l'esempio degli atleti professionisti, ma qui in Sardegna abbiamo anche l'esempio di atleti che hanno comunque costruito dei risultati importantissimi, che per noi sono un esempio. Mi viene da dire Giuseppe Solla, per esempio, è sempre stato
0: A
1: un
0: proposito di
1: atleta verso
0: gente
1: il quale
0: che ha
1: ispirarci,
0: familiarità
1: no?
0: con Kona e col
1: Che ha
0: mondiale di
1: familiarità con
0: Ironman.
1: Kona, ci sono corridori, insomma, ci sono tutta una
0: Sì,
1: serie di
0: perché
1: atleti
0: scusa,
1: che hanno.
0: devo fare una. Allora, per noi i corridori sono triatleti. Questo corridore che gioca a pallavolo, chi come si.
2: Eh sì, Villa Cidro penso
1: È
2: sia con tutti
1: un'anomalia.
2: gli.
1: Villa Cidro, sì.
2: Esattamente.
1: È una
0: Ci sono
1: fucina
0: dei
1: di
0: ciclisti.
1: campioni, è molto
0: 37,
1: famosa.
0: 38.
2: Quindi insomma.
0: Ciclista,
2: Giusto.
0: triatleti.
1: Sì, è una fucina di campioni
2: Sì, sì,
1: Villa
2: sì.
1: Cidro, dobbiamo
2: Beh, una terra
1: prenderne
2: che
1: atto. Che
2: produce
0: produce però
2: campioni. Bella
0: ormai
2: roba.
0: questo corridore ne hai parlato talmente bene che io credo che abbia ormai il permesso per giocare a pallavolo senza problemi, insomma, non facciamone un caso, ci mancherebbe. Dicevo, noi abbiamo grandi esempi, ma
1: Grandissimi esempi.
0: sono esempi che restano in questi sport.
1: Sì,
0: Io ti
1: sì.
0: chiedevo se ti
1: Chi
0: meraviglia
1: no?
0: vedere che in altri sport si possono permettere comportamenti magari un pochino più lenti, nel senso
1: Beh, più lenti.
0: che possono fare lo sgarro, ecco, diciamo così.
1: Ma il mondo dei pro, ecco, il triathlon ti dà questa opportunità di misurarti con i pro, perché poi alla fine il tempo, il cronometro parla e ti dice effettivamente dove sei collocato tu, dove sono collocati gli altri. E ti dirò di più che nelle fasi di preparazione di avvio gara ce li hai a fianco, perché partono qualche minuto prima di te, però anche le biciclette, tutte le fasi preparatorie sono di fianco agli amatori.
0: Però loro non li distingui, perché certe volte li vedi che magari hanno delle gambe tesi.
1: Sì, probabilmente li sottovaluti.
0: Sottovaluti
1: anche se ti devo dire che a Cervia o a Barcellona, dove ho avuto occasione di fare un altro Ironman importante per me, ho visto una grandissima varietà di generi umani, nel senso che trovi l'atleta che va lì proprio per partecipare, per godersi
0: c'è
1: la gara, preparato.
0: C'è il calabrone che non sa preparato. Che la fisica gli impedirebbe di volare.
1: Vedi insomma. Anche atleti veri però, cioè che sono da ammirare, perché li vedi strutturati fisicamente, preparati, scientificamente preparati, perché per affrontare una gara del genere rischi anche. Sono anche gare pericolose, perché la frazione di nuoto, insomma, ci deve arrivare comunque in qualche maniera preparato.
0: Però lo sport si è fatto seriamente. Adesso qui abbiamo un rappresentante di uno sport che secondo me in questi anni ha messo in mostra uno dei massimi livelli possibili di atletismo, perché l'atleticità dei giocatori di pallavolo è impressionante. A parte che si allenano sempre. Durante la partita si stanno allenando, nel riscaldamento si allenano, tra un set e l'altro fanno un mini allenamento, giocano la sera, si allenano di mattina.
2: È uno sport di ripetizione, poi se tu vuoi diventare bravo in attacco, bravo a muro, bravo in battuta, quel movimento, quel gesto lo devi ripetere infinite volte e non inizi quando hai un contratto da professionista, chiamiamolo così, anche se Gravina non vuole, però inizi
0: che
2: quando...
0: poi Gravina, adesso onestamente...
2: Ma poveraccio, faceva
0: è stato,
2: gaffe.
0: Sì, no, ha usato le parole sbagliate, ma è stato totalmente travisato, perché ha detto una cosa che non era un suo giudizio. Era una cosa oggettiva.
2: Correttissima, esatto. Inizi quando hai 6-7 anni, cioè la prima volta che entri in palestra, no? E quindi entri in un mood di ripetitività, di quotidianità che è sempre la stessa, che ti prepara il corpo a tutto quello. Sì. Poi anche nel nostro sport in maniera differente, perché lui io lo ammiro tantissimo, cioè da lontano, proprio perché quella è l'eccellenza dello sport in assoluto per me, no? C'è tanta ricerca scientifica anche nel nostro sport, più sali di livello, più ti circondi di professionisti, anche specialisti. Non so, io ho un preparatore atletico che studia ogni singolo ragazzo nelle singole situazioni e non ti parlo solo di rilevare
0: e poi
2: i battiti,
0: biodinamica,
2: bravissimo,
0: poi,
2: l'alimentazione, l'integrazione.
0: Noi avevamo parlato qui della relazione che c'è tra la federazione pallavolo e la federazione pesistica, con il direttore tecnico, che è sardo tra l'altro, Bastiano Corbu, che collabora con Velasco, che collabora certo, con la federazione, perché nel campo della forza la federazione pallavolo dice: voi siete quelli che ne capiscono.
2: Giusto.
0: E quindi dateci una mano
2: assolutamente.
0: Su quello. Va bene, a te non chiedo se un tuo atleta viene pescato in giro alle 5:30 del mattino,
2: perché
0: come
2: capita,
0: l'ha pensato.
2: Perché capita. Non chiedermelo, perché è ovvio.
0: Però a me, ecco, mi piacerebbe che i comportamenti non fossero valutati sulla base del risultato della partita precedente o successiva.
2: No, se tu fai riferimento sbagliato. Sicuramente all'episodio di Daniel certo, Maldini, okay. Certo. Noi ne abbiamo parlato in squadra, no? Perché nel nostro sport c'è stato un episodio molto sgradevole in Superlega. Prata sono stati beccati dall'antidoping due ragazzi che avevano appena ottenuto la promozione in Superlega. E ci siamo tutti chiesti: quanto sei scemo che ti fai beccare durante i playoff, dal sì. momento più clou della tua carriera.
0: Io parlavo del fatto di essere in giro al mattino, perché poi per fortuna nel caso di Daniel Maldini l'antidoping
2: infatti,
0: non c'entra,
2: però la debolezza può esserci,
0: però,
2: no?
0: Diciamo lo stile di vita,
2: l'errore di Maldini secondo me è stato solo uno: con quei soldi là, ma ti prendi un Uber, ti prendi un autista, fai qualcosa, insomma, in un modo o in un altro puoi ovviare.
0: Va bene, ma poi non vorrei neanche stare troppo sul caso, perché ahimè il problema è che non è un caso isolato, ma è un tipo di comportamento,
2: certo.
0: Però mi domando quale debba essere l'atteggiamento di una società se il loro atleti non fanno la cosiddetta vita, cioè la vita d'atleta, che prevede che dopo lo sforzo tu riposi.
2: Certo. Esistono le multe. L'unico modo per toccare i giocatori sono le tasche, quindi l'unica cosa che puoi fare è quella. Poi c'è anche da dire una cosa: più sali livello, più loro stessi sono consapevoli del fatto che io ho atleti che non vedono l'ora di andare a letto la sera, perché vogliono fare quel tot di ore prima della seduta del mattino, che mangiano pollo, riso, tutto pesato, tutto sistemato, l'integrazione, non bevo la birra, magari te la dedichi il sabato notte un bicchiere, insomma è ovvio che lì entra molto l'esigenza che tu hai verso te stesso.
0: Ma anche perché immagino che sollevarsi a murare o a schiacciare con mezzo chilo in più da portare su, io adesso,
1: è un problema.
0: Penso a Riccardo che va in salita, comunque diventa anche, certo, anche un problema pratico, certo. Quindi
2: la prestatività passa anche da quello, dalla tua vita extra campo, dall'alimentazione, il sonno, il riposo, come ha detto lui, è parte dell'allenamento, sì. Parte dell'allenamento.
0: Ma io credo che l'ammirazione che noi abbiamo verso gli sportivi non sia perché vincono soltanto, perché sono dei vincenti, ma anche perché hanno, rispetto a noi persone normali, una capacità di concentrarsi, di focalizzarsi su un comportamento virtuoso, su una routine assolutamente precisa, che alla fine è, come lo è l'esercizio per il pianista o per il violinista, è alla base di quel successo. Quindi quello che noi ammiriamo in loro è la loro capacità di rendersi più vicini alla perfezione possibile.
2: Il sacrificio non è per tutti e non è da tutti. Lo sport ne richiede tantissimo. Ne richiede affettivi, fisici, di tutti i generi. Quindi sì, lo sportivo di alto livello è da ammirare. Ecco.
0: Certo, da ammirare assolutamente per questo.
1: Purtroppo. Purtroppo.
0: Riccardo, da oggi sei impegnato nella programmazione, perché tu hai preso la slot, hai acquistato l'iscrizione per Kona 2027, quindi già da oggi stai programmando un viaggio complicato come quello per le Hawaii.
1: Abbiamo sì. Un anno di tempo.
0: Non è molto, però.
1: Non è molto perché
0: ci sono le domeniche, i festivi rossi.
1: C'è l'inconveniente.
0: Adesso un attimo che siamo sotto Natale.
1: Dobbiamo anche recuperare un po' di peso, no? Perché dopo la gara di Cervia, insomma, teniamo in considerazione che i triatleti spendono 7-8 mila calorie durante una gara.
0: Anche le calorie va bene, ma ci sarà da tirar fuori anche degli euretti, perché la tua famiglia vorrà
1: andare alle Hawaii. È impegnativo in ogni caso dal punto di vista logistico. Noi comunque sia proveniamo, non partiamo da Zurigo, partiamo da Cagliari, quindi
0: adesso
1: dobbiamo,
0: voi sardi, non lamentatevi sempre dell'insulare.
1: No, ci mancherebbe. Il problema della bicicletta, che le Hawaii, che non perdano la bicicletta.
0: Il problema è l'insularità delle Hawaii, però non della Sardegna, perché le Hawaii sono un'isola. Avremo modo per riparlare. C'è un anno. Vogliamo dare l'appuntamento per il Memorial Course invece?
2: Assolutamente, vi aspettiamo domani e domenica, prima gara alle ore 17, la prima sarà Sarlux e Sarroc contro Terni, a seguire ci sarà Alitiad contro Lecce e il giorno seguente finaline, diciamo terzo quarto posto e poi primo e secondo a incrociarsi, sempre dalle 17 a seguire.
0: Molto bene, se invece state ascoltando la trasmissione sul podcast che avete scaricato su radiolina.it, su videolina.it, magari non la state seguendo in diretta, ma sono passati dei giorni, magari ve lo siete perso. Pazienza, peggio per voi, ricordatevene per la prossima volta. Grazie a Riccardo Cheri e complimenti ancora per la sua qualifica al Mondiale Ironman.
1: Grazie davvero.
0: Grazie a Leila Lai, in bocca al lupo naturalmente per questa stagione che Sarroc affronta con la forza di chissà quanto vale e vuole sfidare gli avversari.
2: Grazie mille per l'invito, come sempre.
0: E grazie a tutti voi, oltre a Giuseppe Valdés dietro il vetro, che ci avete seguito. Appuntamento come al solito per venerdì prossimo 18:30-19, sempre su Radiolina e su Videolina, sempre con la possibilità di riascoltarci scaricando i nostri podcast su radiolina.it, su videolina.it, e noi saremo sempre qui a parlare di sport.
3: L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Meis. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18:57 minuti.
4: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
5: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
4: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
5: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
4: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Economia in primo piano, mossa dell'ENI contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
6: La cronaca: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
7: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno di un bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia, arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita.
6: Due persone sono rimaste uccise e 5 ferite a seguito di attacchi con droni delle forze armate ucraine su 2 mercati nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. 4 invece le vittime a seguito di un attacco con droni russi ad un edificio per uffici a Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky annuncia che Trump consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot.
7: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron e dalla premier Dambrì.

0: Fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
2: Buonasera da Teresa Pireda. Si chiude con una condanna per quasi tutti gli imputati sardi. Il processo per l'assalto ai blindati sull'Aurelia al GUP di Livorno ha inflitto pene comprese tra i 6 e i 10 anni in reclusione agli 11 imputati che hanno scelto il rito abbreviato con una sola posizione per la quale è stato disposto non un luogo a procedere. Dobbiamo essere ottimisti, ma bisogna prepararci a ogni evenienza possibile. Queste le parole del ministro della difesa Guido Crosetto a Sassari, a margine della cerimonia in cui è stata conferita la medaglia d'argento alla Brigata Sassari per l'operato svolto in Libano nell'ambito della missione UNIFIL. Mobilitazione del mondo dell'allevamento bovino sardo al porto dell'Isola Bianca, Olbia. Gli allevatori Coldiretti sono scesi in piazza per dire basta alle condizioni in cui versano da 15 mesi a causa dei blocchi imposti dall'Unione Europea per contenere la dermatite bovina, che conta ormai solo 2 focolai nell'isola. Sono 6 giovani tra i 19 e i 22 anni residenti a Monastire a Ussana che ieri sera, armati di spranghe, avrebbero assalito un gruppo di nordafricani vicino al CPA per vendicarsi dopo una lite in un bar. Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri. Operazione antidroga della polizia tra Gavoio, Lolai e Lula. 7 le misure cautelari su disposizione in GIP del Tribunale di Nuoro. L'indagine ha permesso di individuare 2 gruppi dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. In 8 mesi di attività sequestrati diversi chili di cocaina, marijuana e droghe sintetiche. Nuovo orario per il volo serale da Fiumicino Alghero lunedì, mercoledì e sabato partirà alle 20.30. Negli altri giorni invece l'operativo resta invariato con partenza alle 21.35. Lo fa sapere in una nota Aeroitalia, che ha anche previsto un incremento della capacità in diverse giornate di ottobre con l'obiettivo di rispondere alla domanda di traffico tra Alghero e Roma. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. 3 giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come i frullini col cuore Galbusera da 300 grammi a 2,29 euro. Nel reparto ortofrutta i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,69 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la pancetta di suino a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita.

0: La buona notizia è che il numero di decessi nel nostro paese è in calo, anche se leggero, ma le malattie cardiovascolari restano ancora saldamente come la prima causa di morte, quasi un terzo del totale, con un costo sanitario stimato in oltre 40 miliardi di euro. Eppure, gran parte di infarti, ictus e altro potrebbe essere prevenibile.
1: Salviamo il paziente.

0: pazienti che stanno male in acuto, ma il problema è che manca totalmente una prevenzione cardiovascolare che deve essere fatta su larga scala e nei soggetti ancora sani. Questo è un fatto essenziale per evitare che ci sia poi un peggioramento negli anni a venire delle problematiche e sia effettivamente possibile ridurre il rischio cardiovascolare che poi porta il paziente ad avere effettivamente la malattia.
1: Due aspetti sono sicuramente molto importanti. Il primo è fare un'adeguata prevenzione nel territorio. Il paziente deve curare al meglio tutti i fattori di rischio modificabili, dall'ipertensione arteriosa alla dislipidemia, su cui c'è da fare un lavoro molto molto importante a livello della medicina di base, della medicina territoriale e della cultura generale dei pazienti. Poi l'abolizione del fumo di sigaretta, soprattutto in chi ha altri fattori di rischio, il controllo del diabete, sono tutte condizioni che predispongono a eventi ischemici cardiaci, per cui è molto importante agire sulla prevenzione, è l'arma migliore che abbiamo.
2: Al San Francesco di Nuoro novità e risultati importanti nel trattamento dello scompenso cardiaco grazie alla telemedicina e nei tempi di intervento.
0: È dimostrato come la presa in carico dei pazienti anziani con scompenso cardiaco riduca il ricovero quasi nel 70% dei casi, oltre ovviamente a essere una cosa ben gradita dai pazienti anziani, soprattutto in una popolazione anziana come quella sarda e in un contesto sociale e logistico difficile come quello del nuorese.
1: Il piano nazionale esiti dimostra che all'interno dell'ASL di Nuoro il numero di pazienti trattati entro 90 minuti dall'esordio dei sintomi è oltre l'80%, quindi ben sopra la media nazionale. Questo è un dato molto importante perché il tempo di ischemia è un tempo che per il cuore è estremamente importante nella possibilità che induca poi o disfunzione cardiaca nel futuro e quindi scompenso cardiaco o fino anche porti il paziente al decesso.
0: Deve cambiare il paradigma di presa in carico e di prevenzione. Non possiamo dare la colpa ai cittadini o comunque al sistema che in questo momento non funziona per le liste d'attesa, insomma per le solite cose. Noi dobbiamo pensare di fare un programma differente di prevenzione che deve essere però portato avanti dalle aziende in modo innovativo, così come noi siamo stati innovativi, abbiamo fatto sì che molti giovani medici scegliessero la nostra azienda in un momento storico dove tutto il resto dell'ospedale in controtendenza. È bene che le aziende sentano la parte tecnica e si metta veramente in campo un nuovo sistema di prevenzione sostenibile, rapido, smart. Abbiamo presentato noi dei dati al nostro congresso dove in 10 minuti di challenge si riesce a cambiare il profilo e la traiettoria di rischio di un'intera popolazione. Dobbiamo portare innovazione.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.
5: Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo.

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.

tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: Ui, stai andando a fare la spesa?
4: Sì, faccio un salto da Conad.
3: Quindi vai dai sardi?
4: No, da Conad.
3: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
4: Si scrive Conad, si legge sardi.
5: A Giave, per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre, concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre, ore 16, processione solenne e alle 22, fuochi d'artificio. Il 27, gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28, concerto dei Rockside.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
8: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14.
7: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: Radio Lina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
11: La Sardegna è stata solo lambita dall'impulso di aria più fresca che ha interessato il versante adriatico e poi le regioni meridionali. Avremo qualche annuvolamento sparso nelle prossime ore, ma in un contesto asciutto, e la presenza di venti moderati a tratti tesi dai quadranti settentrionali che soffieranno però anche nella giornata di sabato. Avremo comunque tempo soleggiato nel weekend, quando rimonta poi l'anticiclone da ovest, con un clima che ancora sarà abbastanza tardo estivo. Temperature minime in lieve calo specie sabato, massimi in aumento da domenica. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Buonasera da Teresa Pireda. Si chiude con una condanna per quasi tutti gli imputati sardi. Il processo per l'assalto ai blindati sull'Aurelia al GUP di Livorno ha inflitto pene comprese tra i 6 e i 10 anni in reclusione agli 11 imputati che hanno scelto il rito abbreviato con una sola posizione per la quale è stato disposto non un luogo a procedere. Dobbiamo essere ottimisti, ma bisogna prepararci a ogni evenienza possibile. Queste le parole del ministro della difesa Guido Crosetto a Sassari a margine della cerimonia in cui è stata conferita la medaglia d'argento alla brigata Sassari per l'operato svolto in Libano nell'ambito della missione UNIFIL. Mobilitazione del mondo dell'allevamento bovino sardo al porto dell'Isola Bianca, Olbia. Gli allevatori Coldiretti sono scesi in piazza per dire basta alle condizioni in cui versano da 15 mesi a causa dei blocchi imposti dall'Unione Europea per contenere la dermatite bovina, che conta ormai solo 2 focolai nell'isola. Sono 6 giovani tra i 19 e i 22 anni residenti a Monastire a Ussana che ieri sera, armati di spranghe, avrebbero assalito un gruppo di nordafricani vicino al CPA per vendicarsi dopo una lite in un bar. Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri. Operazione antidroga della polizia tra Gavoio, Lolai e Lula. 7 le misure cautelari su disposizione in GIP del Tribunale di Nuoro. L'indagine ha permesso di individuare 2 gruppi dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. In 8 mesi di attività sequestrati diversi chili di cocaina, marijuana e droghe sintetiche. Nuovo orario per il volo serale da Fiumicino Alghero lunedì, mercoledì e sabato partirà alle 20.30. Negli altri giorni invece l'operativo resta invariato con partenza alle 21.35. Lo fa sapere in una nota Aeroitalia, che ha anche previsto un incremento della capacità in diverse giornate di ottobre con l'obiettivo di rispondere alla domanda di traffico tra Alghero e Roma. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a 2 passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
9: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.

0: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
1: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
0: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
1: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
6: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra, insieme a tantissime sorprese.
5: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
6: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
8: Potremmo dirti: non ci pensare.
7: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
9: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddanietta Sassari in strada 14.
10: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Christmas.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
7: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
8: Al centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience The Magic is Back. 3 giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo ad Austis, Dorgali e Orani. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
13: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14.
14: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
4: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
3: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
4: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: delle sorelle Owens?
1: Sì, se amiamo qualcuno muore.
0: Ma dai.
2: A settembre
1: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
1: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Buonasera, bentrovati all'edizione delle 19 del telegiornale di Videolina. Cominciamo come sempre dai titoli del nostro sommario. Ci prepariamo a difenderci, ma siamo ottimisti. A Sassari per celebrare la brigata, il ministro Crosetto non nasconde i timori per eventi di guerra nel Mediterraneo.

0: proposte arrivate online. Tanto Cagliari nella prima nazionale del Mancini bis, oggi contro il Belgio l'esordio di Romano, in campo anche Barella e Maldini, scalpita in panchina. In rapporto del nostro giornale, la cerimonia a Sassari per il saluto ai militari della brigata che sono rientrati dal Libano. C'era anche il ministro della difesa Crosetto che ha parlato dell'attuale situazione internazionale. Sentiamo Maria Grazia Letta.
1: L'Italia ha ripudiato la guerra ma non la difesa. Il ministro Guido Crosetto cita gli articoli 11 e 52 della Costituzione, pace e difesa nazionale, bilanciando il ripudio alla guerra con il dovere di proteggere il paese. Durante il suo intervento, la cerimonia ufficiale di saluto ai militari della brigata Sassari, rientrati dal Libano un mese fa, e sui possibili venti di guerra anche nei paesi del Mediterraneo.
2: Ci prepariamo a difenderci sapendo che probabilmente mai dovremmo farlo, nel senso dobbiamo essere ottimisti anche in tempi drammatici come questi.
1: Sassari e l'isola abbracciano i demonios nella sua piazza più bella, come sottolineato dal primo cittadino Mascia, dopo 5 mesi impegnati nella missione UNIFIL. Ai sassarini è stata conferita la medaglia d'argento dell'esercito per l'attività svolta durante la precedente missione.
2: La brigata è un esempio di coraggio, di serietà, di professionalità e di capacità di trasmettere anche a migliaia di

0: Non è giusto, perché questo abbiamo verificato che le norme consentono, dopo che è spento il focolaio, di poter movimentare.
1: La scelta di Olbia non è casuale, è dal porto Isola Bianca infatti che passa una parte importante della movimentazione dei bovini diretti fuori dalla Sardegna.
2: Non si può più continuare di questo passo, gli allevatori hanno fatto la loro parte, vaccinato per 2 anni consecutivi, sia pure con tanta diffidenza più che giustificata iniziale, hanno fatto il loro dovere, sono stati vaccinati il 97% degli animali, ora è il caso che rispettino gli accordi e le norme, chi ce le impone, cioè Roma e Bruxelles devono liberalizzare la Sardegna, non possono 2 allevamenti tenere in ostaggio un'isola, bisogna uscire, lavorare e permettere agli allevatori di riportare a casa i propri sacrifici.
3: Caro carburanti, Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi al litro. Da lunedì gasolio a 2,19 euro e benzina a 1,99 euro, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi. Il limite appunto scatterà da lunedì, durerà per un mese con possibilità di proroga. L'iniziativa arriva proprio alla vigilia di ulteriori annunciati aumenti. Dopo le polemiche per la cancellazione dell'ultimo volo Fiumicino-Alghero, Air Italia ha scelto una via diversa. Per 3 giorni alla settimana gli ultimi 2 collegamenti saranno accorpati. Ci racconta tutto Luca Neri.
4: Una scia di polemiche scatenata quando Aero Italia aveva annunciato un volo in meno serale sulla tratta Fiumicino-Alghero dal 1 ottobre da 4 a 3 ed eliminato il collegamento delle 21.35. Costi troppo alti, poche prenotazioni, questa era stata la motivazione che non aveva convinto i passeggeri. E la compagnia corre subito ai ripari. Per 3 giorni a settimana, il lunedì, il mercoledì e il sabato, il collegamento delle 21.35 e il precedente serale saranno accorpati in un unico volo alle 20.30. Gli altri 4 giorni invece resterà operativo il collegamento delle 21.35. Ma Aero Italia ha già annunciato l'incremento della capacità anche in alcune giornate di ottobre per l'Alghero Fiumicino. Il 1 ottobre con più posti e un volo aggiuntivo, ancora posti addizionali il 5 ottobre e il 15 per il collegamento delle 7.10.
3: A Cagliari l'iniziativa di Italia Viva per scrivere il programma elettorale per le politiche si chiama La primaria delle idee, ce ne parla Maurizio Lanti.
5: Hanno ribaltato l'approccio alle consultazioni politiche, dal presentare un programma per raccogliere voti e sostegno elettorale a farlo scrivere direttamente dagli elettori. In quella consultazione online che hanno chiamato le primarie delle idee. Italia Viva sbarca a Cagliari per uno dei numerosi appuntamenti in vista delle politiche del 2027, in quella Sardegna che nella fase di elaborazione del programma nazionale ha fatto la propria parte.
6: Anche la Sardegna ha espresso 2 idee che sono risultate fra le prime 50 selezionate dal comitato scientifico. Una riguarda il tema dello spopolamento, del contrasto agli svantaggi dell'insularità delle aree interne, e l'altra la continuità operativa per le imprese in difficoltà. Quindi abbiamo dato il nostro contributo e siamo molto orgogliosi.
5: E l'appuntamento con la tornata elettorale del 2027, considerati anche gli scenari internazionali, ha un peso importante sul futuro del bel paese e della democrazia stessa, come sottolinea il vicepresidente di Italia Viva Enrico Borghi.
7: Ma nella nostra Europa nel 2027 vanno al voto l'Italia, la Francia, la Spagna, la Polonia, cioè i più importanti paesi, e nella Repubblica Tedesca si dovrà eleggere il nuovo presidente federale, con il rischio che si possa saldare lì una nuova maggioranza fra i conservatori e i neonazisti di AfD. Quindi stiamo giocandoci molto del nostro futuro e il voto che anche in Italia ci sarà nel 2027 è un tassello fondamentale in questa direzione.
3: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
8: Sara di Olina, Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Arborea, l'allarme del comparto lattiero caseario, energia, clima e trasporti mettono a rischio la tenuta delle aziende. Sentiamo Marco Lai.
9: A lanciare l'allarme è la 3A di Arborea e non è di quelli che passano inosservati. Lo scenario economico attuale è tale da mettere in difficoltà un comparto florido come quello del bovino da latte.
10: Alla forte riduzione del prezzo del latte

0: livello internazionale, si sommano l'aumento dei costi di energia, dei trasporti e delle materie prime e gli effetti sempre più pesanti del caldo sulle nostre stalle.
1: Fattori economici e climatici che mettono a rischio la tenuta delle imprese agricole e la sostenibilità della filiera lattiero-casearia sarda. La Trea mette insieme 146 aziende socie. Un recente studio condotto con l'Università di Sassari ha evidenziato come le stalle siano riuscite a mantenere i livelli produttivi a fronte di un'impennata senza precedenti dei costi energetici. Ora però è tempo di intervenire.
0: Abbiamo chiesto alla Regione un intervento straordinario direttamente a favore degli allevatori. È un intervento sulla falsariga delle misure già adottate nel 22, con un sostegno proporzionato al numero dei capi.
1: Serve l'apertura di un tavolo tecnico fra assessorato, organizzazioni agricole e rappresentanti della filiera.
0: Noi dobbiamo garantire una remunerazione corretta e una sostenibilità ai nostri soci, e per garantire questa sostenibilità in momenti così difficili, così particolari, dobbiamo chiedere l'aiuto alla Regione.
2: Restiamo nell'Oristanese perché a Chilarza c'è stato un incontro, un confronto tra Confagricoltura e la provincia per la gestione della fauna selvatica. Mario Tasca.
3: Cinghiali e cornacchie nei campi, cormorani nei compendi ittici. A Chilarza, Confagricoltura e provincia di Oristano si sono confrontati sui danni causati dalla fauna selvatica e sulle misure per contenerli.
4: In questi ultimi anni abbiamo assistito a una forte crescita della popolazione faunistica in provincia e questo sta creando forti difficoltà di coesistenza tra appunto la fauna e le attività economiche, quindi agricole in primo luogo.
3: Nel 2024 la provincia di Oristano ha liquidato oltre 245.000 euro per 66 istanze, mentre per il 2025 le risorse erogate dalla regione sono state inferiori e per le stesse richieste sono stati previsti 164.000 euro ancora in fase di impegno e liquidazione.
5: C'è anche una forma di indennizzo che comunque è sempre minima e che porta comunque a non soddisfare le esigenze del mondo agricolo, ma nel contempo abbiamo anche un altro problema, che queste risorse, se investite in una gestione corretta alla fauna, avrebbero un successo maggiore per le imprese, il territorio e il cittadino.
3: Gli indennizi per le imprese non bastano e non risolvono. La provincia punta anche a capire come si spostano e si riproducono gli animali per individuare interventi più duraturi.
6: Non è più sufficiente l'intervento di contenimento, di abbattimento sulla fauna selvatica e quindi è necessario andare a indagare quelle che sono le cause che spinge questi animali a trasferirsi in delle zone in cui prima non erano presenti o comunque in numero ridotto.
2: Gran parte della produzione sarda di plastica viene stoccata nella piattaforma tecnologica di Olbia, dove prende corpo un nuovo impianto. Ci racconta tutto Giampaolo Cuccuro.
7: Fronteggiare l'emergenza, ma allo stesso tempo pensare al futuro, alla plastica come risorsa da trattare e non solo come rifiuto da smaltire. La piattaforma tecnologica di Olbia, gestita da Cipnes, su richiesta della regione e di Corepla, è venuta incontro alle esigenze della Sardegna, allestendo un'area di accumulo con telecontrollo e sistema antincendio, in grado di accogliere gran parte della produzione isolana. In fase di studio, un impianto per il riciclo chimico.
8: Ci hanno chiesto di poter dare un aiuto, siamo subito intervenuti e siamo stati una grande base di stoccaggio per il nord e il centro e parte anche del sud Sardegna.
7: Nel frattempo energia dai pannelli solari e si lavora al biodigestore finanziato con 22 milioni di euro, metà dei quali di risorse proprie.
8: Verrà prodotto il biometano e sarà in grado di approvvigionare il fabbisogno energetico di quasi tutta la città, mentre la parte più solida verrà invece utilizzata per i terreni.
7: Le discariche in fase di ampliamento producono corrente che poi viene ceduta all'Enel.
8: È in grado, attraverso un grande gruppo elettrogeno, di dare una quantità di energia elettrica che poi viene messa in rete, teoricamente per 5.000 abitanti equivalenti.
7: In località Spirito Santo si accura anche dell'ambiente. Qui è in fase di approvazione un oliveto che prevede la messa a dimora di 5.000 alberi.
2: È il momento delle anticipazioni delle notizie che troverete domani sull'Unione Sarda con Michele Ruffi.
9: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani i trasporti con la richiesta di una sospensione dell'ETS, l'eurotassa sui collegamenti marittimi che qui nell'isola incide anche sui rincari di tanti prodotti. Poi c'è anche la continuità aerea che scricchiola tra biglietti introvabili e lunghe file ai check-in, soprattutto nell'aeroporto di Cagliari. Poi il ministro Crosetto a Sassari omaggia la brigata e in riferimento ai conflitti internazionali dice bisogna prepararsi a ogni evenienza. A Cagliari focus sui cantieri stradali, quelli della rete del gas in via Roma sono fermi perché sono stati fatti alcuni ritrovamenti archeologici. Negli spettacoli, musica e solidarietà, presentiamo il concerto dell'UNICEF al Teatro Lirico di Cagliari e infine nello sport il calcio con la nazionale, ovviamente in primo piano l'esordio di Alessandro Romano. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
2: E noi facciamo ancora una breve pausa.
10: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
11: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
12: Il Cagliari in diretta.
2: Sono tanti gli studenti stranieri che hanno scelto Cagliari con il progetto Erasmus. Sentiamo Stefano Birocchi.
13: Siamo molto contenti perché vuol dire che le attività internazionali che svolgiamo, le varie iniziative hanno molto successo e evidentemente vale anche il passaparola degli studenti che sono già stati qua con i loro colleghi.
14: Cagliari sempre più internazionale, oltre 500 studenti Erasmus provenienti da 30 paesi hanno scelto l'Università del Capoluogo per il primo semestre, numeri record celebrati all'Erasmus Welcome Day ospitato al Conservatorio.
13: È una grande opportunità per la città, per la regione in generale, perché diventiamo sempre più attrattivi, facciamo conoscere i nostri territori, quello che possiamo offrire.
14: C'è anche chi torna come Lola dalla Transilvania al suo secondo Erasmus a Cagliari.
15: I came back because I fell in love with this place and with everything.
16: Mi sono innamorata di Cagliari. Le persone mi hanno fatto sentire a casa. Ormai è la mia seconda casa.
15: I feel it's like a second home for me.
14: Una storia di integrazione arriva dal poverissimo Sri Lanka. Vanarani, arrivata a Cagliari con il progetto Smile Now, si è laureata nel 2025 in relazioni internazionali e ha deciso di restare. Ora è pronta per il dottorato e a trasmettere il suo entusiasmo ai nuovi arrivati.
17: Because I love Sardinia and also their hospitality means accoglienza and from my own experience.
16: Voglio dire ai nuovi studenti che qui possono vivere un'esperienza meravigliosa e costruire il proprio futuro.
17: You will have a bright future.
2: Svelare l'Einstein Telescope nelle scuole superiori di Nuoro, questa è la principale novità della notte dei ricercatori in Barbagia. Sentiamo Gianfranco Locci.
18: È estremamente importante perché, dato l'orizzonte temporale del progetto Einstein Telescope, noi vogliamo raggiungere le persone che saranno gli adulti di domani, cioè le nuove generazioni.
19: L'osservatorio di onde gravitazionali incontra le scuole superiori in quella notte dei ricercatori imbastita ai piedi del Monte Ortobene. Diventa la principale attrattiva, tema di discussione per quegli studenti che hanno voglia di costruire un futuro ambizioso con partenza dal cuore dell'isola. E al liceo Aspronisatta lo sanno bene.
20: Per il liceo Aspronisatta è molto importante in quanto polo umanistico, si apre anche agli aspetti scientifici, tecnologici, anche pensando alle prospettive di lavoro futuro, occupazionali, estremamente importante.
19: Un territorio che scommette su ricerca e tecnologia senza esitazioni, intelligenza artificiale, laboratori, eventi e dibattiti. Il faro di questa edizione di Sharper però si conferma Einstein Telescope.
21: Bisogna che i territori capiscano qual è la portata di questo progetto, di questa infrastruttura e quali possono essere le ricadute sul nostro territorio, anche perché nelle scuole e fra i giovani ci sono i possibili ricercatori del domani.
18: Ai giovani d'oggi cosa vorrebbe dire?
22: Di non aver paura di osare, esattamente nello spirito del progetto Einstein Telescope, che cerca di rispondere a domande sempre più entusiasmanti e che sono ai confini della ricerca odierna.
2: La chiesa campestre Santa Maria a Vallermosa ha avuto una serie di lavori di restauro. Allora vediamo com'è nel servizio di Valentina Orcio.
0: Piccola ma capace da secoli di custodire una devozione grande, quella dei fedeli di Vallermosa, è la chiesetta campestre di Santa Maria, circondata dai resti delle antiche terme e oggi riportata al suo antico splendore dopo un intervento di restauro.
1: È la riconsegna a questo popolo fedele anche attraverso gesti significativi come appunto quello di una benedizione per dire quanto la fede in Cristo si radica nel vissuto ordinario di una comunità.
0: Una devozione che attraversa le generazioni e che ancora oggi lega la comunità a questo piccolo luogo di culto.
12: Le strutture sono bellissime perché contengono una perla, la perla è la comunità cristiana.
0: Il restauro ha valorizzato la chiesetta e ne ha restituito i dettagli, riportando l'attenzione anche sul patrimonio culturale che questo piccolo luogo custodisce.
23: Questo luogo rientra in un progetto di valorizzazione turistica culturale anche perché all'interno della chiesa si trovano delle terme romane.
0: È proprio la semplicità e la sua forza. Poche pietre, uno spazio raccolto, ma dentro una storia fatta di fede, memoria e identità.
24: Esternamente sembrerebbe la classica chiesa campestre in stile gotico catalano, all'interno invece ci sono delle citazioni che sono più liberty.
2: Parleremo di sport tra poco dopo la pubblicità.
25: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Stasera alle 20.45 contro il Belgio scende in campo la prima Italia del Mancini bis, titolari Barella e Romani. Maldini si scalda per una chance a gara in corso. Sentiamo Luca Neri.
26: Romano al centro, Maldini che scalpita, il Cagliari che sarà uno dei club più rappresentati nel nuovo corso della nazionale di Mancini. Stasera contro il Belgio, fischio d'inizio all'Olimpico di Roma alle 20.45, l'Italia si presenterà con 11 giocatori di 10 squadre diverse. Solo l'Inter avrà due titolari con Barella e Pio Esposito, ma anche in panchina tantissima varietà e il Cagliari con due giocatori sarà una delle pochissime ad avere più di un rappresentante. L'altro blocco è quello dell'Atalanta, 4 giocatori ma tutti in panchina. Maldini non giocherà dal primo minuto, la sinistra scelta sembra essere Cambiaghi del Bologna, ma è probabile un suo utilizzo a gara in corso. Già fondamentale Romano a centrocampo con Tonali e l'ex rosso-blu Barella. E sul 2006 del Cagliari, ieri il CT Mancini si è dilungato in conferenza stampa, riconoscendo il merito dell'opera di convincimento del ragazzo, passato dalle giovanili della Svizzera all'azzurro, proprio a Claudio Ranieri. L'ho avuto alla Roma, ha spiegato il tecnico campione d'Europa, e ha fatto un ottimo lavoro. Poi ha raccontato l'amore a prima vista con Romano, lo conoscevo poco. Mi ha fatto subito una buona impressione. Vede il gioco, ha detto Mancini. Tocca il pallone di prima. Sarà importante per il futuro dell'Italia.
2: Per il calcio di Serie C, domani pomeriggio la Torre ospita il Vado. Sentiamo Emanuele Flores.
27: Una partita e molte incognite. Settimo turno di Serie C per la Torre Salvanni Sanna, dove affronterà il neopromosso Vado. I Liguri, reduci da 3 sconfitte di seguito, hanno un nuovo tecnico, l'ex Torres Giancarlo Riolfo. Si prevedono riscosse e il mister dei Sardi invita a tenere alta la guardia.
28: Se non dovevamo sottovalutarla prima, figuriamoci adesso. Quindi importantissimo sarà l'atteggiamento che avremo in campo e sotto questo punto di vista non accetterò cali di tensione.
27: I rossoblù sono al sesto posto in crescita a dispetto della rosa in emergenza per gli infortuni. Le sensazioni sono positive dopo le ultime prestazioni, in particolare per il pareggio di Forlì.
28: E dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, con entusiasmo, con voglia, con cattiveria e non pensare insomma che per noi sarà un campionato facile, perché tutte le partite sono insidiose e tutte le partite si può vincere e perdere contro chiunque.
2: È tutto per questa edizione, ci rivediamo per le 19.30. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Sul ritmo di una danza berbera, Andrea Parodi ha costruito questo brano dal titolo Camineras, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Era Camineras, il brano appena ascoltato dalla voce di Andrea Parodi, tratto da Sardegna Canta del 2003.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
17: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
16: Ogni possibilità inizia con un passo.
17: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: Un saluto a tutti su Benito Raus, su dalle giornali in sardu de sa televisione nostra. Come ti sempre, bieusu, intendeusu, calivunti snovas a Deo e come incendi con il titolo su de su sommario. Zeus preparendisi, posi defendi, aici, isfuedusu de su ministro Crosetto, intatta, rivo celebrai sa brigata, e in Sardegna vuro in mui, funti solendi bentusu de guerra. Se protesta de salevarorisi, de su settore ovino e su orto de Terranoa, vunti inquieti su quasi restringimento, su accapiausu e sa dermatite bovina, e usa rispettare sa regola, sa oleusu torrai in mui a sa normalità. Castello sempre i prossimi internazionali con Erasmus Welcome, in moi est un progetto di Primau, in città di 500 piccioccas e picciocco su tutto il mondo. Gli studenti su Einstein Telescope, su progetto a Ribar, in sbanco su delle scuole superiori di Nugoro, e questa novità di prossimi importanti, de su notti dei circarori in Barbagia. Sport su alloni de Serie A no testa contro su Belgio, sa prima partita de sa nazionale Noa, de Mancini in campo de su primo minuto romano accanto a Barella, in panchina Daniel Mandini. Dunque, se in Sardegna vuro, vunti solendi, bendusu de guerra, sa tradissa cia, noga sa Russia, iaravori, gurpiri, nazioni si de su Mediterraneo, come si Italia, sa Francia, si Spagna, o il suministro de sa difesa Crosetto, a noga si Italia, preparendisi e donia ripu de situazioni, se os pronto su a si defendi, vori su seri derotto, ma toccherà essi ottimista, sannau Crosetto. Sul ministro ha rifuordato in occasione della cerimonia ufficiale de saluro ai militari de sa brigata Sassari, Torrauso, de sul Libano, un mese o i tattarino santi traballavo 5 mesi in sul territorio libanese o sa missione UNIFIL de Sonu. E questo mangiano tattari, sa Sardegna entrea anti imbrassau is demonios. E ci vienta sul ministro, sul capo di Stato Maggiore de sa Difesa, sul generale Luciano Portolano, carighiao sa meccanizzata Sassari del su 2010 e su 2012, e sul capo di Stato Maggiore de s'esercito, sul generale de Corpo d'Armata Carmine Masiello. E sa brigata Tattari stetti a donare sa medaglia de prata, vostra attività di sa missione UNIFIL. Sa brigata a now sul ministro Crosetto è un modello di professionalità, di coraggio, di serietà e di capacità di retrasmettere su calori des italiano su, in tutto il mondo. Una missione che ha riportato sa brigata Sassari sostiene sa popolazione civile puro. Protesta a manna i gustu mengiano in supporto de Terranoa, de Sallevarorisi, de Bois e Baccasa, de Totu sa Sardigna. Sa manifestazione organizzata de sa sozio col direttore riportata in prazza un montone tra ballarorisa, ribauso, conduscia con manno e trattori sicuro. Estra una protesta contro il restringimento, sa cappiauso e sa dermatite bovina, malaria e scoperta, 15 mesi ai oi in sallevamento su de sa regione nostra. Eus a rispettauso isa regola, sa commenti nanta i dirigenti, si col diretti, su presidenti Battista Cualbu, eus vaccinò su bestiamini e moi ho leso torrai du muovi e a du ben di vuro. S'appello este su Unione Europea e su governo italiano depiti liberalizzai sa Sardigna. 15 mesi a io in Nemus conosci sa malaria col diretti. In moi invece sa malaria este endemica, bois e bacca, sa si vigata sul virus, ma si sarà un taburo, come ti narra Michela Dessì, sa visu presidenti de sa col diretti de Castello. Dunque, non c'è a bisogno de restringimento. Su istituzioni si depiti intervenni, come ti narra Finzas sul direttori generali de sa socio de categoria Luca Sabe. In Samogheo, tanto buonai, sa malaria non c'è sti bruso, ma ancora invece sa ci vunti sa restringimento su 10 isfuedo su de Luca Sabe. E sa regioni vuro, narra isso, vorrei fare De Bruso. Sa col diretti, vero un appello e sa giustizia vuro, de su TAR, su giustizia amministrativa, di anticipare il tempo su dessa sentenza, previde lo sanno chi entra, sa magistratura deppiri, desi di appizzi su de una pariga e recurso su contra su boccimento de bestiammini malario. Su prezzu, troppo artio de s'energia, su cambio de su clima, su prezzu de trasportu, so che crescendi, e custo pur, punti ponendo a rischio sa azienda, sa 3A de Arborea, sa crisi economica ambientale e ponendo in difficoltà di un settore de importo, come in custo de suo ino de latte, su prezzu de su latte e calendi, come in nara Remigio Sequi, su presidente de sa 3A de Arborea, punti crescendo invece sa su prezzu de s'energia, su prezzu de sa materia prima e su prezzu de trasporto su pur. Che ne fuori dai de sundas de Basca, manna che ti corpio is aziendas de tutto su territorio, is aziendas de sa 3A, punti casi 150, is dato su de una circa che si ti ha fatta su università delle Tatra in Antaga, manca e sanno bascoso che allenti in mere sa crisi energetica, is installas de arbore antimantene su proprio livello produttivo dei sano spassauso. In modo però, sa regione si deve raggiurare in Remigio Sequi, come è succedio in su 2022. Sa 3A, che c'è bisogno di allegare tutto vari, si vanno avanti una mesa tecnica con gli assessori regionali dell'agricoltura, i associati su delle categorie, rappresentanti di Savilera. O sa cronaca, sa polizia, è arrivata un'operazione contro trafficanti di droga in sa provincia del Nugoro, il poliziotto su della squadra mobile del Nugoro, de Gavoi, che interviene su, è proprio in Gavoi, in Lolai e in Luvola. Sette persone sono state stette a frimmare, a chiedere le indagini, si è stessa procura de Nugoro, accanto a una rasa cosa, ci viata due gang de criminali, che in esultimo anno sono traffucchiati un montone di droga, marijuana, cocaina e droga sintetica savuro. Casteddu, una città di sempre brusa internazionale, 500 picciocas e picciocas, ti scioverà sa capitale della Sardegna, puoi studiare. Punti l'Ompus, 30 nazioni, di tutto il mondo, per il progetto universitario Erasmus. Numero de primavo sa città di, e tutto, si punti a Toviauso, per su Erasmus Welcome Day, celebrato su Conservatore de Casteddu. Si è spregiato di Arezzo, come ti dice Alessandra Carucci, sa prorettore per suo servizio di internazionalizzazione delle università de Casteddu. L'inaga si è straballendo bene, le attività si fragili, gli studenti si vuole, punti pregiato, oita, ci diventi in merga torranta. Poi vai un'altra esperienza in noi. È un'opportunità di manna, poroto, se posso Casteddu, po Casteddu e posso a Sardegna pure. Cesti dunque Sacchini d'Orra, commenti Lola Liabu, dessa università di dessa Transilvania. Casteddu mi piace troppo, una raissa, mi piace questa gente, Casteddaius, che mi hanno fatto intendi commenti che avemmo in domo mia. È un'altra storia bella, arribara, una storia di integrazione, de Vanarani, de su Sri Lanka, e sta arribara in Sardegna, grazie al suo progetto Smile Now, ha ripiegato la laurea, sono passato in Boer e decido di andare in Casteddu dove si dottorai. In noi, in Spicciocas e Spicciocus, vorrei vivi un'esperienza stravanare, una raissa, e noi vorrei finza se pensai di traballare e di progettare subvenitori in Sor. Su un'ottica essa circa, Sharper, in Nugoro, Olinai Einstein Telescope, e ti sanno vidadi della manifestazione di Occanno, questo era in porto, portare questo progetto in scuola, si continuava Marco Leda, che tramballara, promuovi in ogni luogo su Einstein Telescope, e te ne porto dunque a portare in mezzo e spicciocca, e picciocca su dei scuola superiori, sì, noi ci vorremmo intessi circa orisi dei subvenitori, narra l'edda. Questo argomento è stipulato un mera, e si studianti, sì, è maestro suvuro, forse un liceo, è una cosa di importo umano, come ti narra Maria Grazia Picconi, maestra del suo liceo a Spronissata del Nugoro. Zeus, un'iscola umanistica, ma questi fondamentali di overri, argomenti su differenti, argomenti su scientifici, su Einstein Telescope, estere in porto, vita porri roverri finza, opportunità di traballo su territorio, decido dei scommetti a pizza su dessa circa, dessa intelligenza artificiale, dessa tecnologia, d'ogni territorio deppi comprendi che il suo progetto manno, esti manno di Areros, come ti narra Maria Angela Cravolo, assessora comunale dessa transitura digitale in Nugoro, e nel scuola si vuole agattare i scienziauso, desano su chi beninti. Est inghiziau s'anno scolasticu, non sciacco mani pipius e pippias, e ogni famiglia su problema sti sempre, su proprio, i tavonni in sa muciglia, po' su smurzo de fillus e de vicioccus. A rispondere si sperta, sa biologa Simonetta Milia, che traballare in su servizio igiene, alimenti, nutrizione, de sa ASL numero 5 de Aristanesi. E stetti a preguntare de Mario Tasca, intendeus.
1: A su manzau, quando si dischida usu, este è giusto, posa a salute nostra, a s'abituare a fare a papà, insomma, a non sartiare sa colazione. Questa custu sa giuada, può fare tutte queste cose che di più fare in sa dia, senza arrivare a tenere mancare sa glicemia troppo bassa, custu balle de brusco e brusco, può sospizzinoso, sospipioso e sospizzinoso. Tocca da papà una fonte de proteine chi vuole essere sul latte, su yogurt, un sou, insomma, questo che braga de brusu, accompagnato da un piccolo de vai integrale o finza cereale, insomma, integrale, una frutta de stagione, mezzo su, e questo sarebbe di poco cominciare a dia. In su modo mezzo. Sigende voi, se uno anda da triballare o a scuola in questo caso, è giusto a portare l'inchi cosa deve appare a metà del manzau, quando già in si scuola este decidio di fare de prima questa lezione, se può fare appunto questo si smurzo una rausu. Questo è un momento importante che non tocca a trascurare. Voi ta srebidi a due cose, siede a fare comunità tra sospizzino, so che dentro un momento a forza della lezione può si conosce, devo può allegare, e finza può un momento di educazione de come te va pai bene. Questo vuoi tra isso poi via de cosa differente se deve appare de gusta sa chi va fantisso ogni dia e dunque sa poi tene un stimolo a si zaga l'inchi cosa de diverso e questo è importante poi papà è bene tocca da papà è dedotto.
0: Commenti Donia Sabro e Donia Domenico, grazie a vostri grazie. Sardegna 1 la trasmette a regionare del suo tre giornali nostri. Bieso argomento se protagonista, sa questione della lingua sarda con Danilo Melis, studioso, traduttore, fondatore del Benitori Sardo, che organizza la corso su De Sardo, Oberto su e Totto. Teatro, cinema e cabaret a regionale 360 gradi con Ignazio Derigia, attore. Cantanti, Castellaio dei Smirrioni, che portendo a giro si spettacolo Ismi. Grazie e Domenico Duncas, Isa Regionaris, del suo tre giornali nostro. Si storia di Sardegna, su conto di bellezza e dei sprendas archeologica dessa terra nostra, un'altra trasmissione di Sardegna 1, Incanto, Sardegna contare spipioso, a incuro de Antonella Puddo e Renzo Cuggi con sa regia di Gianfranco Trudo, grazie a puntare numero 13 e 4 del Summerì, tutto dedicare sbidas de Sulumedu e Bidano Monteleone. Incanto Donia Sabro, finza a su domenico alle 10 e mezzo del Summengiano e su mercoledì alle su notti alle 9 horas. Ma su sport, Valloni, notteste sotto i 45, si stadio olimpico de Roma, sa nazionale d'Oa de Roberto Mancina, re sfidai su Belgio, in sa prima partita de sa Nation League, e stifoso su de Castello, de su Castello, anta Castiai, con interesse umano, sa partita voi ci punti d'uso giocatore de su Castello, su primo questi Alessandro Romano, Bintano, sa prima borta a raggiungare con s'Italia, e a partire titolari, e su secondo questi Daniel Maldini, che invece sa a partire de sa panchina. Su Castello è stato rappresentato bene, d'uso giocatore come Inter, mentre 5 punti 4 e Atalanta, ma punti totus in panchina. In sa formazione titolare ci antessi 11 giocatori de 10 in squadra, sa differenti. Esacabao per questa edizione si torna grazie a vostra attenzione, si bieuso, si intendeuso, e se edizione chi bendri, un saluto a tutti.

terra nostra. Ilaria Porceddu, cantante originaria di Assemini, si è imposta tra il 2004 e il 2008 con le partecipazioni a talent show televisivi e al Festival di Castrocaro. Dopo il secondo posto tra i giovani a Sanremo del 2013, pubblica un brano, Movidindi, dove si fa spazio anche l'uso del sardo. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Ilaria Porceddu da una sua esibizione in una puntata nel 2013 di Anni Nora.
1: Il testo del brano Batteros sa sardidade non este giogu è stato ideato e scritto dall'attore Alessandro Pili e cantato con i Karma ed Elio, un racconto sulla lunga storia dei quattro mori, dalla tradizione sardo-iberica fino all'indipendentismo di Emilio Lussu.

Ma sta storia com'è andata? E sorbattelo sto ranaviere. Cussa carta e cussu loco, sventolante, che renarrele.

0: L'autore del testo ha spiegato che il fine ultimo del brano Batteros, Sasardidade no este jogo, è quello di raggiungere più persone possibili in modo che nell'ascolto i sardi e non possano rileggere la storia e comprendere il vero significato della bandiera dei quattro mori.
1: Benito Urgu è non solo un grande maestro di comicità. È vero, le sue composizioni strappano risate, ma offrono anche momenti di riflessione, come quella sullo stato da terzo mondo dei collegamenti marittimi con la Sardegna, disegnata in Ponte Mannu.

Abbiamo ascoltato Ponte Manno, un brano proposto da Benito Urgu al Dromos Festival di Oristano nel 1999.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina. Sa Radio Lina, i sonus de sa terra nostra.
4: Die de Airu che stiamo per ascoltare da Emanuele Grau è l'elaborazione di uno tra i più tragici e noti brani del repertorio gregoriano. Risale al XIII secolo ed è attribuito al beato Tommaso da Celano.

0: ascoltato Emanuele Garau, accompagnato da Valentino Serra alla chitarra, con Mattia Murru alla percussione e bortone e Pierpaolo Cardia all'organo.
1: Celesti Tesoro è un brano tradizionale che Elena Ledda ha reinterpretato nell'album Cantendo a Deus, pubblicato nel 2009. Lo ascoltiamo dalla sua voce su un tappeto sonoro caratterizzato dalla mandola di Mauro Palmas e dalla chitarra di Marcello Peghin.

0: Dalla voce di Elena Ledda abbiamo ascoltato Celesti Tesoro.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Dall'incontro sul palco di due artisti popolarissimi nell'isola emerge questa versione di Deus ti salvet Maria, protagonisti ai cori le voci di Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.

0: era la particolare versione dell'Ave Maria proposta dal vivo da Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.
1: Sole Anima è uno dei brani originali dei B Brothers, cioè i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni. Lo eseguono alternando nel canto il sardo e l'italiano. Nella versione discografica di questo brano si sono avvalsi anche della partecipazione di Gigi Camedda dei Tazenda.

0: Ospiti a Siligo del premio Maria Carta nel settembre del 2023 erano con Sulle Anima i Bee Brothers, ad affiancarli Antonio Baldino alla chitarra e Fabio Carta al piano.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sulentore è l'adattamento di un canto in re reso nel primo album del 1981 del duo Puggioni. Lo ascoltiamo dalla voce di Anna Maria Puggioni con la chitarra del fratello Giovanni.

0: Abbiamo ascoltato Su Lentore, un altro dei brani del duo Pugioni che fu scelto come sigla del programma Sardegna Canta.
1: Ha un andamento latino, sa danza mia, il brano scritto da Davide Guiso e Nicola Cancedda, che trova spazio nell'album La mia meraviglia, della cantante Lucia Budroni. Il video che ci apprestiamo a vedere ha un'ambientazione marina.

0: Ritmi solari per questo brano, Sa danza mia, uno dei sei pezzi cantati in sardo presenti nel disco La mia meraviglia, pubblicato nel corso del 2023 dalla cantante Lucia Budroni.
1: Sa radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: I Nemos hanno orientato le loro sonorità persino verso il country, ma sono capaci di rielaborare brani originariamente appannaggio di gruppi a tenore. È il caso di Peus de Sucane, cantato in logudorese, dove si fondono motivi di una ballata medievale con i ritmi del ballo campidanese.

0: Dai Nemos abbiamo ascoltato Peus de Sugani, brano ripreso dal repertorio dei Nur del 2010 e riproposto al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Puzzu.
1: Sono le 23:00.
2: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Class

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 31 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Ehi, ci sei per il risparmio day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
0: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Mariangela Lampis, su Radiolina.
4: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
0: L'informatore sportivo 360. Con Carlo Alberto Melis.
5: Amiche e amici, da quanto tempo? Torniamo finalmente con l'informatore sportivo 360. Non so se Giuseppe Valdese in regia si ricorda quando è stata l'ultima puntata, ma mi sembra passata una vita. Forse da giugno? Sì? C'era ancora freddo in Sardegna, nevicava, ve lo ricordate il freddo? No, probabilmente non vi ricordate, è passato troppo tempo, è troppo caldo soprattutto. Comunque è un piacere riavervi qui insieme all'informatore sportivo 360 per parlare di tutti gli sport che riusciremo a trattare e in questo momento ci sono degli sport che sono particolarmente di attualità. C'è stato soltanto l'imbarazzo della scelta, perché è un momento nel quale in Sardegna ci sono grandissime manifestazioni, stanno ricominciando i campionati, rivedremo le nostre squadre, rivedremo i nostri atleti impegnati su tutti i campi e in ogni genere di attività. Pensate soltanto che Cagliari in questi giorni è invasa da 1600 giocatori di badminton, per dire quali sono le possibilità che offre la Sardegna, che è diventata un po' la terra promessa di qualsiasi genere di campionato mondiale, europeo, italiano, di ogni sport. Oggi parleremo di due sport che tra loro non c'entrano praticamente niente, ma avremo il piacere di riparlare con Leila Lai, che è la DS, così evitiamo, aggiriamo il linguaggio
6: Bravissimo.
5: Di genere. Ok, DS della polisportiva Sarroc Sarlux di pallavolo di serie 3 maschile, che abbiamo avuto non troppo tempo fa, e assieme a lei c'era un ospite del tennis club di Decimomannu.
6: Verissimo.
5: Ok, io non sono riuscito a portare un tennista qui, ma ho portato uno che viene da Decimomannu, Riccardo Cheri, fresco di slot per il mondiale Ironman, cosa che per me significa subito inchinarmi e togliermi il cappello. Complimenti Riccardo.
7: Grazie, grazie per l'invito e buonasera a tutti.
5: Benissimo, allora precedenza al Memorial Cois che andrà in scena domani a San Roque, e nel quale cominceremo a vedere questa nuova squadretta che avete messo assieme a San Roque. Parlacene lì.
6: Sì, siamo arrivati alla terza edizione del torneo intitolato al professor Paolo Cois, la persona che ha fondamentalmente ha portato la pallavolo a San Roque, ha contribuito alla sua crescita, alla sua diffusione. Ci cimenteremo in questo quadrangolare sabato e domenica.

0: Abbiamo invitato gli arabi della Litiad, quindi una vetrina internazionale che si apre anche a San Rock, Terni e Lecce, che sono due nostre competitor del campionato di A3 nell'altro girone, ma poi sai che a un certo punto ci si incrocia per scannarsi e prendersi quei due posti che ci portano nella categoria superiore.
1: Certo, così è. A me piace intanto sottolineare una cosa, che lo sport unisce, la Sardegna in questo caso diventa il collettore di tante problematiche politiche sulle quali si riesce a passare sopra grazie allo sport, perché noi in pochi giorni abbiamo avuto la squadra israeliana di pallacanestro, oggi e domani per chi ci segue in diretta a Oristano c'è una squadra russa di pallavolo, abbiamo gli arabi, abbiamo persino i leccesi, quindi insomma situazioni politiche diverse, scherziamo naturalmente, però fa piacere il fatto che lo sport sia un punto d'incrocio di atleti di ogni nazione che passa sopra problematiche che riguardano gli stati ma non possono mai riguardare gli atleti, a meno che non ci sia un atleta di uno stato straniero che dia una pedata in faccia durante il nuoto al nostro Riccardo Cheri nel mondiale di Ironman, allora se la dovrò vedere con me. Intanto raccontaci come è arrivata questa qualifica, che è arrivata, questo lo so e lo dico già io, all'Ironman Italia di Cervia.
2: Sì, hai detto intanto una cosa molto giusta che condivido, che mi pare anche giusto rinforzare, e probabilmente anche l'anima non solo del triathlon, di tutti gli sport, è collegata al fatto che lo sport ti fa superare tante difficoltà e crea meccanismi di solidarietà. Quello che dicevi tu prima nel triathlon, io lo vedo in tutte le gare, vedo molta solidarietà tra gli atleti, vedo molta vicinanza. Probabilmente la sofferenza, è vero, unisce, crea una sensibilità diversa.
1: Certo, un'empatia diversa.
2: Ecco, diciamo che in tutta questa sensibilità, in tutti questi meccanismi di solidarietà, però c'è anche l'agonismo, perché poi l'Ironman è una gara molto particolare, molto complicata, e alla quale si può partecipare per diversi motivi. I motivi sono disparati, si può solo anche immaginare di doverla terminare.
1: Comunque sono tutti motivi che nascono all'interno dell'atleta.
2: Sì, sono motivazioni personali. O addirittura si può ipotizzare o immaginare di partecipare ad un Ironman per competere. Quindi diciamo le gare sono all'interno della stessa iniziativa, della stessa diciamo competizione, possono esserci motivi diversi che portano l'atleta anche ad affrontare difficoltà diverse, perché un atleta che partecipa per competere, per avere un posizionamento in classifica, chiaramente affronta la frazione di nuoto, di bicicletta e di corsa con un'energia e probabilmente con una determinazione, e si prepara per quel tipo di
1: un'attenzione
2: determinazione.
1: Un'attenzione ai dettagli,
2: all'alimentazione.
1: Nel triathlon per esempio noi parliamo sempre, l'hai fatto tu poco fa, di nuotare, di pedalare, di correre, ma ci dimentichiamo che il triathlon è uno sport di tre discipline ma di cinque frazioni, perché in mezzo ci sono le due transizioni nelle quali
2: devi essere bravo
1: anche a prepararti le cose rispettando le regole
2: esatto.
1: e la sequenza corretta dell'indossare il casco, scarpe,
2: sono molto
1: però devi farlo in fretta,
2: molto presenti, lo devi fare in fretta, e chi partecipa diciamo per competere deve stare attento anche al rispetto di queste regole, ma soprattutto anche a fare in tempi brevi. Ecco com'è nata questa qualificazione al mondiale. Ti dirò.
1: Cioè sei andato a Cervia sapendo di essere...
2: Ecco, ti dirò, per essere molto
1: franco. Tu hai
2: fatto
1: franco, primo di categoria, mica,
2: sì,
1: mica uno scherzo.
2: Io ho fatto primo di categoria e ti dirò che non me lo aspettavo, nel senso che io effettivamente sono molto esigente con me stesso, lo riconosco, è un mio tratto caratteriale nel lavoro, nella vita privata, nello sport. Sono molto esigente, quindi ci ho messo chiaramente l'anima e sono partito per cercare di dare il meglio di quello che potessi esprimere in questa gara, però diciamo solo sul giungere del finale, quasi in fase conclusiva, mi sono reso conto di aver superato un atleta croato che era primo in classifica per quasi tutta la gara. L'ho superato nell'ultimo.
1: E tu come lo sapevi che era lui il primo in classifica? Poi si gareggia tutti assieme,
2: sì,
1: anche se poi si parte scaglionati, perché adesso c'è questo.
2: Io non mi muovo. Solo a chiusura della

0: Bene, ma è una squadra che ha delle ambizioni?
1: Non mi posso nascondere.
0: Perché allora, parlare di playoff
1: No.
0: non lo farei perché tanto i playoff vanno praticamente tutte tranne quelle che retrocedono.
1: No, ma poi non mi
0: Per
1: piace
0: cui è
1: nascondermi.
0: importante andarci, però.
1: Assolutamente. L'anno scorso ti avrei risposto: vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso e ci siamo riusciti. Quest'anno ti dico che l'ambizione è quella di salire in A2. Poi che ci si riesca o meno lo vedremo, sarà il campo a parlare. Noi, io e l'allenatore, quest'estate abbiamo allestito un roster che comunque può ambire a questo. Siamo sicuramente da tutti gli addetti ai lavori messi tra le favorite. Insieme a noi ci sono altre due o tre squadre, sicuramente fra girone bianco e girone blu. Però sì, l'ambizione è quella, assolutamente. Penso che sia il caso di riportarla questa A2 in Sardegna.
0: C'è a San Rocco l'altra volta che sei venuta e mi hai detto che c'è un grande affetto attorno a questa squadra.
1: Assolutamente, sempre di più.
0: Ecco, c'è il pubblico in grado di spingervi, come direbbe Claudio Ranieri, di soffiarvi dietro per essere lanciati verso le posizioni più alte
1: Guarda,
0: della
1: la scorsa
0: classifica.
1: stagione è successo, nel senso che noi abbiamo fatto un primo girone di andata un po' zoppicante, diciamo così. Da dicembre in poi non abbiamo smesso di far punti, cioè noi siamo andati sempre a punti dall'ultima gara della girone di andata e sai, più vinci, più la gente si affeziona, si avvicina, si
0: Purtroppo
1: entusiasma,
0: così.
1: è normale. E siamo arrivati ai playoff che il palazzetto era una vera bolgia, era il nostro settimo, ottavo, nono, decimo giocatore, è stato bellissimo. Speriamo che però quest'anno sia la prima giornata che sarà il 17 ottobre, quindi insomma sarà un test anche questo.
0: Certo, quando hai detto la doppia seduta, Riccardo ha detto: Beati, devo fare tre. Io certi giorni ne devo fare tre. Ma allora, Riccardo, al di là della simpatia che hai immediatamente dimostrato, nella vita non è quello che si definisce un frillo, cioè è uno che ha un lavoro importante, di responsabilità, e fai uno sport che richiede tante ore di allenamento, non soltanto il fatto di dover imparare a nuotare, che poi da grande. Insomma, so cosa significa, è sempre molto complicato il fatto di andare in bicicletta, che è uno sport di lunga durata, o di correre. È proprio il fatto di doverti organizzare la vita. Tu hai parlato di famiglia, di figli.
2: È complicato.
0: Allora, la tua giornata dura 24 ore? O hai una deroga particolare per averla
2: Guarda,
0: di 36?
2: io in effetti curo meno di tutto una parte che andrebbe curata in principio, cioè il sonno, cioè il riposo, perché tra le incombenze quotidiane, il lavoro, insomma, la casa, siamo tutti concentrati ad andare avanti nel quotidiano, questo è chiaro. Conciliare tutti questi impegni poi con gli allenamenti. Io ho anche due cani,
0: Ah,
2: tanto per intenderci,
0: infatti
1: sono un bel impegno.
2: sono un bel
0: sembrava strano che
2: per
0: mancasse
2: chi ha
0: qualcosa.
2: coscienza di cosa significa tenere bene i cani, avere
0: Suoni anche la
2: amore,
0: chitarra, fai anche altre cose, no?
2: no, però dormo poco. Purtroppo questo è un problema. E chiaramente il riposo è sacrificato perché che è l'allenamento più importante. Poi
0: Eh sì,
2: riposare bene soprattutto, però.
0: certo.
2: Io riposo poco, questo è oggettivo. Poi noi atleti siamo muniti di tutti gli orologi che ti dicono quanto dormi, se dormi bene, dormi male. E il mio mi dice sempre che dormo male, quindi
0: Il
2: non mi
0: mio
2: consola
0: da poco mi ha detto: sei un esperto del sonno. Non l'ho presa come un
2: È un
0: complimento.
2: plagio, è
0: Non
2: un
0: mi
2: plagio.
0: è sembrato un gran complimento, comunque.
2: Comunque, il triatleta, al di là della mia situazione personale, deve indubbiamente programmarsi la vita, deve fare anche delle scelte, se stare sul divano a vedere dei film, che sono una cosa sacrosanta, no? O
0: Sì.
2: dedicare quelle ore alla corsa. Per esempio, a me capita spessissimo, anche d'inverno, qualche amico mi prende pure in giro perché mi vede correre alle 10 di notte, alle 11 di notte, col vento poi invernale che tante volte diciamo, è un ulteriore nemico, no, all'attività agonistica, per cui devi conciliare tutto. Tu lo sai molto bene quali sono poi i sacrifici che bisogna fare. Hai un ritorno di tutti quei sacrifici quando riesci a tagliare il traguardo. Devo dirlo, questo sono una persona molto razionale io, però è difficilmente mi
0: Lo stai
2: emoziono anche
0: dicendo
2: per
0: a
2: lo
0: uno
2: sport.
0: che sa cosa
2: Però
0: significa,
2: devo dire che
0: quindi.
2: tagliare il traguardo di una gara e di qualsiasi gara, perché gli sportivi si ricaricano tagliando traguardi al di là del tempo. Però
0: È un po' quello
2: tagliare.
0: che diceva lei la prima, vincere
2: Eh
0: poi
2: sì,
0: ti dà
2: aiuta a
0: l'entusiasmo,
2: vincere,
0: ti
2: a
0: dà la
2: continuare,
0: carica,
2: certo. Ti stimola. Tagliare il traguardo di un Ironman significa proprio chiudere una fatica enorme e anche avere la consapevolezza che adesso ti devi godere un po' di tempo di

0: riposo, quindi
1: Certo.
0: a volte ci si emoziona anche perché si immagina di avere qualche settimana di totale libertà. Però è indubbio che devi conciliare tutti gli impegni quotidiani e cercare poi di fare il possibile, chiaramente il possibile, quello che
1: Ascolta
0: lasci
1: Riccardo,
0: fuori.
1: tu puoi evitare questa domanda e avvalerti della facoltà di
0: Facoltà di
1: non
0: non
1: rispondere, però
0: rispondere.
1: io la domanda te la voglio fare lo stesso. Cosa ti suscita il fatto che un atleta professionista sia, lasciamo stare il fatto che abbia avuto un incidente, che quello può capitare a chiunque, o che avesse bevuto una birra, che può capitare a chiunque. Che cosa ti suscita l'idea di sapere che un atleta professionista, anche ben pagato, alle 5 del mattino fosse in giro? A te che fai questo tipo di vita? Perché tu mi hai detto che riposi poco, ma immagino che.
0: Allora, forse noi amatori abbiamo l'esempio degli atleti professionisti, ma qui in Sardegna abbiamo anche l'esempio di atleti che hanno comunque costruito dei risultati importantissimi, che per noi sono un esempio. Mi viene da dire Giuseppe Solla, per esempio, è sempre stato
1: A
0: un
1: proposito di
0: atleta verso
1: gente
0: il quale
1: che ha
0: ispirarci,
1: familiarità
0: no?
1: con Kona e
0: Che
1: col
0: ha
1: mondiale di
0: familiarità con
1: Ironman.
0: Kona, ci sono i corridori, insomma, ci sono tutta una
1: Sì,
0: serie di
1: perché
0: atleti
1: scusa,
0: che hanno.
1: devo fare una. Allora, per noi i corridori sono triatleti, questo corridore che gioca a pallavolo, come si.
2: Eh sì, Villa Cidro penso
1: È
2: sia per tutti
0: un'anomalia.
2: gli...
0: Villa Cidro, sì. È
2: Esattamente.
0: una
2: Ci sono,
0: fucina
2: c'è
0: di
2: anche un ciclista molto famoso,
0: campioni. 37-38,
2: quindi
1: sì.
2: insomma...
1: Ciclista,
2: Giusto.
1: triatleti.
0: Sì, è una fucina di campioni
2: Sì.
0: Villa Cidro,
2: Beh, è
0: dovevano
2: una terra
0: prenderne
2: che
0: atto. Che
2: produce
0: produce
2: vabbè,
1: campioni. Però
2: bella
1: ormai
2: roba.
1: questo corridore ne hai parlato talmente bene che io credo che abbia ormai il permesso per giocare a pallavolo senza problemi. Insomma, non facciamone un caso, ci mancherebbe. Dicevo, noi abbiamo grandi esempi,
0: Grandissimi
1: ma
0: esempi.
1: sono esempi che restano in questi sport. Io ti
0: Sì.
1: chiedevo se ti
0: Chi
1: meraviglia
0: no?
1: vedere che in altri sport si possono permettere comportamenti magari un pochino più lenti, nel senso
0: Beh, più lenti.
1: che possono fare lo sgarro, ecco, diciamo così.
0: Ma il mondo dei pro, ecco, il triathlon ti dà questa opportunità di misurarti con i pro, perché poi alla fine il tempo, il cronometro parla e ti dice effettivamente dove sei collocato tu, dove sono collocati gli altri. E ti dirò di più che nelle fasi di preparazione di avvio gara ce li hai a fianco perché partono qualche minuto prima di te, però anche le biciclette, tutte le fasi preparatorie sono di fianco agli
1: Però loro
0: amatori,
1: non
0: tra
1: li
0: virgolette.
1: distingui, perché certe volte li vedi che magari hanno delle gambette esili,
0: Sì, probabilmente li
1: che
0: sottovaluti,
1: li
0: dici.
1: sottovaluti anche.
0: Anche se ti devo dire che a Cervia o a Barcellona, dove ho avuto occasione di fare un altro Ironman importante per me, ho visto una grandissima varietà di generi umani, nel senso che trovi l'atleta che va lì proprio per partecipare, per godersi la gara,
1: C'è il
0: preparato,
1: calabrone che non sa che la
0: preparato.
1: fisica gli impedirebbe di volare,
0: Vedi
1: insomma.
0: anche atleti veri, però, cioè che sono da ammirare perché li vedi strutturati fisicamente, preparati, scientificamente preparati, perché per affrontare una gara del genere rischi anche. Sono anche gare pericolose perché la frazione di nuoto, insomma, ci deve arrivare comunque in qualche maniera
1: Però lo
0: preparato.
1: sport si è fatto seriamente. Adesso qui abbiamo una rappresentante di uno sport che secondo me in questi anni ha messo in mostra uno dei massimi livelli possibili di atletismo, perché l'atleticità dei giocatori di pallavolo è impressionante. A parte che cioè, si allenano sempre, durante
2: Tutti
1: la
2: i
1: partita
2: giorni,
1: si stanno
2: sì.
1: allenando, nel riscaldamento si allenano, tra un set e l'altro fanno un mini
2: È uno
1: allenamento,
2: sport di
1: giocano la sera, si allenano
2: ripetizione.
1: di mattina.
2: È uno sport di ripetizione. Poi, se tu vuoi diventare bravo in attacco, bravo a muro, bravo in battuta, quel movimento, quel gesto lo devi ripetere infinite volte. E non inizi quando hai un contratto da professionista, chiamiamolo così, anche se Gravina non vuole, però
1: Sì. Che
2: inizi
1: poi
2: quando.
1: Gravina, adesso
2: Oh,
1: onestamente,
2: poveraccio, faceva
1: è
2: una
1: stato,
2: gaffe, sì,
1: no, ha
2: una
1: usato le
2: gaffe.
1: parole sbagliate, ma è stato totalmente travisato perché ha detto una cosa
2: Sì,
1: che non era un suo
2: giustissima,
1: giudizio,
2: sì,
1: era una
2: giusto,
1: cosa oggettiva.
2: correttissima, esatto. Inizi quando hai 6-7 anni, cioè la prima volta che entri in palestra, no? E quindi entri in un mood di ripetitività, di quotidianità che è sempre la stessa, che ti prepara il corpo a tutto quello. Poi anche nel nostro sport in maniera differente, perché lui io lo ammiro tantissimo, cioè da lontano proprio perché quella è l'eccellenza dello sport in assoluto per me, no? C'è tanta ricerca scientifica anche nel nostro sport, più sali di livello, più ti circondi degli professionisti anche specialisti, non so, io ho un preparatore atletico che studia ogni singolo ragazzo nelle singole situazioni, e non ti parlo solo di rilevare
1: i battiti,
2: bravissimo,
1: poi,
2: l'alimentazione, l'integrazione.
1: Noi avevamo parlato qui della relazione che c'è tra la federazione pallavolo e la federazione pesistica, con il direttore tecnico, che è sardo tra l'altro, Bastiano Corbu,

0: per fortuna nel caso di Daniel Maldini no, l'antidoping infatti, non c'entra,
1: però la debolezza può esserci, però, no?
0: Diciamo lo stile di vita,
1: l'errore di Maldini secondo me è stato solo uno: con quei soldi là ma ti prendi un Uber, ti prendi un autista, fai qualcosa, insomma, in un modo o in un altro puoi ovviare.
0: Va bene, va bene, ma poi non vorrei neanche stare troppo sul caso, perché ahimè il problema è che non è un caso isolato, ma è un tipo di comportamento, certo. Però mi domando quale debba essere l'atteggiamento di una società se i loro atleti non fanno la cosiddetta vita, cioè la vita d'atleta, che prevede che dopo lo sforzo tu riposi.
1: Certo. Esistono le multe. L'unico modo per toccare i giocatori sono le tasche, quindi l'unica cosa che puoi fare è quella. Poi c'è anche da dire una cosa: più sali il livello, più loro stessi sono consapevoli del fatto che io ho atleti che non vedono l'ora di andare a letto la sera perché vogliono fare quel tot di ore prima della seduta del mattino, che mangiano pollo, riso, tutto pesato, tutto sistemato, l'integrazione, non bevo la birra, magari te la dedichi il sabato notte un bicchiere, insomma è ovvio che lì entra molto l'esigenza che tu hai verso te stesso.
0: Beh, anche perché immagino che sollevarsi a murare o a schiacciare con mezzo chilo in più da portare su, io adesso,
2: è un problema.
0: Penso a Riccardo che va in salita, comunque diventa anche, certo, anche un problema pratico, certo. Quindi
1: la prestatività passa anche da quello, dalla tua vita extra campo, dall'alimentazione, il sonno, il riposo, come ha detto lui, è parte dell'allenamento, sì. Parte dell'allenamento.
0: Ma io credo che l'ammirazione che noi abbiamo verso gli sportivi non sia perché vincono soltanto, perché sono dei vincenti, ma anche perché hanno, rispetto a noi persone normali, una capacità di concentrarsi, di focalizzarsi su un comportamento virtuoso, su una routine assolutamente precisa, che alla fine è, come lo è l'esercizio per il pianista o per il violinista, è alla base di quel successo. Quindi quello che noi ammiriamo in loro è la loro capacità di rendersi più vicini alla perfezione possibile.
1: Il sacrificio non è per tutti, non è da tutti. Lo sport ne richiede tantissimo. Ne richiede affettivi, fisici, di tutti i generi. Quindi, sì, lo sportivo di alto livello è da ammirare. Ecco.
0: Certo, da ammirare assolutamente per questo.
2: Purtroppo.
0: Purtroppo. Riccardo, da oggi sei impegnato nella programmazione, perché tu hai preso la slot, hai acquistato l'iscrizione per Kona 2027, quindi già da oggi stai programmando un viaggio complicato come quello per le Hawaii.
2: Abbiamo sì, un anno di tempo.
0: Non è molto, però.
2: Non è molto perché
0: ci sono le domeniche, i festivi rossi.
2: C'è l'inconveniente.
0: Adesso
2: l'inconveniente.
0: Un attimo che siamo sotto Natale.
2: Dobbiamo anche recuperare un po' di peso, no? Perché dopo la gara di Cervia, insomma, teniamo in considerazione che i triatleti spendono 7-8 mila calorie durante una gara.
0: Tu parli
2: anche
0: calorie, va bene, ma ci sarà da tirar fuori anche degli euretti, perché la tua famiglia vorrà
2: andare alle Hawaii. È impegnativo in ogni caso dal punto di vista logistico. Noi comunque sia proveniamo, non partiamo da Zurigo, partiamo da Cagliari, quindi
0: adesso
2: dobbiamo,
0: voi sardi, non lamentatevi sempre dell'insulare.
2: No, ci mancherebbe. Il problema della bicicletta,
0: che,
2: Hawaii,
0: che problema,
2: non perdano la bicicletta.
0: Il problema è l'insularità delle Hawaii, però non della Sardegna,
2: quella,
0: ecco,
2: quella,
0: perché le Hawaii sono un'isola. Vabbè, avremo modo per riparlare. C'è un anno. Vogliamo dare l'appuntamento per il Memorial Course invece?
1: Assolutamente, vi aspettiamo domani e domenica, prima gara alle ore 17, la prima sarà Sarlux e Sarroc contro Terni, a seguire ci sarà Alitiad contro Lecce e il giorno seguente finaline, diciamo terzo quarto posto e poi primo e secondo a incrociarsi, sempre dalle 17 a seguire.
0: Molto bene, se invece state ascoltando la trasmissione sul podcast che avete scaricato su radiolina.it, su videolina.it, magari non la state seguendo in diretta ma sono passati dei giorni, magari ve lo siete perso, pazienza, peggio per voi, ricordatevene per la prossima volta. Grazie a Riccardo Cheri e complimenti ancora per la sua qualifica al Mondiale Ironman.
2: Grazie davvero.
0: Grazie a Leila Lai, in bocca al lupo naturalmente per questa stagione che Sarroc affronta con la forza di chissà quanto vale e vuole sfidare gli avversari.
1: Grazie
0: come
1: mille
0: lo sport
1: per l'invito come sempre.
0: E grazie a tutti voi, oltre a Giuseppe Valdés dietro il vetro che ci avete seguito, appuntamento come al solito per venerdì prossimo 18:30-19, sempre su Radiolina e su Videolina, sempre con la possibilità di riascoltarci scaricando i nostri podcast su radiolina.it, su videolina.it, e noi saremo sempre qui a parlare di sport.
3: L'informatore sportivo 360.

0: con Carlo Alberto Meis. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Massimiliano Rais, su Radiolina.
3: Subito.

notte del telegiornale di Vigilina. Vediamo subito i titoli del sommario. Resti umani tra le reti di un peschereccio di Golfo Aranci, disposti accertamenti, mentre arriva la conferma che i resti recuperati 4 mesi fa sono di uno dei 2 fratelli scomparsi in mare nell'aprile del 2025. Ci prepariamo a difenderci, ma siamo ottimisti, a Sassari per celebrare

0: Al momento non esistono elementi che permettano di attribuire il nuovo ritrovamento a uno dei due fratelli Olbiesi.
1: C'è stato un incidente mortale questa sera sulla 198 in territorio di Sadali. Un turista austriaco di 63 anni ha perso il controllo della moto per cause da accertare, è finito fuori strada. Sul posto di ambulanza del 118, ma ai soccorsi si sono rivelati inutili, i rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. E si è chiusa con una condanna per quasi tutti gli imputati sardi, processo per l'assalto ai furgoni blindati sull'Aurelia il 28 marzo del 2025. Il gruppo di Livorno ha inflitto pene comprese tra i 6 e i 10 anni di reclusione agli 11 imputati che hanno scelto il rito abbreviato con una sola posizione per la quale è stato disposto il non doversi procedere. Nel complesso le condanne sono meno severe rispetto alla richiesta della procura. I rapinatori bloccarono la strada, diedero fuoco ad alcuni veicoli e utilizzarono esplosivo per aprire uno dei blindati, riuscendo a portare via circa 3 milioni di euro. E adesso andiamo a Sassari, dove c'è stata la cerimonia ufficiale di saluto ai militari della brigata rientrati dal Libano. C'era anche il ministro della difesa Crosetto, che ha parlato anche della situazione internazionale. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
2: L'Italia ha ripudiato la guerra ma non la difesa. Il ministro Guido Crosetto cita gli articoli 11 e 52 della Costituzione, pace e difesa nazionale, bilanciando il ripudio alla guerra con il dovere di proteggere il paese. Durante il suo intervento alla cerimonia ufficiale di saluto ai militari della brigata Sassari rientrati dal Libano un mese fa e sui possibili eventi di guerra anche nei paesi del Mediterraneo.
3: Ci prepariamo a difenderci sapendo che probabilmente mai dovremmo farlo, nel senso dobbiamo essere ottimisti anche in tempi drammatici come questi.
2: Sassari e l'isola abbracciano i demonios nella sua piazza più bella, come sottolineato dal primo cittadino Mascia, dopo 5 mesi impegnati nella missione UNIFIL. Ai sassarini è stata conferita la medaglia d'argento dell'esercito per l'attività svolta durante la precedente missione.
3: La brigata è un esempio di coraggio, di serietà, di professionalità e di capacità di trasmettere anche a migliaia di chilometri di distanza a popolazioni di altre culture il calore, la serietà.
2: Presenti insieme al ministro anche il capo di stato maggiore dell'esercito, il generale di corpo d'armata Carmine Masiello, e il generale Luciano Portolano, capo di stato maggiore della difesa, che guidò la meccanizzata Sassari dal 2010 al 2012.
4: Due esperienze che hanno contribuito a segnare profondamente il mio cammino e che oggi mi permettono di confermare ancora una volta il valore del servizio che tutti voi, sotto il comando della Brigata Sassari, avete appena concluso.
2: Una missione particolarmente rischiosa che ha impegnato i sassarini nel sostegno quotidiano alla popolazione civile.
1: Ancora notizia di cronaca, è stata ritrovata oggi in un cantiere edile abbandonato poco distante dalla sua abitazione la donna di 49 anni e scomparsa a Ottava, borgata di Sassari. Marinella Campus si era allontanata ieri mattina facendo scattare l'allarme fra amici e familiari. La donna è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata dopo i primi soccorsi del personale del 118, della polizia e dei vigili del fuoco. C'è stata una grande... parliamo del caro carburanti adesso, perché l'Eni ha deciso di fissare un tetto a prezzi al litro. Dal lunedì il gasolio sarà a 2,19 euro, la benzina 1,99 euro, circa 17 centesimi in meno. Il limite scatterà da lunedì e durerà appunto per un mese con possibilità di proroga. L'iniziativa arriva proprio alla vigilia di ulteriori annunciati aumenti. Parliamo adesso invece di Aeroitalia. Dopo le polemiche per la cancellazione dell'ultimo volo Fiumicino-Alghero, Aeroitalia ha scelto una via diversa. In 3 giorni a settimana gli ultimi 2 collegamenti saranno accorpati. Sentiamo Luca Neri.
5: Una scia di polemiche scatenata quando Aeroitalia aveva annunciato un volo in meno serale sulla tratta Fiumicino-Alghero dal 1 ottobre, da 4 a 3, ed eliminato il collegamento delle 21.35. Costi troppo alti, poche prenotazioni, questa era stata la motivazione che non aveva convinto i passeggeri. E la compagnia corre subito ai ripari. Per 3 giorni a settimana, il lunedì, il mercoledì e il sabato, il collegamento delle 21.35 e il precedente serale saranno accorpati in un unico volo alle 20.30. Gli altri 4 giorni invece resterà operativo.

0: tentativo, il collegamento delle 21.35. Ma Aeroitalia ha già annunciato l'incremento della capacità anche in alcune giornate di ottobre per l'Alghero Fiumicino, il 1 ottobre con più posti e un volo aggiuntivo, ancora posti addizionali il 5 ottobre e il 15 per il collegamento delle 7.10.
1: Ci fermiamoci alla pubblicità.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo. Oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.
1: Andiamo a Olbia, oggi c'è stata una grande manifestazione, una mobilizzazione degli allevatori che protestano contro il blocco, la movimentazione dei bovini legato alla dermatite. Sentiamo Silvio Orro.
4: Siamo in un momento straordinario, pesantissimo per il rincaro dei costi, non possiamo essere martoriati anche dallo Stato e dalla Regione e dall'Europa che non ci dà la possibilità di poter fare il nostro lavoro.
5: Gli allevatori sardi sono scesi in piazza e hanno scelto Olbia per far sentire la propria voce. Centinaia di persone e decine di trattori hanno attraversato la città nella mobilitazione organizzata da Coldiretti contro le restrizioni legate alla dermatite bovina.
6: Siamo arrabbiati e siamo molto preoccupati. Il momento di declassare la malattia è di ridare dignità a questo settore. Diversamente l'allevamento bovino è destinato ad abbandonare le nostre campagne.
4: Il focolaio di Samugheo è spento, hanno lasciato i 20 chilometri, non è giusto perché questo abbiamo verificato che le norme consentono, dopo che è spento il focolaio, di poter movimentare.
5: La scelta di Olbia non è casuale, è dal porto Isola Bianca infatti che passa una parte importante della movimentazione dei bovini diretti fuori dalla Sardegna.
7: Non si può più continuare di questo passo, gli allevatori hanno fatto la loro parte, vaccinato per 2 anni consecutivi, sia pure con tanta diffidenza più che giustificata iniziale, hanno fatto il loro dovere, sono stati vaccinati il 97% degli animali, ora è il caso che rispettino gli accordi e le norme, chi ce le impone, cioè Roma e Bruxelles devono liberalizzare la Sardegna, non possono 2 allevamenti tenere in ostaggio un'isola, bisogna uscire, lavorare e permettere agli allevatori di riportare a casa i propri sacrifici.
1: A Ghilarza c'è stato un confronto tra Confagricoltura e Provincia sulla gestione della fauna selvatica. Ce ne parla Mario Tasca.
8: Cinghiali e cornacchie nei campi, cormorani nei compendi ittici. A Ghilarza, Confagricoltura e Provincia di Oristano si sono confrontati sui danni causati dalla fauna selvatica e sulle misure per contenerli.
9: In questi ultimi anni abbiamo assistito a una forte crescita della popolazione faunistica in provincia e questo sta creando forti difficoltà di coesistenza tra appunto la fauna e le attività economiche, quindi agricole in primo luogo.
8: Nel 2024 la Provincia di Oristano ha liquidato oltre 245.000 euro per 66 istanze, mentre per il 2025 le risorse erogate dalla regione sono state inferiori e per le stesse richieste sono stati previsti 164.000 euro ancora in fase di impegno e liquidazione.
10: C'è anche una forma di indennizzo che comunque è sempre minima e che porta comunque a non soddisfare le esigenze del mondo agricolo, ma nel contempo abbiamo anche un altro problema, che queste risorse, se investite in una gestione corretta della fauna, avrebbero un successo maggiore per le imprese, il territorio e il cittadino.
8: Gli indennizi per le imprese non bastano e non risolvono. La provincia punta anche a capire come si spostano e si riproducono gli animali per individuare interventi più duraturi.
11: Non è più sufficiente l'intervento di contenimento e di abbattimento sulla fauna selvatica e quindi è necessario andare a indagare quelle che sono le cause che spinge questi animali a trasferirsi in delle zone in cui prima non erano presenti o comunque in numero ridotto.
1: A Cagliari appuntamento con i vertici nazionali d'Italia Viva con l'iniziativa Le primarie delle idee. Ce ne parla Maurizio Nanti.
12: Diventare una Hanno ribaltato l'approccio alle consultazioni politiche, dal presentare un programma per raccogliere voti e sostegno elettorale a farlo scrivere direttamente dagli elettori. In quella consultazione online che hanno chiamato le primarie delle idee. Italia Viva sbarca a Cagliari per uno dei numerosi appuntamenti in vista delle politiche del 2027. In quella Sardegna che nella fase di elaborazione del programma nazionale ha fatto la propria parte.
13: Anche la Sardegna ha espresso due idee che sono risultate fra le prime 50 selezionate dal comitato scientifico. Una riguarda il tema dello spopolamento, del contrasto agli svantaggi dell'insularità delle aree interne, e l'altra la continuità operativa per le imprese in difficoltà. Quindi abbiamo dato il nostro contributo e siamo molto orgogliosi.
12: E l'appuntamento con la tornata elettorale del 2027, considerati anche gli scenari internazionali, ha un peso importante sul futuro del bel paese e della democrazia stessa, come sottolinea il vicepresidente di Italia Viva, Enrico Borghi.
14: Ma nella nostra Europa nel 2027 vanno al voto l'Italia, la Francia, la Spagna, la Polonia, cioè i più importanti paesi, e nella Repubblica Tedesca si dovrà eleggere il nuovo presidente federale, con il rischio che si possa saldare lì una nuova maggioranza fra i conservatori e i neonazisti di AfD. Quindi stiamo giocandoci molto del nostro futuro, e il voto che anche in Italia ci sarà nel 2027 è un tassello fondamentale in questa direzione.
1: È momento delle anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Michele Ruffi.
15: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani i trasporti, con la richiesta di una sospensione dell'ETS, l'eurotassa sui collegamenti marittimi che qui nell'isola incide anche sui rincari di tanti prodotti. Poi c'è anche la continuità aerea che scricchiola tra biglietti introvabili e lunghe file ai check-in, soprattutto nell'aeroporto di Cagliari. Poi il ministro Crosetto a Sassari omaggia la brigata e in riferimento ai conflitti internazionali dice: bisogna prepararsi a ogni evenienza. A Cagliari focus sui cantieri stradali, quelli della rete del gas in via Roma sono fermi perché sono stati fatti alcuni ritrovamenti archeologici. Negli spettacoli, musica e solidarietà, presentiamo il concerto dell'UNICEF al Teatro Lirico di Cagliari, e infine nello sport il calcio con la nazionale, ovviamente in primo piano l'esordio di Alessandro Romano. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
1: Noi facciamo una breve pausa. Olbia, l'impianto di stoccaggio della plastica, dove prende corpo anche un nuovo strumento per fare un ulteriore passo in avanti. Sentiamo Giampaolo Cuccuro.
16: Fronteggiare le emergenze guardando però al futuro, a una risorsa da valorizzare e non solo a un rifiuto da smaltire come per le plastiche. La piattaforma tecnologica di Olbia, gestita dal CIPNES, è venuta incontro alle richieste di Regione Corepla, allestendo un'area di accumulo dotata di telecontrollo e sistema antincendio, in grado di accogliere gran parte della produzione isolana, e in fase di studio un impianto per il riciclo chimico.
17: Ci hanno chiesto di poter dare un aiuto, siamo subito intervenuti e siamo stati una grande base di stoccaggio per il nord e il centro e parte anche del sud Sardegna.
16: Nel frattempo arriva energia dai pannelli solari e si attende alla costruzione del biodigestore, finanziato con 22 milioni di euro, metà dei quali di risorse proprie.
17: Il biometano sarà in grado di approvvigionare il fabbisogno energetico di quasi tutta la città, mentre la parte più solida verrà invece utilizzata per i terreni.
16: E le discariche producono corrente che poi viene ceduta all'Enel.
17: È in grado, attraverso un grande gruppo elettrogeno, di dare una quantità di energia elettrica che poi viene messa in rete, teoricamente per 5.000 abitanti equivalenti.
16: Riutilizzo dell'acqua e anche cura dell'ambiente. Qui è in fase di approvazione un olivetto che prevede la messa a dimora di 5.000 alberi.
1: Tanti giovani stranieri, studenti stranieri, hanno scelto Cagliari per il progetto Erasmus. Sentiamo Stefano Birocchi.
18: Siamo molto contenti perché vuol dire che le attività internazionali che svolgiamo, le varie iniziative hanno molto successo e evidentemente vale anche il passaparola degli studenti che sono già stati qua con i loro colleghi.
19: Cagliari sempre più internazionale, oltre 500 studenti Erasmus provenienti da 30 paesi hanno scelto l'università del capoluogo per il primo semestre, numeri record celebrati all'Erasmus Welcome Day ospitato al conservatorio.
18: È una grande opportunità per la città, per la regione in generale, perché diventiamo sempre più attrattivi, facciamo conoscere i nostri territori, quello che possiamo offrire.
19: C'è anche chi torna come Lola dalla Transilvania al suo secondo Erasmus a Cagliari.
20: I came back because I fall in love with this place and
21: mi sono innamorata di Cagliari. Le persone mi hanno fatto sentire a casa. Ormai è la mia seconda casa.
20: I feel it's like a second home for me.
19: Una storia di integrazione arriva dal poverissimo Sri Lanka. Vanarani, arrivata a Cagliari con il progetto Smile Now, si è laureata nel 2025 in relazioni internazionali e ha deciso di restare. Ora è pronta per il dottorato e a trasmettere il suo entusiasmo ai nuovi arrivati.
22: Because I love Sardinia and also their hospitality means accoglienza and from my own experience.
21: Voglio dire ai nuovi studenti che qui possono vivere un'esperienza meravigliosa e costruire il proprio futuro.
22: You will have a bright future.
1: E a proposito di studenti, è stato illustrato il progetto Einstein Telescope nelle scuole superiori di Nuoro nel corso della Notte dei Ricercatori o dell'iniziativa della Notte dei Ricercatori in Barpagia. Sentiamo Gianfranco Locci.
23: È estremamente importante perché, dato l'orizzonte temporale del progetto Einstein Telescope, noi vogliamo raggiungere le persone che saranno gli adulti di domani, cioè le nuove generazioni.
24: L'osservatorio di onde gravitazionali incontra le scuole superiori in quella notte dei ricercatori imbastita ai piedi del Monte Ortobene. Diventa la principale attrattiva, tema di discussione per quegli studenti che hanno voglia di costruire un futuro ambizioso con partenza dal cuore dell'isola. E al liceo Aspronissata lo sanno bene.
25: Per il liceo Aspronissata è molto importante in quanto polo umanistico, si apre anche agli aspetti scientifici, tecnologici, anche pensando alle prospettive di lavoro futuro, occupazionali, estremamente importante.
24: Un territorio che scommette su ricerca e tecnologia senza esitazioni, intelligenza artificiale, laboratori, eventi e dibattiti. Il faro di questa edizione di Sharper però si conferma Einstein Telescope.
26: Bisogna che i territori capiscano qual è la portata di questo progetto, di questa infrastruttura e quali possono essere le ricadute sul nostro territorio, anche perché nelle scuole e fra i giovani ci sono i possibili ricercatori del domani.
23: Ai giovani d'oggi cosa vorrebbe dire? Di non aver paura di osare, esattamente nello spirito del progetto Einstein Telescope, che cerca di rispondere a domande sempre più entusiasmanti e che sono ai confini della ricerca odierna.
1: Parleremo di sport tra poco dopo la pubblicità.
27: Salore a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus dell'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
1: È cominciata con una sconfitta la prima partita del Mancini Bis, il Belgio infatti ha vinto all'Olimpico per 2-0 nel debutto in Nation League, dominando la partita. In campo dal primo minuto c'era anche il rossoblù Romano, sostituito poi a centrocampo al 66esimo da CT Mancini con Frattesi, entrato insieme a Daniel Maldini a destra del Tridente. Per quanto riguarda il calcio di Serie C invece, domani pomeriggio la Torres ospita il Vado. Ce ne parla Emanuele Flores.
28: Una partita e molte incognite. Settimo turno di Serie C per la Torres al Vanni Sanna, dove affronterà il neopromosso Vado. I Liguri, reduci da 3 sconfitte di seguito, hanno un nuovo tecnico, l'ex Torres Giancarlo Riolfo. Si prevedono riscosse e il mister dei Sardi invita a tenere alta la guardia.
29: Se non dovevamo sottovalutarla prima, figuriamoci adesso. Quindi importantissimo sarà l'atteggiamento che avremo in campo e sotto questo punto di vista Non accetterò cali di tensione.
28: I rossoblù sono al sesto posto in crescita a dispetto della rosa in emergenza per gli infortuni. Le sensazioni sono positive dopo le ultime prestazioni, in particolare per il pareggio di Forlì.
29: E dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, con entusiasmo, con voglia, con cattiveria, e non pensare, insomma, che per noi sarà un campionato facile, perché tutte le partite sono insidiose, tutte le partite si può vincere e perdere contro chiunque.
1: Parliamo invece di basket. È tutto pronto per il campionato che prende il via il 3 ottobre nel Sulcis. Sentiamo Valentina Orcio.
0: Il Sulcis raddoppia in Serie C. Da 3 ottobre Calaseta Basket e Scuola Basket Miners Carbonia si giocano la nuova stagione sul parquet regionale. Due realtà diverse, un obiettivo comune: far crescere i giovani e puntare all'alta classifica.
2: Per noi è una grande soddisfazione essere qua e militare per il 25esimo anno in un campionato di questo di rilievo. Siamo molto contenti, abbiamo creato una squadra che sicuramente ambirà alle parti alte, e poi vediamo come va e incrociamo le dita per un campionato bellissimo.
3: L'SSD Calaseta Basket, oltre a darci grandi soddisfazioni dal punto di vista sportivo, porta il nostro paese in alto.
0: Anche i Miners Carbonia sono pronti a rimettere la palla in gioco dopo il ritorno nella categoria lo scorso anno. È una stagione che ha segnato un nuovo capitolo per il basket in città.
4: La nostra squadra è composta prevalentemente da giocatori del vivaio della scuola basket. Speriamo quest'anno di poter arrivare ai playoff.
5: Auguriamo a loro un buonissimo campionato e che ci regalino le stesse soddisfazioni che con le giovanili e la prima squadra ci hanno regalato l'anno scorso.
1: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito.

0: de sa terra nostra.
1: Un colorato disegno di animazione ospita questo brano che ascoltiamo da Ita Zenda e Splenda, tratto dal loro album Antistasis.

0: Erano i Tazenda in un brano della loro più recente produzione, Splenda, pubblicato nel 2021.
1: È l'una e un minuto.
2: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18:30 con Nicola Scano, su Radio Lina.

0: Un saluto a tutti su Benito Rauso, su dalle giornali in sardo de sa televisione nostra. Come ti sempre, bieuso, intendeuso, cali vonti snovas a Deo e comencendi con il titolo su de su sumario. Zeus preparendisi, posi defendi, aici, isfuedusu de su ministro Crosetto, intatta, rivo celebrai sa brigata, e in Sardegna vuoro in mui, vonti su lendi bentusu de guerra. Sa protesta de sa levarorisi, de su settore ovino e su orto de Terranoa, vunti inquieti su sa restringimento, su a capiausa sa dermatite bovina, e usa rispettare sa regola, sa oleusu torrai in moia sa normalità. Castello sempre i prossimi internazionali con Erasmus Welcome, in moia est un progetto de Primau, in città di 500 picciocas e picciocus de tot su mundo. I studenti su Einstein Telescope, su progetto a Ribar, in Isbanco, su desi scolas superiori, si denugoro, e si sa novità di cose importanti, de su notti dei circarores in Barbagia. Sport su alloni de Serie A no testa contro su Belgio, sa prima partita de sa nazionale Noa, de Mancini in campo, de su primo minuto Romano accanto a Barella, in panchina Daniel Mandini. Dunque, se in Sardegna vuoi, vunti solendi, bendo su de guerra, sa tradissa cia, no, che sa Russia, i aravori, i gurpiri, nazioni si del sul Mediterraneo, come si Italia, sa Francia, si Spagna, o il suo ministro della difesa Crosetto, a no, che si Italia, preparendisi e donna ripu de situazioni, se os pronto su, a si defendi, vuoi sul seri derotto, ma toccherà essi ottimista, sannau Crosetto. Sul ministro ha rifuordato in occasione della cerimonia ufficiale de saluro ai militari della brigata Sassari, Torrauso, de sul Libano un mese o i tattarino santi traballavo 5 mesi in sul territorio libanese o sa missioni UNIFIL de Sonu. E questo mangiano tattari, sa Sardegna entrea anti-imbrassau is demonios. E ci vieta sul ministro, sul capo di Stato Maggiore della Difesa, sul generale Luciano Portolano, carighiao sa meccanizzata Sassari del su 2010 e su 2012, e sul capo di Stato Maggiore dell'Esercito, sul generale del Corpo d'Armata Carmine Masiello. E sa brigata Tattari stetti a donare sa medaglia de prata vostra attività di sa missione UNIFIL. Sa brigata a now sul ministro Crosetto è un modello di professionalità, di coraggio, di serietà e di capacità di trasmettere su calori des italiano su, in tutto il mondo. Una missione che ha riportato sa brigata Sassari sostiene sa popolazione civile puro. Protesta a manna, i gustu, mengiano, in suborto de Terranoa, de Sallevarorisi, de Bois e Baccasa, de Totu sa Sardigna. Sa manifestazione organizzata de sa sozio col direte riportata in prazza un montone tra ballarori, sa ribauso, conduscia con manno e trattori sicuro. Estra una protesta contro il restringimento, sa capiauso e sa dermatite bovina, malaria e scoperta, 15 mesi ai oi in sallevamento su de sa regione nostra. Eus a rispettauso is a regola, sa commenti nanta i dirigenti, si col diretti, su presidenti Battista Qualbu, eus vaccinò su bestiamini e moi ho leso torrai du movi e a du ben di vuro. S'appello este su Unione Europea e su governo italiano depiti liberalizzai sa Sardigna. 15 mesi a io in Nemus conosci sa malaria nara, col diretti. In mo invece sa malaria este endemica, boise e bacca sa si vigata sul virus ma si saranta puro come ti nara Michela Dessì sa visu presidenti dessa col diretti de Castello dunque sa non c'è sti ha bisogno de a restringimento su istituzioni si depiti intervenni come ti nara finza sa su direttori generali dessa socio de categoria Luca Sabe in Samogheo tanto bonai sa malaria non c'è sti bruso ma ancora invece sa ci vunti sa restringimento su 10 isfuedo su de Luca Sabe e sa regioni puro nara isu vorrei fare De Bruso. Sa col diretti vero un appello e sa giustizia vuro de su TAR, su giustizia amministrativa, di anticipare il tempo su dessa sentenza, previde lo sanno chi sa magistratura deppiri desi di appizzi su de una pariga e recurso su contra su boccimento de bestiammini malario. Su prezzu, troppo artio de s'energia, su cambio de su clima, su prezzu de trasportu, so che crescendi, e custo pur, punti ponendo a rischio sa azienda, sa 3A de Arborea, sa crisi economica ambientale e ponendo in difficoltà di un settore de importo, come in custo de suo ino de latti, su prezzu de su latti e calendi, come in nara Remigio Sequi, su presidente de sa 3A de Arborea, punti crescendo invece sa su prezzu de s'energia, su prezzu de sa materia prima e su prezzu de trasporto su pur. Che ne fuori dai de sundas de basca manna che anticorpio is aziendas de tutto su territorio is aziendas de sa 3A punti casi 150 is dato su de una circa che si è fatta su università direttatra in antaga manca e sanno bascose che allenti mere sa crisi energetica is installas de arbore antimantene su proprio livello produttivo dei sano spassauso. In me però sa regione si deve raggiurare in Remigio Sequi, come è succedio in su 2022. Su sa 3 anni, ragazzi, c'è bisogno di allegare tutto vari, si vanno anante una mesa tecnica con gli assessori regionali dell'agricoltura, i associati su delle categorie, rappresentanti di Savilera. O sa cronaca, sa polizia, è arrivata un'operazione contro trafficanti di droga in sa provincia del Nugoro, il poliziotto su della squadra mobile del Nugoro, del Gavoi, che interviene su, è proprio in Gavoi, in Lolai e in Luvola. Sette persone sono state stette a frimmare, a chiedere le indagini, si è stata procura di Nugoro, accanto a una sa cosa, ci viata due gang di criminali che in ultimo anno hanno traffucchiato un montone di droga, marijuana, cocaina e droga sintetica. Casteddu, una città di sempre brusi internazionale, 500 picciocas e picciocas, ti scioverà sa capitale de sa Sardegna, puoi studiare. Punti l'Ompus, 30 nazioni, di tutto il mondo, per suo progetto universitario Erasmus. Numero de primavo sa città di, e tutto, si punti a Toviauso, per suo Erasmus Welcome Day, celebrato in su Conservatore de Casteddu. Si ho spregiato di Arezzo, come ti danno Alessandra Carucci, sa prorettore per suo servizio di internazionalizzazione delle università de Casteddu. L'inaga si ostraballendo bene, le attività di Sivraginti, gli studenti si vuole, punti Vregiaso, Voita, ci diventi in merga Torranta, poi vai un'altra esperienza in noi. È un'opportunità di manna, poroto, su vostro Casteddu, po Casteddu e posso a Sardegna pure. Cesti dunque sa Chinidor, commenti Lola Liabu, dessa università di dessa Transilvania, Casteddu mi piace troppo, una raissa, mi piace sa gente, Casteddaius, che mi hanno fatto intendi i commenti che avemmo in domo mia. È un'altra storia bella, a Ribara, una storia di integrazione, de Vanarani, de su Sri Lanka, e sta Ribara in Sardegna, grazie al suo progetto Smile Now, arriva a laurea, sono passato in voi, decido di andare in Casteddu, o si dottorai. In noi, e spicciocco, vorrei ti vivi un'esperienza stravanare, una raissa, e noi vorrei ti, finse se pensai, di traballare e di progettare subvenitori in sor. Su un'ottica sa circa, Sharper, in Nugoro, Olinai, Einstein Telescope, e ti sanno vidadi dessa manifestazione di Occanno, questo era in porto, vortesse progetto, in scuola, si continuara Marco Leda, che tramballara, promuovi in Donia Lusu Einstein Telescope, e te ne porto dunque a portare in mezzo e spicciocca e picciocco su dei scuola superiori. Noi ci vorremmo intessi circa orisi dei subvenitori, naralledda. Questo argomento è stipulato un mera e si studianti, sì, è maestro sicuro. Posso un liceo, è una cosa di importo umano, come ti narra Maria Grazia Picconi, maestra del suo liceo Aspronissata del Nugoro. Zeus, un'iscola umanistica, ma questi fondamentali di overri, argomenti su differenti, argomenti su scientifici, su Einstein Telescope, questi importunità, porri roverri finza, opportunità di traballo sul territorio, decido dei scommetti a pizza su dessa circa, dessa intelligenza artificiale, dessa tecnologia, donna territorio deppi comprende che il suo progetto manno, esti manno di Areros, come ti narra Maria Angela Cravolo, assessora comunale dessa transitura digitale in Nugoro, e nel scuola si vuole agattare i scienziauso, desano su chi beninti. Estinguizzau s'anno scolasticu, non sciacco mani pipius e pippias, e ogni famiglia su problema sti sempre, su proprio, i tavonni in sa muciglia, po' su smurzo de fillus e de vicioccus. A rispondere si sperta, sa biologa Simonetta Milia, che traballa in su servizio igiene, alimenti e nutrizione de sa ASL numero 5 de Aristanesi. E stetti a preguntare de Mario Tasca, intendeus.
1: A su manzau, quando si dischida usu, este è giusto, posa a saludi nostra, a s'abituare a fare a papà, insomma, a non sartiare sa colazione. Quindi, questo sa giuada, può fare tutte queste cose che di più fare in sa dia, senza arrivare a tenere mancare sa glicemia troppo bassa, questo balle de brusche prusu può sospizzinoso, sospipioso e sospizzinoso. Tocca da papà una fonte di proteine che può essere sul latte, su yogurt, un sou, insomma, questo che braga di brusu, accompagnato da un piccolo di vai integrale o finza cereali, insomma, integrale, una frutta di stagione, mezzo, e questo sarebbe di poco cominciare a dia. In su modo mezzo. Si rende voi, se uno anda da triballare o a scuola in questo caso, è giusto a portare l'inchi cosa deve appare a metà del manzau, quando già in si scuola este decidio di fare de prima questa lezione, se può fare appunto questo si smurzo una rausu. Questo è un momento importante che non tocca a trascurare. Voi ta strebidi a due cose, siede a fare comunità tra sospizzino, so che dentro un momento a forza della lezione può si conosce, devo può allegare, e finza può un momento di educazione de come te va pai bene. Questo vuoi tra isso poi via de cosa differente se deve appare de gusta sa chi va fantisso ogni dia e dunque sa poi tene un stimolo a si zaga l'inchi cosa de diverso e questo è importante poi papà è bene tocca da papà è dedotto.
0: Commenti Donia Sabro e Donia Domenico, grazie a vostri grazie. Sardegna 1 la trasmette a regionare del suo tre giornali nostri. Bieso argomento se protagonista, sa regione di lingua sarda con Danilo Melis, studioso, traduttore, fondatore del Benitori Sardo, che organizza la corso su De Sardo, Oberto su e Totto. Teatro, cinema e cabaret a regionale 360 gradi con Ignazio Derigia, attore. Cantanti, Castellaio dei Smirrioni, che portendo a giro si spettacolo Ismi. Grazie e Domenico Duncas, Isa Regionaris, del suo tre giornali nostro. Si storia di Sardegna, su conto di bellezza e dei sprendas archeologica dessa terra nostra, un'altra trasmissione di Sardegna 1 in canto, Sardegna contare spipioso, a incuro de Antonella Puddo e Renzo Cuggi con sa regia di Gianfranco Trudo. Grazie a puntare numero 13 e 4 del Summerì, tutto dedicare sbidas de Sulumedu e Bidano Monteleone. Incanto Donia Sabro, finza a su domenico a 10 e mezzo del Summengiano e su mercoledì a su notti a 9 horas. Ma su sport, su palloni, notteste sotto i 45, si stadio olimpico de Roma, sa nazionale d'Oa de Roberto Mancinare sfidai su Belgio, in sa prima partita de sa Nation League, e stifoso su de Castello, de su Castello, anta Castiai, con interesse un manno, sa partita voi tacci punti d'uso giocatore de su Castello, su primo questi Alessandro Romano, Bintano, su prima porta a giocare con s'Italia, e a partire titolari, e su secondo questi Daniel Maldini, che invece sa a partire de sa panca. Su Castello è stato rappresentato bene, Duso, giocatore sicuramente Sinter, mentre 5 punti 4 è stato Atalanta, ma punti totus in panchina. In sa formazione titolare ci antessi 11 giocatori de 10 in squadra, differenti. Esaccabao per questa edizione Borussia, torno grazie a sa vostra attenzione, Sibi, Euso, Sintende, Euso, S edizione Ghibendri, un saluto a tutti.
2: Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara su Radiolina.

0: La buona notizia è che il numero di decessi nel nostro paese è in calo, anche se leggero, ma le malattie cardiovascolari restano ancora saldamente come la prima causa di morte, quasi un terzo del totale, con un costo sanitario stimato in oltre 40 miliardi di euro. Eppure, gran parte di infarti, ictus e altro potrebbe essere prevenibile.
1: Salviamo i pazienti che stanno male in acuto, ma il problema è che manca totalmente una prevenzione cardiovascolare che deve essere fatta su larga scala e nei soggetti ancora sani. Questo è un fatto essenziale per evitare che ci sia poi un peggioramento negli anni a venire delle problematiche e sia effettivamente possibile ridurre il rischio cardiovascolare che poi porta il paziente ad avere effettivamente la malattia.
2: Due aspetti sono sicuramente molto importanti. Il primo è fare un'adeguata prevenzione nel territorio. Il paziente deve curare al meglio tutti i fattori di rischio modificabili, dall'ipertensione arteriosa alla dislipidemia, su cui c'è da fare un lavoro molto molto importante a livello della medicina di base, della medicina territoriale e della cultura generale dei pazienti. Poi l'abolizione del fumo di sigaretta, soprattutto in chi ha altri fattori di rischio, il controllo del diabete, sono tutte condizioni che predispongono a eventi ischemici cardiaci, per cui è molto importante agire sulla prevenzione, è l'arma migliore che abbiamo.
0: Al San Francesco di Nur novità e risultati importanti nel trattamento dello scompenso cardiaco grazie alla telemedicina e nei tempi di intervento.
1: È dimostrato come la presa in carico dei pazienti anziani con scompenso cardiaco riduca il ricovero quasi nel 70% dei casi, oltre ovviamente a essere una cosa ben gradita dai pazienti anziani, soprattutto in una popolazione anziana come quella sarda e in un contesto sociale e logistico difficile come quello del nuorese.
2: Il piano nazionale esiti dimostra che all'interno dell'ASL di Nuoro il numero di pazienti trattati entro 90 minuti dall'esordio dei sintomi è oltre l'80%, quindi ben sopra la media nazionale. Questo è un dato molto importante perché il tempo di ischemia è un tempo che per il cuore è estremamente importante nella possibilità che induca poi o disfunzione cardiaca nel futuro e quindi scompenso cardiaco o fino anche porti il paziente al decesso.
1: Deve cambiare il paradigma di presa in carico e di prevenzione. Non possiamo dare la colpa ai cittadini o comunque al sistema che in questo momento non funziona per le liste d'attesa, insomma per le solite cose. Noi dobbiamo pensare di fare un programma differente di prevenzione che deve essere però portato avanti dalle aziende in modo innovativo, così come noi siamo stati innovativi, abbiamo fatto sì che molti giovani medici scegliessero la nostra azienda in un momento storico dove tutto il resto dell'ospedale in controtendenza. È bene che le aziende sentano la parte tecnica e si metta veramente in campo un nuovo sistema di prevenzione sostenibile, rapido, smart. Abbiamo presentato noi dei dati al nostro congresso dove in 10 minuti di challenge si riesce a cambiare il profilo e la traiettoria di rischio di un'intera popolazione. Dobbiamo portare innovazione.

0: de sa terra nostra.
1: Le voci di Emanuele Garau e di Sandra Ligas si incontrano in questa intensa interpretazione di Settispadas da un testo di Bonaventura Licheri del XVIII secolo.

0: C'erano anche il violino di Jörg Neubert e le percussioni di Giorgio Roberto Azzori in questa Sette Espadas, ascoltata da Emanuele Garau e Sandra Ligas.
1: Per 25 anni compente del coro del suo paese, Usini, Gian Mario Virdis nel 2006 ha inciso un suo disco dal quale tratta questa Cando.

0: a bere Saiyan.
1: Chi sotto rende.
2: Era firmata da Soleandro, questa Cando, ascoltata dalla voce di Gianmario Virdis.
3: È 1:28.
4: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buon venerdì 25 settembre, sono le 8.08 e voi siete ancora qui connessi con me su Caffè Corretto in diretta. Io sono Alessandra Ragas, qui in regia Manuel Cozzolino e come sempre oggi parleremo di informazione, di notizie dall'isola, dal nostro paese, quindi dall'isola, dall'Italia, dal mondo. Insomma, quali sono le notizie principali? Oggi il nostro giornale, l'Unione Sarda, apre con le tensioni, i venti di guerra, maxi droni e venti di guerra, insomma l'allarme partito dalla CIA, secondo cui la Russia potrebbe colpire, tra i tanti obiettivi, anche l'Italia, la Francia e la Spagna con un maxi drone, il maxi drone Gerbera. Intanto oggi il ministro Crosetto è atteso a Sassari, poi c'è la politica con il decreto scuola che ancora insomma si conquista le prime pagine dei giornali, e proprio questo sarà anche uno dei temi centrali della nostra puntata, perché più tardi avremo qui ospite con noi un docente universitario, il professor Paolo Ru, assieme a cui parleremo proprio di questo, quindi del valore dell'italiano, dell'importanza dell'insegnamento dell'italiano e soprattutto dell'italiano dei nuovi italiani, delle nuove generazioni, e come questo insomma si misceli e ibridi anche la lingua che parliamo noi tutti i giorni. E poi c'è la cronaca ancora nella nostra isola. Ieri sera a Monastir una spedizione punitiva al centro migranti, scontro tra sardi e algerini davanti al CPA. Poi scorriamo rapidamente anche l'home page dell'unionesarda.it, anche qui chiaramente l'apertura: venti di guerra, navi russe nel Mediterraneo, allarme anche in Sardegna, le imbarcazioni riconducibili a Mosca monitorate al largo delle coste dell'isola, da decimo manu decollano aerei impegnati nelle ricognizioni. E vi segnalo anche insomma una notizia che da ieri sera interessa parte di Cagliari e dell'Interland del Cagliaritano: un forte odore di gas appunto tra Cagliari e l'Interland, raffica di segnalazioni ai vigili del fuoco, i controlli però ancora non chiariscono l'origine, episodi simili erano successi anche a giugno. E dall'Italia invece ancora, come dicevamo, la notizia principale è la politica, quella del via libera al decreto scuola varato appunto nella giornata di ieri. E poi c'è lo sport: oggi in campo all'Olimpico alle 20.45

0: Italia-Belgio, la nazionale insomma cerca il rilancio, vedremo in campo anche il rossoblu romano. E poi gli esteri, ieri ospite alla Casa Bianca il leader pechinese Xi, insomma ha incontrato Donald Trump definendosi amici e lavorando su quelli che sono i dossier per una nuova cooperazione tra le due potenze, ma resta ancora da chiarire il nodo Taiwan. Ieri anche il leader israeliano Netanyahu è stato ospite all'ONU, in cui ha portato avanti un discorso definendo che a Gaza nessun genocidio fosse in atto, insomma davanti ad una aula semivuota. E poi c'è l'economia, 25 milioni di italiani non pagano le tasse, ma ne parleremo meglio tra poco. Nel frattempo, prima di andare in pausa musica, vi segnalo anche un evento che interesserà la nostra isola per i prossimi tre giorni, a partire da oggi fino a domenica. Iniziative dalle coste alle aree interne nell'ambito della mobilitazione nazionale di Plastic Free, quindi insomma tre giorni, 22 appuntamenti dalle coste alle aree urbane per ripulire la nostra isola dalla plastica. Ma noi torniamo tra poco.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina. Caffè Corretto.
1: Sono le 8.18, siete ancora connessi qui con me su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, in regia. Qui con me invece c'è Manuel Cozzolino. Cosa stavamo dicendo prima della pausa pubblicitaria? Insomma, stavamo leggendo la prima pagina dell'Unione Sarda. Oggi in apertura i maxi droni e i venti di guerra. La Russia valuta attacchi contro i paesi mediterranei. Italia, Francia e Spagna sarebbero nel mirino. Questa è l'allarme della CIA condiviso con gli europei. Ipotizza che dalle navi russe parta il maxi drone Gerbera, che ha un'autonomia di 600 km. Intanto il ministro Crosetto, atteso oggi a Sassari, non gettate benzina sul fuoco. Salvini chiede calma e sangue freddo e la Sardegna si ritrova nella scomoda posizione di terra che ospita diverse installazioni belliche e quindi un ipotetico bersaglio. E poi c'è la politica. Nel taglio centrale della prima pagina dell'Unione Sarda, il governo vara il decreto scuola, tetto agli studenti stranieri del 30%. Il Consiglio dei Ministri approva il decreto, il tetto appunto, lo dicevamo, del 30% che, a chi non parla bene l'italiano nelle prime classi, e il divieto di mascheramento con burka e niqab, con multe dai 200 ai 1000 euro. Intanto il Consiglio italiano per genitori e sanzioni a chi non partecipa. Il ministro Valditara dice: sono 34.000 le classi italiane con un numero di stranieri superiore al limite. La premier Meloni: no ai ghetti, strumenti di buon senso per integrare davvero. E lo ricordo per chi prima non fosse connesso, questo sarà anche il tema di partenza che ci accompagnerà durante la puntata, perché avremo qui ospite un docente di linguistica italiana e sarà proprio uno di questi i temi che affronteremo. E poi tornando alla prima pagina dell'Unione Sarda, c'è la cronaca che ci porta a Monastir. Tensioni in serata nel centro migranti di Monastir. Un gruppo di persone a bordo di auto e moto si è presentato davanti alla struttura per un probabile regolamento di conti. Con alcuni algerini sono spuntati bastoni e in uno scontro c'è stato addirittura qualche ferito in modo lieve. Poi la fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine sul posto. Anche i soccorritori del 118 sono arrivati, anche le pattuglie dei carabinieri che hanno subito avviato le indagini. Intanto insomma, appunto, proseguono le indagini. Nei prossimi minuti vi forniremo tutti gli aggiornamenti. E poi la fotonotizia centrale, c'è l'inchiesta che dà voce ai riders: sfruttamento su due ruote, giornate di lavoro senza fine, turni massacranti e guadagni precari, col taccuino fra i ciclofattorini che aspettano una chiamata per consegnare pizze e tanto altro. Perché non ci sono italiani? Non accettano queste condizioni. Questa la replica dei tanti riders, insomma, in una giornata raccontata tra le vie del centro di Cagliari. E poi i reportage dannati della 554 la descrivono come una strada trappola e asse largius, diplomi fantasma, una beffa per 40 studenti. A Portovesme invece un caso alla centrale, niente operai sardi, e la Nusei Ogliastra, la procura abusi da demolire. Intanto ve lo ricordo, sono tanti gli appuntamenti di questa giornata importanti. Oggi al via anche la Nations League. All'Olimpico alle 20.45 si giocherà Italia-Belgio e in campo potremo vedere per la prima volta anche il rossoblu romano. E poi prosegue il dibattito sui balneari. In Sardegna non servono le gare, l'80% delle nostre spiagge è libero. Questo e molto di più sulle pagine dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicolo, se preferite in formato digitale sull'app Unione Digital. Noi torniamo subito. Prima, sorry, scusa, lo sento dei pinguini tattici nucleari.

0: addetti e pensionati, 0 euro da 9 milioni di contribuenti, poco meno di un terzo d'Italia, paga gran parte dell'IRPEF. Sono l'80%. Ci sono lavoratori dipendenti pensionati con reddito medio alto che non beneficiano di sgravi senza la flat tax e che quasi da soli coprono le spese per sanità, assistenza ed istruzione, lo certifica il rapporto sulle entrate fiscali di Itinerari Previdenziali. E poi, come vi dicevo, ieri c'è stato l'incontro alla Casa Bianca tra Xi e Trump, quasi amici, divisi però da Taiwan. Resta appunto il nodo. Ieri il ministro della difesa Guido Grosseto intanto ha tenuto a smentire il quotidiano spagnolo El Mundo, che aveva appunto citato le fonti della CIA annunciando i venti di guerra secondo cui appunto la Russia potrebbe bombardare Spagna, Italia e Francia, un allarme che non serve a nessuno e non trova conferma, ha scritto Grosseto in un post su X. Eppure gli allerta che vengono da Vilnius non sono voci nel deserto, così il Corriere della Sera. E poi appunto il fisco, tutti i numeri, 25 milioni di italiani che non pagano niente. E poi ancora Libero, il governo dà via libera al decreto scuola, tetto agli studenti stranieri, niente burca, il campo largo risponde con una raffica di balle, così dice Libero. L'Ashline, cacciano i bimbi immigrati dalle classi. E poi Sole 24 Ore, IRPEF, flat tax per i giovani e cedolare sui negozi, la manovra fiscale parte da qui. Abbiamo ancora pochissimi secondi, leggiamo l'ultimo titolo: Avvenire, a scuola di italiano corsi obbligatori per i genitori stranieri che non lo parlano. Vi ricordo, questo sarà il tema che affronteremo tra pochissimo con il primo ospite della puntata. Noi torniamo tra poco su Caffè Corretto.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Sono le 8.32, io sono Alessandra Ragas e voi siete ancora qui con noi in diretta su Caffè Corretto. Tra qualche istante torniamo con il primo ospite della puntata. Prima però, Buzz Persuades di Miley.

0: Eccoci qui, bentornati su Caffè Corretto. Insomma, ve l'ho annunciato più volte durante il corso della giornata. È arrivato qui con noi il primo ospite della puntata, il docente Paolo Orru, professore di linguistica italiana all'Università di Cagliari. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Buongiorno. Allora, in questi ultimi giorni il dibattito, lo sappiamo, su come regolamentare la presenza degli studenti con background migratorio in classe, a partire dalla bozza del nuovo decreto scuola, ha riacceso una domanda più ampia: che cosa significa crescere oggi in un paese anche in cui l'italiano è, non solo, un paese sempre più plurilingue, possiamo definirlo così. Il professore, oltre a essere docente di linguistica italiana, è anche autore del libro L'italiano per scelta, i nuovi italiani tra cinema, musica, social e letteratura, ed è proprio da qui che vorrei parlare. Insomma, quando parliamo di studenti stranieri, di nuove generazioni, quale realtà stiamo descrivendo, professore?
1: Bene, è un tema che ci coinvolge tutti, perché tutti ormai viviamo nelle nostre classi la presenza, insomma, di bambini appunto o nati all'estero, ma soprattutto nati in Italia da genitori stranieri. E bisogna dire subito, secondo me, una cosa che è utile anche per i nostri ascoltatori. Leggevo proprio stamattina nella rassegna stampa che questa circolare, sapete, interessa circa 1000 classi, potrebbe interessare circa 1000 classi in tutta Italia. Ecco, 1000 classi sono lo 0,8% di tutte le classi di scuola primaria, non di tutte le classi di tutti gli ordini, solo di scuola primaria. Quindi, in fin dei conti, si parla tanto di un problema molto piccolo, perché la stragrande maggioranza dei bambini che vengono considerati stranieri perché non hanno la cittadinanza italiana sono in realtà nati in Italia, e quindi sono nati e cresciuti già in un ambiente dove vivono e respirano, mi piace dire, la nostra lingua. Quindi non devono imparare completamente l'italiano o non sono effettivamente stranieri, per così dire, ecco. Quindi diciamo che è un problema che interessa pochi contesti. Ci sono pochi contesti in Italia dove la percentuale già strutturalmente supera questo 30%. Si fa ad esempio gli esempi di Parma, Piacenza, ma pensate, Piacenza, che è uno degli esempi fatti, registra una percentuale del 27,7% globalmente, quindi sotto il famoso tetto del 30%, e esisteva già anni fa questa circolare, non è neanche una novità, e si è scontrata col fatto che è in gran parte inapplicabile, perché in alcuni posti, questo è vero, non si saprebbe come fare le classi.
0: Esatto, dove andrebbero questi bambini?
1: Questo bisognerebbe cercare di capirlo, certo, perché non possiamo di certo spostarli di quartiere, spostare intere famiglie. Sicuramente la questione delle competenze linguistiche dei bambini e dei propri genitori è un tema importantissimo, e la lingua è un volano di cittadinanza, di identità e di inclusione. Questo è un dato di fatto che non possiamo tralasciare. Però detto questo, è un problema tutto sommato marginale, o comunque posto in un modo che forse distoglie un po' l'attenzione, come sempre accade anche con i fatti di lingua, ecco. Tutti ne parlano, ma poi ecco, c'è un aspetto molto tecnico nel trattare anche l'apprendimento linguistico, l'insegnamento e come parliamo, insomma, della nostra situazione linguistica, senza dimenticare che l'Italia è il paese, diciamo, con la più grande varietà linguistica d'Europa. Di per sé, strutturalmente, prima ancora dell'arrivo degli stranieri, grazie alla presenza dei dialetti e delle lingue minoritarie, l'Italia si trova in una storia linguistica che è da sempre immersa nel plurilinguismo. È di fatto la sua identità e la sua ricchezza, in realtà.
0: Benissimo, benissimo. È proprio da qui che ripartiremo dopo la pausa. Ora, Manuel, musica.

0: Radiolina Caffè Corretto. È 1:58.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci qui ancora in diretta su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, in studio qui con me il docente Paolo Orru, professore di linguistica italiana all'Università di Cagliari. Bentornato professore. Insomma, dicevamo, l'Italia è il paese con la variazione linguistica più importante d'Europa, più variegata d'Europa.
2: Sì. Possiamo... È storicamente così, ecco. Proprio grazie appunto alla varietà già interna che abbiamo, insomma, di non solo i dialetti, che sono appunto lingue in sé per sé, fratelli, sorelle, insomma, del nostro italiano, e anche pensiamo al tedesco, pensiamo al francese, insomma, alle minoranze linguistiche in Valle d'Aosta, appunto su Tirol, eccetera. L'Italia è da sempre un paese appunto plurilingue. E questo è quello che contraddistingue anche la nostra storia, la nostra tradizione. Io era una cosa, infatti, che quando, insomma, lavoravo all'estero insegnavo sempre con molta passione. Questa è la nostra ricchezza, la ricchezza della nostra identità, della nostra tradizione. Ecco che questo plurilinguismo poi oggi è andato ad allargarsi ancora di più, perché oggi in Italia sono presenti circa 200 nazionalità diverse. Pensate, su circa 216 quelle riconosciute, quindi più o meno tutto il mondo è arrivato in Italia, certo con proporzioni ovviamente molto differenti. Più della metà delle persone con cittadinanza straniera sono europee, sono in gran parte dalla Romania, ma poi abbiamo gli ucraini, ad esempio, insomma, e tanti altri. E poi appunto cittadini dall'Africa, dal Medio Oriente, dall'Asia, eccetera. E quindi il panorama linguistico italiano è andato in qualche modo ad arricchirsi ancora di più di lingue che poi storicamente non sono mai state presenti nel nostro paese. Sì, l'arabo ad esempio lo è stato, la dominazione in Sicilia, insomma, per fare un esempio.
1: Certo.
2: Però insomma, lingue come sicuramente il cinese, il tagalog delle Filippine e altre lingue ancora non sono mai state presenti, quindi sono andate ad arricchire un po' il nostro panorama linguistico, quello che vediamo anche in giro, no? Nelle insegne, nei menu dei ristoranti, e un po' anche alla radio, con le canzoni, con il mix linguistico che ci propongono proprio i nuovi italiani, no? Gli italiani di seconda generazione.
1: Esatto, un panorama che si riflette nella musica, nel cinema, nei social, anche un po' questo il tema del suo libro. E a proposito di musica, cosa possiamo, insomma, siamo qui in uno studio radiofonico e dedichiamo un piccolo spazio anche a questo.
2: Certo, perché è una delle manifestazioni più evidenti. Viviamo, gli italiani sono molto attaccati, affezionati alla radio, no? Quando vanno al lavoro, quando sono bloccati nel traffico, soprattutto a Roma, a Milano ne sanno qualcosa, passano ore ad ascoltare la radio, no? Questo ovviamente
1: anche qui noi sulla 554, lo dicevamo anche prima oggi, il traffico, insomma, ne sappiamo qualcosa anche noi sardi.
2: Decisamente, sì, io insomma da... ormai ex quartese ne so qualcosa, anche perché Viale Marconi ci ho passato anni della mia vita sostanzialmente, non validi ai fini contributivi purtroppo, però ce li ho passati. E
1: ascoltando anche musica ibridata.
2: Certo, perché appunto rapper, trapper,